0: in questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Hai un mal alla testa, le mecca vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
4: Radio San Luchino.

0: la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
1: Radio San Luchino, la musica da ballo abita qui!

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
3: Sono le 3 e 4 minuti.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Radio San Luchino si frutta.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio.

0: un sans breguè l'arlui e el bracelat en serra più. L'arlui d'amour en va più, mo cun faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: Radio San Luchino.
1: Accende la tua notte.
2: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Sono le 3:59.
2: Andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, Piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, Piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Buonanotte con Radio San Luchino.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.

0: Buon ascolto con Radio San Lucchino.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce lì.

0: ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!

0: Centro Polivalente Lolli Auto. Centro Polivalente Lolli Auto. Officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto. Telefono 051 75 86 50.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale. Te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

avrai un unico partner per ogni fase dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore. Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.

0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

0: Hai un bella testa. Le mie cavaghe misure la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
3: Gianni, ma cosa fai?
4: Butto fuori tutto!
3: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
4: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
3: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
4: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
5: Buonanotte, sei su Radio San Luchino.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

S, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 822 35 15.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai negoziati Iran-USA, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere l'intesa sulla quale le trattative continuano serrate. Non c'è fretta, dice Trump, il tempo è dalla nostra parte. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Intanto è stato fermato un gruppo flotilla in Libia con due italiani. La portavoce riferisce, forse arrestati, negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. Attivata la Farnesina e la difesa israeliana si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Il presidente Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir. Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Callas dice Mosca in un vicolo cieco terrorizza i civili. La premier Meloni fa sapere al lavoro per la pace. E siamo alle elezioni amministrative. Affluenza in lieve calo al voto che coinvolge quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Degli oltre 6 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni. E siamo alla cronaca, scontri a Torino prima del derby, un tifoso rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, trasportato prima all'ospedale Mauriziano, poi alle Molinette, dove è stato operato d'urgenza. Non è chiaro cosa l'abbia colpito alla testa, sono in corso indagini. La partita è cominciata con un'ora di ritardo, gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Sul campo il calcio giocato, Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli, restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus in vantaggio nel derby dopo gli scontri. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio di Al-Sharawi, 4-1 del Como per la prima volta in Champions alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona. E con questo è tutto, a più tardi.

Va ora in onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio.
2: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenza e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
3: Almanacco. Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 25 maggio 2026 è il 145esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.33. I santi del giorno sono San Gregorio VII e Sant'Agostino. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 maggio del 1928, poche ore dopo aver sorvolato il Polo Nord, il dirigibile Italia comandato dal generale Umberto Nobile perde quota e si schianta tra i ghiacci della Norvegia. Nel 1977 esce nei cinema statunitensi Star Wars, scritto e diretto da George Lucas, primo atto di una saga che ha dischiuso per il genere di fantascienza nuovi orizzonti. Nel 1992 Oscar Luigi Scalfaro viene eletto nono presidente della Repubblica Italiana. E nel 2020 l'afroamericano George Floyd muore soffocato da un poliziotto, Derek Chauvin, durante l'arresto, dando così il via ad una serie di imponenti manifestazioni contro il razzismo e gli abusi delle forze dell'ordine degli Stati Uniti nei confronti dei cittadini afroamericani. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 maggio del 1935, nel giro di 45 minuti al Big Ten Meeting di Ann Arbor in Michigan, Jesse Owens stabilisce ed eguaglia 4 record del mondo di atletica leggera. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 maggio del 1963 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Il Tangaccio. Nel 1979 Vasco Rossi rilascia il singolo Alba Chiara. E nel 1992 Gigi D'Alessio pubblica il suo primo disco, Lasciatemi cantare. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Padre Pio, al secolo Francesco Forgione. Nato a Pietrelcina il 25 maggio 1887 e scomparso a San Giovanni Rotondo il 23 settembre 1968, è stato un presbitero italiano dell'ordine dei frati minori cappuccini. La Chiesa Cattolica lo venera come santo. Ricordiamo Enrico Berlinguer, nato a Sassari il 25 maggio 1922 e scomparso a Padova l'11 giugno 1984. È stato un politico italiano, storico segretario del Partito Comunista Italiano. Ricordiamo anche Gaetano Scirea, nato a Cernusco sul Naviglio il 25 maggio 1953 e scomparso a Babski il 3 settembre 1989. È stato un allenatore di calcio e calciatore italiano di ruolo difensore, ruolo di cui è riconosciuto dalla stampa specializzata quale uno dei massimi interpreti nella storia del calcio, nonché icona di correttezza e signorilità. Compie oggi 49 anni l'attore e produttore cinematografico irlandese Cillian Murphy, star di Peaky Blinders e Oppenheimer. Spegne 42 candeline la cantante italiana Emma Marrone. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 maggio 1954 di Robert Capa. Considerato il padre del fotogiornalismo, è stato il più grande fotoreporter di guerra di sempre. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che tanti galli a cantar non fa mai giorno.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision.
1: Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
2: Ciao Nicola.
1: Allora, come si chiama la vostra azienda?
2: Numismatica Terziani.
1: Da quanto tempo siete attivi?
2: Dal 1996. Abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C, di fronte al Palazzo della Mercanzia.
1: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
2: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
1: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
2: Noi abbiamo un sito che si chiama numbus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
1: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
2: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
1: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
2: L'investimento in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
1: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta. Ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere?
2: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite. Sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
1: Un'altra domanda, Emiliano. Se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
2: Il pagamento è immediato.
1: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna, che si trova
2: in via Castiglione 5C.
1: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
2: Numismatica Terziani.
1: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
2: www.numus.it.
1: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numbus.it, la consegna della merce come avviene?
2: Può ritirare la merce direttamente in sede in via Castiglione 5C.
1: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
2: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
1: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.
3: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
2: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
2: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
3: Questo programma vi è offerto da
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore. Telefono 051 632 0270.
4: L'oroscopo di Maya. Buon lunedì a tutte e a tutti da Mai e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, le opportunità di emergere nel lavoro saranno sorprendentemente numerose. Le questioni amorose ora vi daranno delle soddisfazioni immense, soprattutto se siete single e avete voglia di innamorarvi ancora. Toro, arriveranno idee davvero originali che potreste applicare al lavoro. La creatività vi darà anche degli spunti interessanti per ravvivare l'intesa di coppia. Gemelli, riuscirete finalmente a fare pace con il vostro passato per poter affrontare meglio il futuro. Lasciare da parte gli sapori in famiglia vi aiuterà ad avere una settimana molto più allegra e vivace. Non esitate nel lavoro. Cancro, i miglioramenti in amore e negli affetti arriveranno in men che non si dica, tutto merito di influenze astrali che vi daranno anche un umore più sereno. Risolverete in modo brillante le sfide lavorative. Leone, in arrivo un periodo di grande stabilità emotiva, oltre che di carattere finanziario. Sarà il momento di fare piani che avete sempre rimandato. Anche in amore ci saranno rinnovamenti. Vergine, avrete voglia di rimettervi in gioco in amore, ma sarà bene essere prudenti per non rimanere delusi. Con alcuni accorgimenti nel lavoro, le vostre idee saranno al di sopra delle vostre stesse aspettative. Bilancia, le emozioni potrebbero sopraffarvi, soprattutto se si tratta di questioni amorose. Evitate di perdere di vista i vostri bisogni. Il lavoro, invece, potrebbe essere molto più impegnativo del solito. Scorpione, se i sentimenti non saranno contemplati, nel lavoro invece ci sarà una lieve ripresa. Si affacceranno opportunità inaspettate che daranno ottimi frutti a breve. Sagittario, il vostro spirito propositivo sarà utile per portare a termine progetti di lunga data. In amore cercate di bilanciare slancio e riflessione per evitare fraintendimenti. Capricorno, nel lavoro potreste affrontare qualche ostacolo, ma la perseveranza verrà premiata. In amore vi attendono sentimenti nuovi e vitali. Acquario, le vostre idee brillanti daranno impulso a conversazioni entusiaste e potrebbero cambiare la dinamica dei vostri progetti. In amore la curiosità aprirà nuove finestre di comprensione e complicità. Pesci, prestate attenzione alla voce dei sentimenti. Le emozioni guideranno il vostro cammino affettivo, mentre il lavoro richiederà un tocco in più di logica e disciplina. Oggi vi saluto con le parole di Papa Francesco. Non abbiate paura della bontà e neanche della tenerezza. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83

0: 17 91, 035 83 17 91.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: le buone notizie.
1: Bentrovati, buon lunedì 25 maggio con il GR delle buone notizie. Centinaia di residenze di pregio sparse in tutta la penisola si preparano ad accogliere visitatori appassionati in occasione della 16ª giornata nazionale promossa dall'Associazione Dimore Storiche Italiane. Ville, castelli, rocche, tenute di campagna, parchi e giardini monumentali apriranno eccezionalmente i propri cancelli, offrendo ingressi gratuiti e l'opportunità di scoprire luoghi spesso non accessibili durante l'anno. Dal Veneto alla Toscana, dall'Abruzzo fino alla Sicilia, essere coinvolte tantissime regioni italiane. Un modo per vivere esperienze e scoprire la Romagna con il bus, pensato per accompagnare turisti italiani e internazionali alla scoperta di un patrimonio straordinario, partendo dalle località della Riviera verso borghi e le città delle colline, i loro paesaggi naturali, le eccellenze enogastronomiche, le tradizioni artigianali. Tutto questo è SPAS, Discover Romagna by Bus, un'iniziativa che trasforma il territorio romagnolo in un'esperienza diffusa, organizzata e facilmente fruibile grazie a un nuovo sistema di escursioni. La vendita dell'isola greca di Makri sta attirando l'attenzione del mercato turistico immobiliare europeo, soprattutto per il prezzo insolitamente basso fissato per l'asta. L'isola privata, situata nel Mar Ionio, parte infatti da una base di circa 247.000 euro, molto inferiore rispetto alle valutazioni milionarie ipotizzate in passato. Negli ultimi anni Makri era stata indicata come possibile sede di resort esclusivi e strutture turistiche di lusso. Nel 2026 il cielo offrirà uno degli appuntamenti astronomici più curiosi dell'anno, perché il mese di maggio ospiterà due lune piene, la seconda sarà la cosiddetta luna blu. Il fenomeno cade a fine mese, il 31 maggio, dopo il plenilunio del primo giorno del mese, noto come luna dei fiori. Nel linguaggio astronomico moderno infatti si ridefinisce luna blu la seconda luna piena nello stesso mese di calendario. Il nome invece non dipende dal colore del satellite, che resterà bianco dorato, ma dall'espressione inglese once in a blue moon, usata per indicare eventi rari. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
4: Un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: Sono le 8:01. San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, poi subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
1: I negoziati Stati Uniti-Iran slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani, a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi e Israele avrà comunque il diritto di difendersi.
2: Intanto cala il prezzo del petrolio di oltre il 5% ed è stato di nuovo fermato un gruppo flottiglia in Libia con due italiani. La portavoce dice forse sono stati arrestati, negoziavano a un checkpoint con le milizie di Haftar. La Farnesina è già stata attivata. Le forze di difesa israeliane intanto si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir.
1: Conflitto Mosca Kiev a rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti e adolescenti con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 morti. Decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma condanna dell'Europa, l'alta rappresentante dell'Unione Europea Callas dice: Mosca è un vicolo cieco, terrorizza i civili.
2: La cronaca, scontri a Torino prima del derby di ieri sera. Un tifoso della Juventus è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, è stato operato d'urgenza. La partita comincia con un'ora di ritardo, gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie e rivali, una serata all'insegna del calcio e del divertimento a causa del comportamento irresponsabile e criminale di alcuni è degenerata in scontri e violenze, così ha dichiarato il sindaco Stefano Lorusso.
1: Formula 1, Kimi Antonelli prende il volo nel mondiale vincendo a Montreal il suo quarto gran premio consecutivo. Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida e il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio canadese con Antonelli salgono nell'ordine Lewis Hamilton, secondo, ed è il suo miglior risultato con la Ferrari, e Max Verstappen. Il 7 volte iridato Brack poi supera 7 giri dal termine la Red Bull dell'olandese. Si ferma ai piedi del podio Charles Leclerc, che salva in extremis un weekend nell'ombra del suo compagno di squadra.
2: Con questo è tutto, a più tardi.
3: Informazione ritorna intorno alle ore 9. Buon lunedì 25 maggio 2026, ma buongiorno, buon inizio di settimana e bentrovati qui da Radio San Luca.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
3: Ti auguro una buona giornata, un bel inizio di settimana. Bell'inizio di settimana anche alla mia carissima amica Gianna. Volevo ringraziare anche Fabrizio e un bel salutone all'amico Roberto.

il voto comandini con Tin Bota. Cara Liliana, ti abbraccio, un bel saluto anche alla Micalella Riva, Terremoto, il folklore forlivese, e poi Rita a seguire per Tego. Gli auguri di una buona giornata, Baguti canta Federica, lassù il cielo una coperta ricamata.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
4: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: buona giornata con Radio San Lucchino.
1: Cara Mara, ti abbraccio, ti auguro una bellissima settimana e andiamo con Notte Romantica, Ivano Nicolucci.

0: State ascoltando Radio San Lucchino.
1: Caro Edo, ti abbraccio, ti auguro un bel inizio di settimana. Marianna Lantieri, io che credevo anche per l'amica Mafalda. E poi Luisella arriverà anche Ruggero Passarini con Rimpianto. Lei è Marianna Lantieri, io che credevo.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
4: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41, www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
5: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era GJ in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora GJ non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. Avastainque a Radio San Luchè, sabato mattina dal 9 al 10.

l'orchestra è quella del maestro Ruggero Passarini e la voce di Sergio Farini. Siamo arrivati al termine di questa prima oretta e dopo di me Mauro Malaguti con l'avvocato Mario D'Arezzo fino alle ore 10. Noi ritorneremo insieme intorno alle ore 10:30 dopo l'immancabile pausa caffè. Per il momento grazie di cuore, buon proseguimento di mattinate, a dopo. Clara arriva amore, dimmelo, lui è Bagutti. Clara, ti auguro una bellissima

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 02 70.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, le opportunità di emergere nel lavoro saranno sorprendentemente numerose. Le questioni amorose ora vi daranno delle soddisfazioni immense, soprattutto se siete single e avete voglia di innamorarvi ancora. Toro, arriveranno idee davvero originali che potreste applicare al lavoro. La creatività vi darà anche degli spunti interessanti per ravvivare l'intesa di coppia. Gemelli, riuscirete finalmente a fare pace con il vostro passato per poter affrontare meglio il futuro. Lasciare da parte gli dissapori in famiglia vi aiuterà ad avere una settimana molto più allegra e vivace. Non esitate nel lavoro. Cancro, i miglioramenti in amore e negli affetti arriveranno in men che non si dica, tutto merito di influenze astrali che vi daranno anche un umore più sereno. Risolverete in modo brillante le sfide lavorative. Leone, in arrivo un periodo di grande stabilità emotiva, oltre che di carattere finanziario. Sarà il momento di fare piani che avete sempre rimandato, anche in amore ci saranno rinnovamenti. Vergine, avrete voglia di rimettervi in gioco in amore, ma sarà bene essere prudenti per non rimanere delusi. Con alcuni accorgimenti nel lavoro, le vostre idee saranno al di sopra delle vostre stesse aspettative. Bilancia, le emozioni potrebbero sopraffarvi, soprattutto se si tratta di questioni amorose. Evitate di perdere di vista i vostri bisogni. Il lavoro, invece, potrebbe essere molto più impegnativo del solito. Scorpione, se i sentimenti non saranno contemplati, nel lavoro invece ci sarà una lieve ripresa. Si affacceranno opportunità inaspettate che daranno ottimi frutti a breve. Sagittario, il vostro spirito propositivo sarà utile per portare a termine progetti di lunga data. In amore cercate di bilanciare slancio e riflessione per evitare fraintendimenti. Capricorno, nel lavoro potreste affrontare qualche ostacolo, ma la perseveranza verrà premiata. In amore vi attendono sentimenti nuovi e vitali. Acquario, le vostre idee brillanti daranno impulso a conversazioni entusiaste e potrebbero cambiare la dinamica dei vostri progetti. In amore la curiosità aprirà nuove finestre di comprensione e complicità. Pesci, prestate attenzione alla voce dei sentimenti. Le emozioni guideranno il vostro cammino affettivo, mentre il lavoro richiederà un tocco in più di logica e disciplina. Oggi vi saluto con le parole di Papa Francesco. Non abbiate paura della bontà e neanche della tenerezza. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
3: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
4: Ma Marina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sikkens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo. Telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
5: San Luchino Notizie.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: I negoziati USA-Iran, slitta alla firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump, ma Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo USA su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani, a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei, nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi e Israele avrà comunque il diritto di difendersi.
8: Intanto cala il prezzo del petrolio di oltre il 5% ed è stato di nuovo fermato un gruppo flottiglia in Libia con due italiani. La portavoce dice: forse sono stati arrestati, negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. La Farnesina è già stata attivata. Le forze di difesa israeliane intanto si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir.
7: Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kallas dice: Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili.
8: La politica: hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative, che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
7: In Bangladesh, un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato stamattina su un'autostrada nel centro del paese, causando almeno
9: 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 83 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stavano dirigendo verso nord, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
8: Calcio: Roma e Como conquistano la Champions League negli ultimi 90 minuti del campionato. Affiancano Inter, campioni d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus, che pareggia nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como alla Cremonese, che retrocede in Serie B con Pisa e Verona. I lariani sono per la prima volta in Champions League.
9: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Buongiorno a tutti, benvenuti a Mappa Mondo di oggi lunedì 25 maggio, ultima settimana del quinto mese del 2026esimo anno di questa nuova era mondiale. Bella questa, non ti aspettare.
1: Molto bella.
0: Ma non l'avevo neanche preparata, mi è venuta così. Vedete, intanto buongiorno all'avvocato Mario D'Arezzo, buongiorno da Mauro.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, noi questa mattina, come sempre, come ogni lunedì, rispondiamo alle vostre domande. Lui ci risponde seriamente, io un po' meno. Perché? Perché cioè, ho notato in 44 anni di trasmissione che ogni qualvolta si argomenta una questione in senso serio, si cade sempre nell'essere ripetitivi, noiosi, stancanti. Noi invece vogliamo dare le risposte con un po' anche di armonia, di allegria, perché sì, i problemi ci sono, però se li viviamo sempre che con quell'intensità e quel nervosismo che solitamente si abbinano a queste situazioni, un caso importante viene risolto, ma sempre con una tensione tale che ti va a rovinare la vita. Dobbiamo essere un pochino più tranquilli.
2: È un problema anche di comunicazione, poi è un problema di comunicazione, è un problema anche di saper porre le domande,
0: esatto.
2: e anche risolvere.
0: E anche le risposte noi ve le diamo in un modo un pochino più simpatico, meno aggressivo che magari cose tipo sempio. Vabbè, no, non se ne può più. Io non vedo l'ora che finiscano certi programmi, soprattutto pomeridiani, ma anche la mattina, cominciano alle 10 a parlare sempre di Garlasco e non se ne può più. Io cioè mi godo il giro d'Italia, sono le uniche due ore dove guardo la televisione con piacere.
2: No, io consiglio che do è ascoltare Radio San Lucchino, perché sicuramente ascoltate della buona musica, ma soprattutto una musica che fa rilassare. La TV non sempre rilassa le persone,
0: no, infatti,
2: anzi molto spesso dà una serie di ansie. Poi voglio ricordare una cosa che è un fenomeno nuovo, ma neanche tanto, poi fino a un certo punto, come i nostri giovani, come i ragazzi si stiano sempre più allontanando dal mezzo televisivo, cioè il social, YouTube, i reel, no? Che hanno sempre grande presa, quindi sui ragazzi, ma non solo, perché poi alla fine sono degli spezzoni, quindi di filmati, e alla fine anche un po' strani, anche un po' buffi, delle volte catturano l'attenzione. Questo è un po' negativo, perché in realtà poi credo che la corretta informazione debba essere sempre effettuata nel modo giusto. Spesso ci sono delle cattive informazioni, abbiamo parlato tantissime volte a proposito delle limitazioni che anche l'Unione Europea ha posto, soprattutto per i più giovani, per i ragazzi, per i minorenni, sull'uso dei social, addirittura limitandolo e in qualche caso addirittura evitando, controllando che i genitori a loro volta limitino l'accesso sui cellulari. Ecco, volevo mandare soprattutto questa mattina, fare un appello soprattutto ai genitori che hanno dei bambini piccoli. Molto spesso la mancanza di tempo di dove i genitori fa sì che i figli, proprio perché sennò a un certo punto non stanno buoni, perché un bambino, insomma un ragazzino, fa fatica a star calmo, a star fermo, gli dà il cellulare, no? gli dà il tablet. Ecco, questo non va bene, perché dedicate tempo ai vostri ragazzi.
0: Guarda,
2: è molto molto importante.
0: Ti racconto, ieri sera c'è stata la festa di fine scuole medie per sei classi di un istituto comprensivo bolognese, una festa in discoteca, scusate, sei classi di terza media sono arrivati tutti davanti a questa discoteca, hanno dovuto consegnare il cellulare, sono entrati senza niente, hanno mangiato, hanno ballato, si sono divertiti, sono usciti con, di un'allegria, con dei visi così rilassati, Ma è stato bellissimo. Allora, io ho visto questa scena del ritiro dei cellulari, nessuno ha azzardato a protestare. Nessuno.
2: No, dobbiamo incominciare così, eh. Dobbiamo incominciare in questo modo, perché il cellulare
0: è comodo, ma va usato con
2: parsimonia. Esatto. Con molta
0: soprattutto
2: parsimonia.
0: L'utilizzo dei social, che molte volte portano fuori dal logico, anche perché spesso vengono date delle informazioni che per cercare di battere la stampa, alcuni postano notizie che non sono ancora con un fondamento preciso. E talvolta anche noi ci siamo caduti, e infatti noi qui a Radio San Luchino i social li abbiamo limitati al minimo, a parte qualcuno che ne abusa, ma cerchiamo un po' di stare con la base precisa. Allora, abbiamo un po' di domande. Io direi anticipiamo la pubblicità, poi le informazioni sul traffico, dopodiché diamo il via alle domande all'avvocato Mario D'Arezzo. A tra poco.
1: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
3: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
4: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
5: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
6: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
5: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
6: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
7: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
8: Luce Verde ACI, mobilità e traffico, un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
9: Luce Verde Italia.
10: Bentrovati. Sulla 9 Milano-Chiasso chiusa la dogana merci per chi proviene da Como ed è diretto in Svizzera per la festività della Pentecoste. Code a tratti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Monza e Cormano in direzione Torino. In Liguria 4 km di coda sulla 12 Genova-Rosignano tra Brugnato e Sarzana per un veicolo che ha preso fuoco in direzione sud. Veicolo in fiamme anche sulla 14 Adriatica che sta causando un chilometro di coda tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Un mezzo fermo in panne, rallenta il traffico sulla 1 Bologna-Firenze tra il bivio per la variante di Valico e Badia in direzione Firenze. Sul tratto Roma-Napoli di questa autostrada code a tratti tra Colleferro e il bivio per la diramazione di Roma Sud a causa del traffico intenso sulla carreggiata nord. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Ascoltando Radio San Luchino.
0: Bentornati, allora partiamo con le domande che avete inviato e potete continuamente scrivere a redazione@radiosanluchino.it oppure via WhatsApp al 351 3458 485. Se volete intervenire in diretta durante la nostra trasmissione 051 43 45 25. Allora cominciamo. Buongiorno avvocato, ho un quesito da porle. Sono un ingegnere con regime fiscale forfettario, ma ho anche una posizione come agricoltore in quanto ho un piccolo campo di olive che coltivo. Se con la vendita dei prodotti agricoli supero i 7.000 euro annui, devo cambiare il regime fiscale andando verso quello ordinario? Cos'è il gusto dell'oliva questo?
2: Gusto dell'oliva. Gusto dell'oliva. Allora,
0: caro ingegnere, due punti a capo.
2: No, allora, volevo tra le altre cose sottolineare un aspetto interessante, perché poi chi spesso ha un campo di olive, chi ha un po' magari di terreno, no? Magari lo coltiva ed è iscritto ai coltivatori diretti. Effettivamente c'è da dire che se i redditi per la vendita dell'olio, delle olive superano i 7.000 euro, quindi si supera sostanzialmente quindi questo plafond dei 7.000 euro, allora in questo caso il nostro amico ascoltatore deve cambiare regime, deve andare su un regime che è tipicamente quello ordinario. Questo perché la norma è abbastanza quindi precisa, perché chi coltiva, cioè come dire, il produttore agricolo che nell'anno solare precedente ha realizzato quindi un volume d'affari superiore a 7.000 euro è obbligato quindi ad applicare il regime ordinario IVA per le cessioni dei prodotti e anche per quanto attiene servizi di attività agricola. Quindi il criterio è sostanzialmente questo, cioè se tu superi se tu riesci a produrre, a guadagnare, ecco questo è il termine utilizzato dal fisco, più di 7.000 euro all'anno, tu a questo punto devi naturalmente avere aprire una posizione IVA, è una posizione IVA ordinaria. Se al di sotto non è necessario, basta rimanere naturalmente tra i forfettari. Quindi il forfettario, ad esempio, capita molto spesso, no, che come attività professionale di ingegnere e architetto, ma questo riguarda anche gli avvocati, superi un certo plafond, soprattutto come giro d'affari, conviene rimanere ovviamente nel forfettario, che ha degli indubbi vantaggi soprattutto di tassazione rispetto al sistema ordinario, dove ti permette effettivamente di portarti in detrazione tantissimo, ma allo stesso tempo comunque hai un prelievo fiscale, devo dire, più importante. Però ecco, questo è anche un augurio a tutti coloro i quali vogliono ritornare anche alla campagna. Ecco, voglio dire, non è solamente in questo caso la raccolta delle olive, dell'olio, ma anche tutto ciò che riguarda naturalmente il guadagno che può derivare da un pezzettino di terra. Ecco, però teniamo presente che comunque il limite in ogni caso sono sempre i 7.000 euro l'anno.
0: Ok, questo vale comunque,
2: vale per tutti,
0: vale nella, per tutti, e ricordiamo che la coltivazione della terra non per forza deve essere poi motivo di vendita, può essere un autoconsumo, il classico orto magari un po' grandino, e non obbligatoriamente deve essere poi venduta la produzione.
2: Ci vuole tempo, ci vuole tanto tempo avere l'orto, insomma, tantissimo tempo, tanto. Poi c'è, ricordo una cosa interessante da noi, ad esempio sul Reno, chi si ricorderà, c'erano tutti gli orti, c'era la gente che a un certo punto nel passato aveva il suo campo, il suo orto, che poi serviva naturalmente per due o tre persone vivevano con questo orto. Poi mi sembra che anche tu hai fatto l'orto. Poi.
0: Ma io ce l'ho ancora. Infatti sabato ho lavorato, ho legato i pomodori perché stanno crescendo abbondantemente. No, mi hai fatto venire in mente un'immagine, quella di quando si facevano gli orti in riva al fiume, immagine di circa 50 anni fa. Perché? Perché l'acqua del fiume, del torrente, era un'irrigazione naturale portata direttamente sulla terra, ed era una logica di vita molto giusta e anche ecologicamente sostenibile, perché gli orti significava bonificare certi territori. Una volta abbandonati gli orti, fatti abbandonare anche da certi ingegneri, ha portato poi a quello che abbiamo
2: visto. Io non mi ricordo se c'è ancora, io però l'ultima volta che sono passato lì c'era ancora qualcuno che aveva il sorticello.
0: Non è ancora passato qualche ingegnere?
2: Evidentemente.
0: Vabbè, stamattina c'ho il dente avvelenato.
2: No, dai.
0: Allora, Mauro, buongiorno. Abbiamo una piccola azienda e volevamo sapere come dobbiamo comportarci nel caso in cui i nostri dipendenti debbano ancora fare delle ferie. Come vengono regolate le ferie collettive? Dobbiamo pagare un'indennità sostitutiva?
2: Insomma, incominciamo a periodo di ferie, quello del periodo di ferie si incomincia.
0: Calcoli della busta paga.
2: Calcoli della busta paga e così. Allora, innanzitutto le ferie collettive sono quel periodo di ferie che viene deciso dalla ditta, no? Dal datore di lavoro, che comporta un parziale, ad esempio per reparti, no? Totale chiusura di attività lavorative. Di solito ci sono delle limitazioni, non è che poi puoi chiudere totalmente un reparto, ci sono delle limitazioni, c'è una turnazione che viene a essere effettuata. Sono state poste alcune domande abbastanza interessanti, perché si è parlato anche di indennità sostitutiva, perché le ferie, dovete sapere, non possono essere pagate. Cioè, chi non fa le ferie, per esempio, se un lavoratore ha delle ferie da fare, comunque non possono essere tramutate in corresponsione, quindi monetaria, ma devono essere godute, quindi fa eccezione naturalmente la cessazione di quei rapporti di lavoro. In questo caso le ferie residue possono essere monetizzate come indennità sostitutiva, quindi al dipendente, ma questa cosa, diciamo, può avvenire anche con riferimento a eventuali periodi di ferie che sono previste sempre dal contratto collettivo nazionale. Però quello che volevo invece parlare, perché questa cosa mi ha dato lo spunto, questa domanda mi ha dato lo spunto soprattutto di parlare di quando è che scatta l'onere del versamento, perché ci sono alcune situazioni che fanno scattare l'onere di versare i contributi all'istituto previdenziale, e questo indipendentemente dall'effettivo godimento dei periodi feriali. Ad esempio c'è il prossimo 30 giugno, in base devi, se tu hai, non so, se sei stato assunto entro questa data, è obbligatorio far consumare il residuo ferie del 2024 entro questa data, entro comunque dei tempi specifici. Questo è un, diciamo, è abbastanza delicata questa cosa, perché ci sono dei profili sanzionatori che scattano in caso di verifica ispettiva a secondo dell'infrazione commessa. Cioè il datore di lavoro sostanzialmente deve obbligare il lavoratore a prendersi le ferie. Questo è un problema di organizzazione proprio aziendale, quindi all'interno, quindi se a un certo punto, perché attiene alla tutela del lavoratore, cioè il lavoratore ha diritto alle ferie, cioè ha diritto più che altro a riposarsi. Cioè ci sono queste turnazioni che molto spesso sono tremende, soprattutto siamo nell'ambito soprattutto di catene di montaggio, oppure dove ci sono più responsabili di determinati settori. Così come è illegittimo molto spesso anche assegnarsi le ferie senza l'accordo. Cioè non è che tu a un certo punto puoi dire vado in ferie al tuo datore di lavoro dal periodo al periodo, non è così, quindi è illegittima questa cosa. È un accordo, quindi anche qui deve essere previsto dal cosiddetto piano ferie che deve essere comunque tutti gli anni, quindi predisposto. Normalmente le aziende già a partire da aprile, da marzo, da aprile, incominciano a predisporre il piano ferie, perché proprio per evitare queste sanzioni, soprattutto per quanto riguarda, lo dico, le aziende ASL, il personale medico, personale naturalmente che non può lasciare, soprattutto gli ospedali, no? Anche qui deve essere sempre comunque in un modo o nell'altro assicurata la turnazione. Quindi cosa rispondere alla domanda? Beh, innanzitutto ricordatevi che le ferie e contribuzioni, anche se non sono godute, comunque devono essere versate all'INPS. A questo punto è molto meglio che il lavoratore si faccia le sue ferie, magari gli date qualche permesso in più, gli date la possibilità di poter rinfrancarsi, naturalmente, non solo dalle ferie ma da un po' da tutte le difficoltà del lavoro, e questo naturalmente può essere estremamente interessante. E anche a proposito degli anziani, volevo dire una cosa importante, soprattutto per le ferie delle badanti o delle caregiver, naturalmente. Mm-hmm. Adesso c'è questa nuova parola che viene utilizzata. Pensateci sempre per tempo, perché molte vanno, come spesso accade, no? Durante l'estate ritornano, ne approfittano per ritornare
0: al proprio paese, molti sì,
2: al proprio paese, e lasciano spesso anziani da soli. Quindi in questo caso bisogna, anche qui le famiglie devono pensare per tempo a organizzare, naturalmente, quindi l'anziano. Ed è un momento delicato l'estate, lo ricordo, perché incomincia a far caldo, lo sentite dalle temperature, e i piani ferie incominciano a bollire, essere abbastanza
0: bella questa, scrivetela, l'avvocato è diventato un cabarettista.
2: Esatto.
0: Senti, abbiamo una telefonata, direi di ascoltare subito il quesito. Pronto?
11: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
11: Buongiorno. Buongiorno, mi collego un po' al discorso che avete fatto, le ferie. C'era questa abitudine di accumularle e poi farsele pagare. E come i buoni pasto. È stata una conquista che un lavoratore deve a mezzogiorno posarsi su un tavolo e una seggiola. E invece no, mangiamo il panino e accumuliamo i buoni pasto e poi facciamo la domenica la spesa, la pizzeria oppure cose più belle. Ma tutte queste cose io non so se sono giuste o non giuste. Perché io dico una cosa, un operaio ha diritto di appoggiare quell'oretta che mangia, andare su un tavolo, avere una dignità, diciamo. Io lavoravo in un'azienda che avevamo noi un fisso sulla trasferta, abbiamo conquistato un rimborso spese e da buoni italiani, cioè cosa facevano? Continuavano a mangiare il panino, poi facevano le fatture false. Questo è un andazzo che se non mettono delle regole veramente serie, che i sindacati non accetteranno mai, è l'Italia. Grazie.
2: Questo rientriamo nella, è un'opinione, naturalmente, diciamo, come dire, molti lavoratori anche lo fanno per risparmiare, poi credo, perché mangiare il panino poi naturalmente è un costo, insomma, è un costo dal punto di vista della salute, perché tu comunque rinunci a mangiare, hai il tuo buono pasto che poi utilizzi per fare la spesa. Queste sono purtroppo delle scelte che fanno i singoli lavoratori, perché vedo anch'io molto spesso quando vai a fare la spesa nei supermercati ci sono molte persone che utilizzano i buoni pasto e li vanno a integrare, naturalmente, per comprare del mangiare, eccetera.
0: Si comprano pane e salumi, poi se lo portano al lavoro.
2: Questo ovviamente sono delle scelte. Comunque è giusto, quindi, che credo che i lavoratori abbiano la possibilità, ma come tutti noi, penso che la pausa pranzo sia fondamentale, no? Sia fondamentale sedersi un bel piatto di minestra, mangiarlo. Penso che sia una grande conquista.
0: Come la pausa caffè che facciamo di solito alle 10. Adesso invece facciamo la pausa pubblicità.
12: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
13: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
14: E un san sbreghella l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
15: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
0: Bentornati, bentornati al nostro appuntamento. Dunque, tu prima hai accennato a un problema, quello che riguarda tante persone, soprattutto in questo periodo di caldo prematuro. E vorrei soffermarmi un attimo richiamando l'attenzione di tante persone che ci ascoltano a quest'ora e che magari hanno qualche problematica di salute con il caldo. Attenzione, perché oggi toccheremo i 34 gradi, per domani e per mercoledì 35, un leggero calo sarà giovedì quando staremo a cavallo dei 31-32, con un inizio di mattinata piovoso, ma dopo di nuovo il sole. E dovrebbe piovere domenica nel primo pomeriggio, ma due gocce, e poi dopo si sta comunque sempre non sotto i 31-32 gradi. Una settimana pesante, pesante per ciò che riguarda lo sbalzo tra il finale di inverno e il passaggio a una pre-estate senza che ci sia la primavera regolare, che è durata
2: sempre stato così ultimamente,
0: sì, quest'anno sì, anche quest'anno, cioè, dobbiamo abituarci, sarà sempre così, quindi abituiamoci alle innovazioni anche del meteo. Allora andiamo avanti, ti propongo una domanda che è arrivata poco fa via WhatsApp. Avvocato, ho presentato la rottamazione quinquies ma l'agenzia ha solo provveduto a protocollarla. Considerata l'imminenza dei termini, cosa devo fare?
2: Allora, diciamo che è abbastanza normale, no? Quando si fanno, tra l'altro quando si inviano queste rottamazioni, questa richiesta di rottamazione, automaticamente c'è una risposta in automatico del protocollo. È importante tenere l'atto di protocollo, è importante tenere naturalmente quel foglio che reca un numero specifico, un piccolo algoritmo che viene a essere indicato. L'Agenzia delle Entrate come dire, sembra che non lavori. In realtà la presa in carico, e una volta che ha preso in carico normalmente diciamo deve dare comunque una risposta entro il 31 giugno 2026. Non è che la tempistica è immediata, no? Quindi le tempistiche effettive di risposta quindi possono protrarsi fino a questa data senza che ciò comporti decadenza di altri aspetti pregiudizievoli, quindi per il contribuente. L'importante è che il contribuente abbia effettuato la richiesta di rottamazione quinquies. Questo è importante, non, ovviamente non abbia, non sia, non siano passati le date di scadenza. E, per cui il consiglio, ma quello che cade anche a noi, è che non deve attivarsi in nessun modo, né mandare professionisti quindi per effettuare la verifica. La sola precauzione che io consiglio è quella di conservare la ricevuta e di della presentazione della domanda, in quanto costituisce prova dell'avvenuta adesione alla definizione agevolata, con la conseguente sospensione del termine, di prescrizione e decadenza e quindi anche del blocco delle misure cautelari, perché ricordo che naturalmente il contribuente che effettua la rottamazione, in questo caso la rottamazione quinquies, ha questo bonus secondo il, che permette il blocco anche del, di tutte quelle che sono gli atti ablativi cautelari, quelli, i pignoramenti, quindi i pignoramenti presso terzi eccetera eccetera, cioè essere in regola con questa tipologia di adesione concordata dà la possibilità naturalmente di dà la possibilità di evitare procedure esecutive. Ecco, questo lo ripetiamo perché è davvero importante. Il consiglio è provare sempre comunque a regolarizzare la propria posizione fiscale. Se non ci riuscite, naturalmente parlate con il vostro professionista di fiducia, soprattutto per ottenere maggiori risultati circa la rottamazione, ma anche e soprattutto la possibilità di arrivare a delle agevolazioni anche un pochino più, come dire, più, più strutturate, quindi più organizzate.
0: Dunque, è arrivato un messaggio. Avvocato, buongiorno. Mi trovo nella situazione dove nel mio condominio abbiamo condominio e supercondominio, non è ancora stata convocata nessuna assemblea di bilancio. I responsabili e gli amministratori rispondono che mancano dei dati, in particolare per quello che riguarda il riscaldamento non sono stati ancora consegnati i conteggi di consumo. È una cosa regolare o c'è qualche cosa sotto?
2: No, è abbastanza regolare, devo dire, cioè non è la prima volta che ho che accadono in questo periodo discrasie circa la consegna dei consumi, quantomeno l'ammontare dei consumi, ma questo perché spesso la, con l'attuale sistema di lettura veloce, cioè questa lettura poi dipende da condominio a condominio, però normalmente ci sono queste letture veloce che ciascun condominio deve avere all'interno, perché c'è questa centralina che raccoglie tutti i dati soprattutto per quanto attiene il consumo dell'acqua calda, dell'acqua e del riscaldamento per poi fare le attribuzioni quindi a ciascun condominio. Ecco, non sempre arrivano per tempo. Io credo che si tratterà ancora di una quindicina di giorni, normalmente dal 10 al 15 di giugno dovrebbero arrivare. Qualora non dovessero arrivare, naturalmente quindi il problema non è neanche dell'amministratore, ma è spesso del tecnico che si occupa della lettura dei dati che deve poi consegnare all'amministratore. Poi naturalmente ci sarà da dire, da discutere su questi dati. Questi dati sono fondamentali perché poi serviranno per andare a elaborare quello che è il, quelli che saranno i costi di quest'inverno, quindi sulla base dei costi preventivi, quindi si farà il preventivo sulla base di quello che si è consumato e quindi quest'anno si dovrà anticipare a, io in generale lo possiamo già dire, una previsione di un incremento di costi che può arrivare quindi fino al 10-15%. Questo perché il metano naturalmente non è riuscito a mantenere quel prezzo, vediamo cosa succederà con lo stretto di Hormuz, vediamo che insomma, anche se poi il giornale parlava soprattutto di una riduzione del 5% di quello che era il gasolio e in generale quindi la benzina, però comunque sia si sta parlando di una riduzione delle tariffe, però i condomini credo che quest'anno pagheranno lo scotto del riscaldamento futuro, no? Di quello che avverrà, cioè prevedo comunque un incremento del 10-15% sul costo della sul costo del riscaldamento. Questo è una delle problematiche, quindi attenzione quando fate quest'anno il riparto delle spese, date un occhio soprattutto a questo, soprattutto a queste previsioni, perché poi molti amministratori naturalmente, ma forse anche giustamente, non parleranno di questo aspetto.
0: No, diciamo che forse c'è anche il problema di affrontare le assemblee che molte volte sono guerrigliere e non percepiscono il dato reale che è poi quello che viviamo tutti i giorni, anche solamente facendo benzina.
2: C'è poco da fare.
0: Ti faccio un'altra domanda. Buongiorno, ho comprato una casa in nuda proprietà, però nell'atto di compravendita non sono indicate con precisione le spese tra nudo proprietario ed usufruttuario. Cosa devo fare?
2: È una cosa abbastanza tipica, perché in assenza di patti diversi, lo ricordo, abbiamo fatto anche una bellissima trasmissione qualche tempo fa,
0: sì,
2: soprattutto
0: sì.
2: Su quelle che sono le scelte che molti di noi fanno, soprattutto persone di una certa età, vendono l'immobile, quindi vendono la nuda proprietà, si riservano l'usufrutto. Quando si va poi a vendere l'immobile, e quindi all'atto del contratto di compravendita, è opportuno inserire quelli che sono i costi, e molto spesso non ci sono questi, non c'è un patto che preveda la ripartizione soprattutto dei costi tra quelli che sono i costi ordinari e i costi straordinari, e comunque in assenza di patti diversi che sono contenuti nell'atto di vendita, le spese condominiali ordinarie, faccio un esempio, le spese di pulizia per la luce delle scale, per la manutenzione ordinaria di impianti comuni, per la gestione cosiddetta gestione corrente, sono a carico dell'usufruttuario, mentre quelle che sono le spese straordinarie, come quelle del rifacimento del tetto, della facciata, le innovazioni, le ristrutturazioni, ecco, sono sempre a carico del nudo proprietario. Quindi la prima raccomandazione da fare è, soprattutto quando si compra un immobile, capire lo stato dell'immobile, capire soprattutto se ci sono state delle delibere condominiali che hanno previsto il rifacimento del tetto, quindi diciamo così spese straordinarie in generale, che sono comunque, saranno a carico del nudo proprietario, perché molto spesso il nudo proprietario, chi vuole fare investimenti di questo genere, pensa di fare l'affare, poi magari si trova ad avere al proprio interno tutta una serie di problematiche come questa. L'altra cosa che volevo ricordare è che se l'usufruttuario non paga le spese condominiali, o non paga le spese che in quel momento il condominio ha attribuito, ne risponde il nudo proprietario. Cioè c'è una vera e propria

0: delle spese, bene, in questo caso si applicano sempre le norme del codice civile. E in ogni caso, comunque, questa è una raccomandazione, il nullo proprietario deve sempre comunque, in ogni caso, avere il polso della situazione e contattare l'amministratore.
1: Abbiamo una telefonata, pronto?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Telefonavo in merito a una questione dell'installazione dei pannelli fotovoltaici nel tetto.
0: Sì.
2: Siccome il condomino ha chiesto di poter mettere, e ha chiesto all'amministratore quanti ne può mettere. Diciamo, questa casa è una casa lunga di circa 40 appartamenti, e metà del tetto è rivolto a sud e metà è rivolto a nord. L'amministratore ha detto: il conteggio lo facciamo su tutto il tetto, va distribuito per millesimi, a lei le spettano 30 metri quadri rispetto ai suoi millesimi. La domanda che io ho posto è: scusate, ma se uno comincia, i primi che arrivano, naturalmente i suoi 30 o 20, quelli che sono, li mettono verso sud perché è lì che rende, altrimenti non rende nulla. Quelli che arrivano eventualmente dopo, se non c'è più posto, devono metterli nel tetto verso nord, che naturalmente uno non lo fa perché non vale come fotovoltaico. Ho detto: non è meglio distribuire per quello che c'è su tutti verso sud, poi ognuno metterà su quello che è i millesimi rispetto ai metri che saltano fuori in questo modo. L'amministratore ha detto: ah no, oh, chi tardi arriva, come dire, chi tardi arriva male alloggia. Lei cosa dice?
0: È una bella questione, perché in realtà la maggior parte delle normative sono sempre rivolte alla, più che altro all'installazione dei pannelli solari, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di risparmiare, no, di costi. Allora io credo che debba essere regolamentata dal condominio anche in questo caso, cioè l'installazione dei pannelli fotovoltaici in condominio è un po', per certi aspetti, un po' come il discorso dell'ascensore. Non è facile districarsi in questa situazione, però ci sono una serie di sentenze che ci danno una mano, perché alcune sentenze sono intervenute dicendo: sì, innanzitutto installare pannelli fotovoltaici non richiede l'autorizzazione dell'assemblea, ma certamente l'impianto deve essere ridimensionato, quindi sulla base dei millesimi di proprietà e anche a disposizione solare, per consentire a tutti i condomini di poter usufruire. Questo è importante. Perché
2: ho letto un po' la legge lì, non so, sì, qua. Sì. Parla di usufruire pari uso.
0: E di farne uso, sì,
2: però
0: esatto.
2: In queste cose, pari uso, se uno le rivolge verso nord, non è pari uso come quello che è arrivato prima. Che li...
0: È così, io sono d'accordo.
2: Cioè, uno
0: con
2: non
0: lei.
2: Gli mette nemmeno su.
0: Sì, allora le poche decisioni, io sul punto non mi è ancora capitata nessuna controversia, perché è una cosa abbastanza nuova, perché la superficie occupabile normalmente viene decisa o dall'assemblea, e in questo caso l'assemblea può nominare quindi un consulente tecnico che tiene conto un po' dei millesimi di proprietà, e questo naturalmente con il riferimento a disposizione solare, e a sua volta la deve determinare quindi sulla base della superficie massima installabile da ciascun condomino.
2: La logica.
0: Questo è così. Oppure se c'è controversia, come spesso accade anche in tutte le controversie del genere, interviene naturalmente il giudice, perché in caso di disaccordo assemblea sarà il giudice a nominare un consulente tecnico, e quindi naturalmente il CTU stabilirà in che modalità. Invece io credo la questione che può essere sorta e che può sorgere: se l'impianto fotovoltaico installato da un condomino va a occupare una superficie eccessiva, superiore naturalmente a quella a cui lui avrebbe

0: avrebbe diritto, perché in questo caso naturalmente gli altri condomini quindi possono agire in giudizio per ottenere il ridimensionamento dell'impianto. E ci sono proprio delle sentenze che abbastanza innovative da parte di alcuni tribunali, non ci sono ancora sentenze dalla Corte di Cassazione, però alcuni tribunali si sono già espressi sul punto e hanno stabilito che il condomino deve ridurre l'impianto e la deve ridurre fino a occupare una porzione di tetto che corrisponde alla sua quota millesimale, e questo naturalmente, come giustamente dice lei, tenendo conto anche dell'esposizione solare.
1: Quello lì l'ho letto anch'io, perché prima di telefonarmi sono informato un po' e così, quindi l'ho letto anch'io quella roba lì. Il problema è che se io ho diritto ai 30 metri, io posso riempire 30 metri dove voglio se arrivo prima. Non hai capito? Cioè, se la divisione mi dà 30 metri, magari sono anche troppi per quello che ne ho bisogno, no? Io occupo 30 metri, non dico mica che no, l'amministratore ha detto sbagliato. Lui occupa 30, ci mette i suoi. Il problema è che i kilowatt alla fine totali che quel tetto può rendere non ci sono per tutti riferiti ai
0: metri. È così, siamo d'accordo, siamo assolutamente
1: quindi
0: d'accordo.
1: Quelli che arrivano dopo li devono mettere di là.
0: Siamo d'accordo, infatti ed è la ragione per la quale molto spesso quindi chi va a decidere, quindi un consulente, deve essere un perito, qualcuno che va a fare la giusta valutazione. È una questione complessa, delicata.
1: Ma regolamentare potrebbe l'assemblea?
0: Assolutamente sì, perché l'assemblea può regolamentare questo aspetto. Ne abbiamo detto tante volte, l'assemblea dovrebbe anche andare a stilare un vero e proprio regolamento, perché non parliamo semplicemente di pannelli solari. Teniamo presente che c'è tutto un regolamento ad hoc specifico anche per quanto riguarda le cosiddette colonnine elettriche per le autovetture, perché anche qui rientra in questo ambito da tenere
1: in maggioranza.
0: Esattamente. Va bene.
2: Grazie per la telefonata. Effettivamente questo è uno di quegli argomenti che molti condomini dovrebbero cominciare a mettere in atto, cioè cominciare a ragionare sul fotovoltaico, sulle colonnine, sui punti di ricarica, perché proprio il futuro sarà questo. Ti faccio l'ultima domanda, poi ti lascio andare perché devi partire. Avvocato, buongiorno. È obbligatorio allegare l'attestato di prestazione energetica al contratto di locazione?
0: Una domanda molto pratica. Allora, non è più obbligatorio, perché c'è stato un momento che veniva allegato, perché questo riguarda anche non solamente nei contratti di locazione, ma anche nei contratti di comodato. L'APE non è più, cioè l'APE, che è appunto l'attestazione di prestazione energetica, non è più necessaria, ma perché c'è comunque una previsione normativa lo prevede solo per quanto riguarda i contratti di vendita immobiliare. Se tu vendi un immobile, sei obbligato naturalmente, quando vai dal notaio, a dare l'APE. In alternativa no. Ecco il richiamo che che io consiglio di fare. Lì dove naturalmente la proprietà voglia legare l'APE, e comunque di identificare l'immobile, cioè dire l'immobile, se è un immobile che ha tutte le caratteristiche energetiche, che tipo di immobile è, che categoria è, soprattutto se ha delle formalità per quanto riguarda il riscaldamento, l'affrescamento, quindi particolare. Di solito viene richiamato nel contratto di locazione, se ne tiene conto anche per quanto riguarda anche la determinazione del canone di locazione.
2: Bene, insomma, questa mattina abbiamo parlato di tanti argomenti. Giovedì mattina avremo il nostro appuntamento con lo speciale di cui mi auguro tu abbia già un cantiere in essere.
0: Sì, esatto, questa mattina purtroppo siamo costretti a dividere la trasmissione in due parti, perché nella prima parte abbiamo selezionato alcune domande proprio sulla precompilata, è ancora finita la precompilata, anzi sta arrivando a sprombattuto, e la seconda parte invece della trasmissione è un po' dedicata agli anziani e al benessere dell'età cercheremo di avere, avremo un paio di ospiti con noi, parleranno un po' del benessere, di quello che gli anziani devono fare, devono muoversi, devono correre, devono camminare velocemente, devono insomma avere una qualità della vita che consenta loro di rimanere sempre agili e sempre capaci. Ecco, la cosa è che è venuta fuori da questa, diciamo, come dire, dalla preparazione di questo programma, di questa puntata, è che mai come oggi l'anziano è diventato veramente un punto di riferimento per la nostra società, per la nostra comunità. Non è più relegato naturalmente a stare a casa, ma comunque fa parte integrante proprio della nostra comunità. Non è rivolta a te, che tu sei giovanissimo, sei già andato in pensione,
2: sì, però
0: sei giovane, però comunque lo dico per le persone naturalmente che molto spesso subiscono il contraccolpo anche della pensione, no? Chi va in pensione o si sente già anziano, invece non è così, anzi è il momento giusto per poter poter usufruire e gestire i propri hobby.
2: Bene, con questa indicazione vi ricordo anche che quest'oggi dalle 15 alle 16 Giancarlo Mandrioli ospiterà Giovanni Favia, futuro candidato sindaco a Bologna, quando ci saranno le consultazioni elettorali. Lui ha già annunciato la sua candidatura. Domani l'assessore Simone Borsari, venerdì il professor Enrico Marlia. Siamo arrivati al termine di questa mattinata, grazie a tutti per l'ascolto, buon proseguimento di giornata, ma soprattutto buon tutto a tutti.
3: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
4: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La politica: hanno riaperto stamani alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
1: I negoziati tra Stati Uniti e Iran, slitta la firma dell'accordo dello stretto di Hormuz, per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani, a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei, nascosto al sicuro. Ottimista Rubio: all'accordo si può arrivare già oggi.
2: Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kallas dice: Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili.
1: La cronaca: stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia di Mantova. Due 25enni erano a cavalcioni della stessa bicicletta quando intorno alle 5 di mattina a Ronco Ferraro un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista, 68enne, è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova.
2: I bambini della famiglia nel bosco sono stati iscritti alla scuola pubblica, lo riporta il quotidiano La Repubblica, il quale aggiunge che nonostante la contrarietà dei genitori, a giugno i tre dovranno sostenere un esame di controllo seguito dalla missione alla scuola primaria. I gemelli di 7 anni sosterranno il test di accesso alla seconda elementare. Se non saranno ritenuti idonei, partiranno dalla prima. La loro sorella maggiore di 9 anni invece sosterrà l'esame della scuola vigilante per capire se dovrà accedere dalla quarta elementare o se dovrà riprendere dalla terza.
1: Estate alle porte, con picchi roventi, già 35 gradi mercoledì. La tendenza meteo del 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo, con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì 28 aumenterà l'instabilità. Il vasto e robusto anticiclone di matrice subtropicale che interessa gran parte dell'Europa continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Il caldo intenso poi si farà ancora sentire in gran parte del paese, con valori ancora molto elevati, ma con tendenza a un calo a partire da giovedì, a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Almanacco.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 25 maggio 2026 è il 145esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:41 e tramonta alle 20:33. I santi del giorno sono San Gregorio VII e Sant'Agostino. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 maggio del 1928, poche ore dopo aver sorvolato il Polo Nord, il dirigibile Italia, comandato dal generale Umberto Nobile, perde quota e si schianta tra i ghiacci della Norvegia. Nel 1977 esce nei cinema statunitensi Star Wars, scritto e diretto da George Lucas, primo atto di una saga che ha dischiuso per il genere di fantascienza nuovi orizzonti. Nel 1992 Oscar Luigi Scalfaro viene eletto nono presidente della Repubblica Italiana. E nel 2020 l'afroamericano George Floyd muore soffocato da un poliziotto, Derek Chauvin, durante l'arresto, dando così il via ad una serie di imponenti manifestazioni contro il razzismo e gli abusi delle forze dell'ordine degli Stati Uniti nei confronti dei cittadini afroamericani. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 maggio del 1935, nel giro di 45 minuti al Big Ten Meeting di Ann Arbor in Michigan, Jesse Owens stabilisce o deguaglia 4 record del mondo di atletica leggera. Tra gli eventi correnti musicali ricordiamo che il 25 maggio del 1963 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Il Tangaccio. Nel 1979 Vasco Rossi rilascia il singolo Alba Chiara e nel 1992 Gigi D'Alessio pubblica il suo primo disco Lasciatemi Cantare. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, nato a Pietrelcina il 25 maggio 1887 e scomparso a San Giovanni Rotondo il 23 settembre 1968. È stato un presbitero italiano dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini. La Chiesa Cattolica lo venera come santo. Ricordiamo Enrico Berlinguer, nato a Sassari il 25 maggio 1922 e scomparso a Padova l'11 giugno 1984. È stato un politico italiano, storico segretario del Partito Comunista Italiano. Ricordiamo anche Gaetano Scirea, nato a Cernusco sul Naviglio il 25 maggio 1953 e scomparso a Babski il 3 settembre 1989. È stato un allenatore di calcio e calciatore italiano di ruolo difensore, ruolo di cui è riconosciuto dalla stampa specializzata quale uno dei massimi interpreti nella storia del calcio, nonché icona di correttezza e signorilità. Compie oggi 49 anni l'attore e produttore cinematografico irlandese Cillian Murphy, star di Peaky Blinders e Oppenheimer. Spegne 42 candeline la cantante italiana Emma Marrone. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 maggio 1954 di Robert Capa. Considerato il padre del fotogiornalismo, è stato il più grande fotoreporter di guerra di sempre. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che tanti galli a cantar non fa mai giorno.

la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30. La tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio. Ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20.30 si balla con Erika Artioli e William Monti. Ci si può prenotare al 339 526 3705. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso lunedì sera il burraco, la tombola mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Sala Paradiso 051 45 12 00 per prenotare. Venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera gran finale di stagione con Roberto Gamberini e gelato per tutti. Poi il ballo proseguirà per tutta estate nel cortile esterno dalle 20.30 in poi, con ingresso gratuito con tessera Arci. In caso di maltempo si ballerà in Sala Paradiso. Inaugurazione delle serate danzanti nel cortile esterno estivo il 9 di giugno, martedì, con Nicolò Quercia 051 45 12 00. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Pontalbano 29, Sasso Marconi. Sabato sera si balla con l'orchestra di Massimo Budrisi Band. E attenzione, alla Cometa di Sasso Marconi si inaugura anche il bel giardino estivo mercoledì 3 giugno. Mercoledì 3 giugno si balla con l'orchestra di Michele Ranieri. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393-292-3258. Rosanna per la Cometa 393-807-9508. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 al Riale di Zola Predosa, il venerdì sera si balla, oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola, venerdì sera si balla con Marusca. Falcone di Riale 051 61 66 140 è il telefono. La tombola, i balli di gruppo, yoga, tango argentino, la ginnastica, l'aiuto compiti e i grandi tornei di burraco. E con gli amici del Falcone di Riale si fanno dei viaggi meravigliosi. Centro sociale Il Parco, già Casa dei Quartieri Il Parco, cultura, danza e spettacoli Il Parco, qui a Bologna in via Edgard Allan Po al numero 4, telefono 051 56 74 05. Al Parco martedì sera, domani sera alle ore 21, grande spettacolo di magia per bambini e adulti con il mago Sergei. Ci saranno sorprese con serpenti, tanti trucchi da rimanere a bocca spalancata, l'ingresso è libero. E al Parco giovedì pomeriggio, quindi dalle ore 15, si balla con Elisabeth. Oltre al ballo anche le crescentine e, che dire, dell'ottima, ottima compagnia. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Moreno e attenzione, attenzione, alla Sala Tulipano si balla anche martedì 2 giugno, sempre nel pomeriggio e per la prima volta Mary Rinaldi. Sala Tulipano 051 51 17 87. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11.30 con possibilità da sport, venerdì e domenica dalle 17.30 con le crescentine, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, la tombola il venerdì sera dalle 20.30 e poi c'è anche il ballo. Mercoledì pomeriggio dalle 14.30 all'Isa Maggio, prenotazioni qui da Mary 338 327 94 93. E all'Arci Benassi dal 3 giugno, tutti i mercoledì sera, arena estiva, jukebox, story con Paolo Ombre, tante stuzzicherie estive. E ancora la Bocciofila Benassi, scuola bocce gratuita fino al 5 di giugno, tutti i giovedì dalle 17 alle 18 per i principianti. Informazioni e iscrizioni, signor Francesco, che ne è responsabile, 338-259-0286. Al Parco Cevenini, al Parco Cevenini in via Biancolelli, di fronte al centro sportivo Cavina, la grande sagra del pesce, 29, 30, 31, 1, 2 giugno. Ristorante Pesce, che apre a mezzogiorno, la cena alle ore 19. L'osteria con menù innovativo, qui si apre dalle 17.30. Interventi politici, spazio dibattiti, serate con musica, spazio coperto. Prenotazione ristorante al 345 60 90 602. Per il ballo venerdì 29, Aldo e Cristina. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
3: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
2: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
4: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
3: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service.

0: risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
1: Arriviamo ad altra pubblicità, altri consigli e successivamente al GR di Radio San Luchino con qualche novità. Bam bam bambola, lei è Elettra Lamborghini, e poi a seguire Giovanotti con Alfa in buon vento e Clara e San Giovanni con le ragazze. Buon ascolto da Radio San Luchino.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: E un sans perché l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: San Luchino Notizie.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La guerra USA-Iran, Washington e Teheran hanno concordato in linea di principio gli aspetti principali di un'intesa per provare a superare il conflitto che le coinvolge. Ma per sancire l'accordo manca ancora l'approvazione finale del presidente USA Donald Trump e del leader supremo iraniano Mojtaba Khamenei. Lo scrive il Telegraph citando un funzionario americano. La bozza dell'accordo contempla la riapertura dello stretto di Hormuz da una parte e l'ok di Teheran a consegnare le proprie scorte di uranio altamente arricchito, così ha aggiunto la stessa fonte.
6: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato su un'autostrada causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 80 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stava dirigendo verso nord in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
5: E la cronaca ci porta nel Mantovano, stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia. Due 25enni erano a cavalcioni nella stessa bicicletta quando, intorno alle 5 di mattina a Ronco Ferraro, un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista, 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
6: Un bambino di 3 anni è morto dopo essere rimasto schiacciato dal trattore guidato dal padre nelle campagne di Nurri, nel sud Sardegna. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio in località Guzzini. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia. Quando è arrivata l'ambulanza del 118 per il piccolo non c'era più niente da fare. Anche la madre del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata al pronto soccorso.
5: La politica, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
6: Ultima pagina, Firenze è la provincia in cui i bambini vivono meglio. Bolzano conquista il primato nella qualità della vita dei giovani e Trieste guida la classifica dedicata agli anziani. Sono questi i dati del nuovo report Qualità della vita del Sole 24 Ore. Tra i giovani pesa soprattutto il divario occupazionale. A Taranto la disoccupazione under 35 raggiunge il 44%, oltre 10 punti sopra Agrigento, mentre Bologna si conferma capitale universitaria con un giovane su due laureato. Sul fronte degli anziani, Trento primeggia nell'assistenza domiciliare e nella partecipazione civile, mentre Milano registra gli assegni pensionistici medi più elevati d'Italia.
5: E con questo è tutto, a più tardi.

0: il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
0: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. Ava su Time Que, a Radio San Luchei, sabato mattina, dal nuovo al dis.
2: Radio San Luchino.

0: Acciverde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, chiusa la dogana merci sulla 9 Milano-Chiasso per chi proviene da Como e diretto in Svizzera per le festività della Pentecoste. Code a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Montebello e il bivio per la 22 del Brennero verso Milano. Code a tratti sul percorso milanese di questa autostrada per traffico intenso tra Monza e Cormano verso Torino e tra Pero e Milano Est in direzione Venezia. In Liguria 4 km di coda sulla 6 Torino-Savona tra Altare e Savona per traffico intenso sulla carreggiata sud. Altre file sulla 10 Genova a Ventimiglia tra Albissola e Savona verso Ventimiglia, coda a tratti sulla 13 Bologna-Padova tra Occhiobello e Ferrara Nord per traffico intenso verso Bologna. File per traffico intenso anche sulla 14 Adriatica tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Più a sud sul tratto marchigiano per lavori abbiamo code di 1 km tra Grottammare e Pedaso nelle due direzioni. Chiusa la 1 direttissima tra il bivio per la variante di Valico e Rio Veggio in direzione Bologna per lavori fino alle 17 di questo pomeriggio. Chiusa la 29 Palermo Mazzara del Vallo tra Salemi e Santa Ninfa per lavori dalle 9 alle 17 di oggi. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.
4: Dopo le ultimissime sulla viabilità arriva Noemi con Glitch.

0: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola vive entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Scalabala. Scalabala, eccomi qua, 11:28 primi. E allora entriamo nel vivo per quanto riguarda la nostra bella musica tradizionale, qualche strumentale, qualche cantabile. Tutto comunque richiesto da voi qui allo 051 43 45 25 di Radio San Luchino.
5: Solo la radio le regalerà.
4: Allora, caro Dino, ci sei? Dino di Cadriano, che vuol far ascoltare il brano a una signora. Dino, ecco come ti avevo promesso, Elena Camarone in Segretamente.

0: richiesta dell'amico Dino di Cadriano era segretamente il brano Le Elene Camarone. E adesso, buongiorno Manuel, bentrovato.
1: Buongiorno a tutti, bentrovati anche a voi.
0: Ma buongiorno, buona settimana, abbiamo appena lasciato quell'altra, siamo già qui di nuovo, dai pure.
1: Beh, certo, buona settimana, buon inizio di settimana a tutti quanti voi. E allora, come sempre,
0: pronti?
1: Gli appuntamenti.
0: Ma certo, prontissimi.
1: Circolo Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, provincia di Bologna. Autobus 90 dal centro, uscita 12 della tangenziale di Bologna. Se venite in auto,
0: sì,
1: potete trovarci benissimo, perché siamo vicini all'ospedale Bellaria. E ci trovate anche telefonicamente allo 051 45 12 00.
0: Perfetto.
1: Centralino unico per parlare con noi e per parlare con le nostre attività, insomma, per prenotare,
0: certo,
1: i tavoli, chiedere delle informazioni, eccetera eccetera. Allora, tutti i lunedì sera, lo sapete, si gioca a Burracco alle ore 20:30. Abbiamo i tornei di Burracco in sala Paradiso, climatizzata, perché adesso ci vuole già climatizzata.
0: È già caldo anche qua dentro, no? Adesso ti dico, fino all'altra settimana avevamo il pulloverino, dai pure.
1: Va bene, andiamo avanti. Quindi tutti i lunedì sera i tornei di Burracco. Mercoledì sera, giovedì pomeriggio e domenica pomeriggio facciamo la tombola. Per quanto riguarda invece il ballo, io vi aspetto venerdì sera per la serata latino-caraibica.
0: Sì.
1: Sabato 30 maggio, gran finale di stagione per quanto riguarda i sabati sera con l'orchestra. Gran finale con l'orchestra di Roberto Gamberini e il gelato per tutti a metà serata. Ingresso 8 euro come sempre e si può prenotare lo 051 45 12 00. Attenzione, Roberto Gamberini sarà anche l'orchestra di apertura della nuova stagione il 12 di settembre. Quindi il sabato,
0: bello,
1: della Sala Paradiso, esatto, chiude con Roberto Gamberini l'ultimo sabato di maggio e riaprirà con Roberto Gamberini il 12 di settembre.
0: Bene.
1: Ma vi ricordo che durante invece alla Sala Paradiso balliamo il martedì sera. Quindi dal 9 giugno, tutti i martedì d'estate, all'aperto, sotto le stelle, si balla nel piazzale del Circolo Arci, di fronte al bar, che verrà riarredato per l'occasione.
0: Sì.
1: E si inizia il 9 giugno con Nicolò Quercia. Vi aspettiamo, ingresso gratuito, non si prenota al tavolo, basta venire dalle 20:30 alle 23:30, il ballo all'Arci San Lazzaro, tutti i martedì sera. E questa è l'estate. Poi vi ricordo,
0: sì,
1: però, che siamo sempre aperti comunque col bar tutti i giorni, dalla mattina alla sera, sosteccheria, aperitivi, colazioni e anche gioco di carte, bocce e biliardi. È sempre aperto il nostro self-service tutti i giorni a mezzogiorno fino alle 14:30. La sera, dal martedì alla domenica, facciamo anche pizze crescentine oltre al menù del giorno. Si può sempre fare anche l'asporto. La sera dalle 18 fino alle 21:30. E il nostro self service c'è di tutto, c'è,
0: sì,
1: su internet artisanlazzaroself.it per vedere cosa si mangia e quanto costa. E poi vi ricordo che abbiamo la sagra dei sapori anche nel prossimo weekend, festivi anche a mezzogiorno, e se no la sera, venerdì, sabato e domenica, e il 2 giugno, mezzogiorno e sera, la sagra dei sapori in sala 77, sempre a self service con menù tradizionale. E quindi vi aspettiamo,
0: certo,
1: è vero?
0: Oh.
1: Ecco, tutto questo è in via Bellaria 7, l'abbiamo già detto.
0: Certo.
1: Tutto questo allo 051 45 12 00. Tutto questo è Arci San Lazzaro. Vi aspettiamo sempre a braccia aperte, mi raccomando.
0: Perfetto.
1: Eh?
0: E noi, guardia, ti accogliamo a braccia aperte anche il prossimo mercoledì.
1: Yes.
0: Fatto. Un abbraccio a tutti voi, ragazzi. Buona settimana, buon lavoro.
1: Grazie.
0: Ciao, Manuel. Ciao, ciao.

Borghese con Dixie Band, arriva Pietro Galassi, le mani di un uomo. Franco, ecco la tua richiesta, ti ringrazio per l'attenzione, ti auguro un buon inizio di settimana.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
3: Bentrovati anche i nostri amici Clorinda e Bruno. Arriva Sergio Ruffo, chitarrita.

0: accontentato anche Rodolfo con incantesimo da Lorenzo Polidori. Adesso andiamo a Villa Turchi, dove le iniziative e le attività sono per i soci, frequentatori e aderenti a Ancescao. Villa Turchi in via Colombarola 40 qui a Bologna a Corticella. A Villa Turchi mercoledì 27 maggio 17:30 lo spettacolo di Burattini Fagiolino Barbiere dei Morti. Con questo spettacolo divertentissimo Corticella ricorda il grande Febo Vignoli. Nel corso della giornata saranno presenti anche a Villa Turchi le Croce Rossine del Comitato della Croce Rossa di Bologna con le loro attività. Villa Turchi 051 32 35 39 telefono, ma non è finita qui. A Villa Turchi in via Colombarola 40 martedì 2 giugno festa della Repubblica, dalle 17:30 si balla con William Monti ed Eric Artioli, crescentine, pizzette al bar, bibite e gelati per tutti. Ripeto, Villa Turchi 051 32 35 39.
1: Radio San Luchino si

0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
4: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
5: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
5: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
6: San Luchino Notizie.
7: Un saluto dalla redazione.
8: Trattative a oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra USA e Iran che consente di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha precisato. Il segretario di Stato USA Marco Rubio avverte invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
7: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalif Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbero poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. Tra loro anche un attivista pugliese e uno piemontese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
8: La cronaca, due 25enni sono morti questa mattina poco dopo le 5 nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano in due sulla stessa bicicletta per raggiungere il posto di lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato, i due 25enni sono morti sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
7: A Nurri, nel sud Sardegna, la comunità è sotto shock per la morte del piccolo Lorenzo Spano. Secondo i carabinieri, il padre stava manovrando un trattore quando in retromarcia ha travolto il figlio. L'urto è avvenuto lungo una strada sterrata nella zona di Monte Guzzini. Il bambino sarebbe stato colpito dalla ruota posteriore ed è stato sbalzato a terra. Il padre risulta indagato per omicidio stradale come atto dovuto e il mezzo è stato sequestrato. I genitori hanno chiamato i soccorsi del 118, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
8: Alle porte, Piemonte con picchi roventi già a 35 gradi. Mercoledì la tendenza meteo dal 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì aumenterà l'instabilità. Il vasto e robusto anticiclone di matrice subtropicale che interessa gran parte dell'Europa continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Il caldo intenso poi si farà ancora sentire in gran parte del paese, con valori ancora molto elevati ma con tendenza a un calo a partire da giovedì, a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est. L'ondata di caldo anomalo sta interessando appunto tutta l'Europa, con picchi significativi in Francia.
9: Calcio: Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato. Affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus, che pareggi nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato all'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como per la prima volta in Champions, alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona.
8: Con questo è tutto, a più tardi.
3: L'informazione ritorna come di consueto a Radio San Luchino intorno alle ore 13. Dopo l'ora esatta si ritorna in musica. Luca Orsoni e Morena Band, Cuore Zingaro.

0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
3: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
4: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
5: Radio San Luchino.

0: Roberto Gamberini con Spettacoloso, le ultimissime sulla viabilità, e poi ritorneremo in musica con Aria di casa mia.
1: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. A causa di un incidente ci sono code sulla A22 del Brennero tra Rovereto Nord e Rovereto Sud verso Modena, proseguendo nella stessa direzione incolonnamenti per traffico tra Carpi ed il Bivio per la 1. Sempre per incidente, code per 2 km sulla A8 dei Laghi tra Lainate ed il Bivio per la Milano Chiasso verso Varese. Per un altro incidente, code per circa 5 km sulla A4 Milano Venezia tra Montebello e Soave verso Milano. Ancora in A4, code anche nel tratto Milanese, sempre per incidente, tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Per il traffico intenso, coda tratti sulla Milano-Bologna tra Sasso Marconi e Pian del Voglio verso Firenze. Fino alle 17 vi ricordo che resterà chiusa la 1 panoramica tra il Bivio per la direttissima e Rioveggio verso Bologna. Il collegamento tra Firenze e Bologna è comunque garantito attraverso la direttissima. Sul tratto marchigiano della A14 per lavori abbiamo code di 1 km tra Grotta a Mare e Pedaso nelle due direzioni. Ancora sulla A14, ma nel tratto pugliese, attenzione per un incendio tra San Severo e Foggia. Ci spostiamo infine in Sicilia, dove fino alle 17, per lavori di ripristino a seguito di un incidente, resterà chiusa la A29 Palermo-Mazara del Vallo tra Santa Ninfa e Salemi in direzione di Palermo. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Ma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
2: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303, o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
3: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89, oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, la tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio, scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20:30 si balla con Erika Artioli e William Monti. Ci si può prenotare al 339-526-3705. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso lunedì sera il burraco, la tombola mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Sala Paradiso 051 45 12 00 per prenotare. Venerdì sera i balli latinoamericani, sabato sera gran finale di stagione con Roberto Gamberini e gelato per tutti. Poi il ballo proseguirà per tutta estate nel cortile esterno dalle 20:30 in poi, con ingresso gratuito con tessera Arci. In caso di maltempo si ballerà in Sala Paradiso. Inaugurazione delle serate danzanti nel cortile esterno estivo il 9 di giugno martedì con Nicolò Quercia, 051 45 12 00. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, sabato sera si balla con l'orchestra di Massimo Budrisi Band e attenzione! Alla Cometa di Sasso Marconi si inaugura anche il bel giardino estivo mercoledì 3 giugno si balla con l'orchestra di Michele Ranieri. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393-292-3258. Rosanna per la Cometa 393-807-9508. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 al Riale di Zola Predosa, il venerdì sera si balla, oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola, venerdì sera si balla con Marusca. Falcone di Riale 051 61 66 140 è il telefono, la tombola e balli di gruppo, yoga, tango argentino, la ginnastica, l'aiuto compiti e i grandi tornei di burraco, e con gli amici del Falcone di Riale si fanno dei viaggi meravigliosi. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacoli Il Parco, qui a Bologna in via Edgard Allan Po al numero 4, telefono 051 56 74 05, al Parco martedì sera, domani sera. Alle ore 21, grande spettacolo di magia per bambini e adulti con il mago Sergei. Ci saranno sorprese con serpenti, tanti trucchi da rimanere a bocca spalancata. L'ingresso è libero. E al Parco giovedì pomeriggio, quindi dalle ore 15, si balla con Elisabeth. Oltre al ballo anche le crescentine e, che dire, dell'ottima, ottima compagnia. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, sabato pomeriggio si balla con Moreno e attenzione, attenzione, alla Sala Tulipano si balla anche martedì 2 giugno, sempre nel pomeriggio e per la prima volta Mary Rinaldi. Sala Tulipano 051 51 17 87. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 con possibilità da sporto, venerdì e domenica dalle 17:30 con le crescentine, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, la tombola il venerdì sera dalle 20:30 e poi c'è anche il ballo. Mercoledì pomeriggio dalle 14:30 Lisa Maggio, prenotazioni qui da Mary 338 327 94 93. E all'Arci Benassi dal 3 giugno, tutti i mercoledì sera, arena estiva, jukebox, story con Paolo Ombre, tante stuzzicherie estive. E ancora la bocciofila Benassi, scuola bocce gratuita fino al 5 di giugno, tutti i giovedì dalle 17 alle 18 per i principianti. Informazioni e iscrizioni, signor Francesco, che ne è responsabile, 338-259-0286. Al Parco Cevenini, al Parco Cevenini in via Biancolelli, di fronte al centro sportivo Cavina, la grande sagra del pesce, 29, 30, 31, 1, 2 giugno. Ristorante Pesce, che apre a mezzogiorno, la cena alle ore 19. L'osteria con menù innovativo, qui si apre dalle 17.30. Interventi politici, spazio dibattiti, serate con musica, spazio coperto. Prenotazione ristorante al 345 60 90 602. Per il ballo venerdì 29, Aldo e Cristina. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino. Abbiamo ancora una promozione, però insomma nel mezzo tra il divertimento e la promozione mettiamo anche un bel brano e con questo ci salutiamo. Vi ringrazio tantissimo per la mattinata trascorsa insieme, vi auguro buone cose, un pomeriggio meraviglioso e a domani mattina alle ore 8 vi aspetto.

Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Fai fatica a camminare, ti stanchi su.

0: di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
3: San Lucchino Notizie.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: La politica, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
4: La guerra Stati Uniti-Iran, trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha precisato. Il segretario di Stato americano Marco Rubio avverte invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
5: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. Tra loro anche un attivista pugliese e uno piemontese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
4: La cronaca: un ragazzo di 15 anni è morto annegato nel torrente Gua a Zimella, in provincia di Verona. Il giovane stava trascorrendo il pomeriggio di ieri con alcuni amici facendo il bagno. Secondo le prime ricostruzioni, durante alcuni tuffi nella zona adiacente al vecchio mulino, il giovane non sarebbe più riemerso. Il 15enne è stato localizzato in serata intorno alle 23 sul fondale, a circa 2 metri di profondità, e recuperato nella notte.
5: Cresce di giorno in giorno l'allarme per il virus Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%.
4: Tennis, seconda giornata al Roland Garros con 4 italiani protagonisti. In campo Jasmine Paolini, per lei scivolata al numero 13 del ranking può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane di fronte Diana Jastremska, 26enne ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini che sfida Marton Fucsovics. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Jannik Sinner. Per l'altoatesino inizia un'altra scalata, l'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor.
5: E con questo è tutto, a più tardi.

Sono le 13 e 2 minuti. Da Radio San Luchino, il pomeriggione.

0: qui al bar, che noia la sera mettersi qui al bar,
1: che noia qui al bar.
0: Come entro ci trovo il Maffini che è sempre depresso, fra sospiro un lamento, un espresso, ha negli occhi l'infelicità,
1: l'infelicità.
0: Poi c'è l'Aldo, i Turchetti e il Carmelo e un bal

0: che noi alla sera, la sera a vedersi qui al bar,
1: che noi al bar.
0: In saletta i ras del ramino, puntuali soli dalle nove, sempre i soliti, mai facce nuove, Dio che noi alla sera qui al bar,
1: la sera qui al bar.
0: Non vi dico che cosa è il padrone, se dimentico

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
3: Luce Verde Italia.
4: Bentrovati. A causa di un incidente ci sono code sulla A22 del Brennero tra Rovereto Nord e Rovereto Sud verso Modena, proseguendo nella stessa direzione incolonnamenti per traffico tra Carpi ed il Bivio per la 1. Sempre per incidente, code per 2 km sulla A8 dei Laghi tra Lainate ed il Bivio per la Milano Chiasso verso Varese. Per un altro incidente, code per circa 5 km sulla A4 Milano Venezia tra Montebello e Soave verso Milano. Ancora in A4, code anche nel tratto milanese, sempre per incidente, tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Per il traffico intenso, coda tratti sulla Milano-Bologna tra Sasso Marconi e Pian del Voglio verso Firenze. Fino alle 17 vi ricordo che resterà chiusa la 1 panoramica tra il bivio per la direttissima e Rioveggio verso Bologna. Il collegamento tra Firenze e Bologna è comunque garantito attraverso la direttissima. Sul tratto marchigiano della A14 per lavori abbiamo code di 1 km tra Grotta a Mare e Pedaso nelle due direzioni. Ancora sulla A14, ma nel tratto pugliese, attenzione per un incendio tra San Severo e Foggia. Ci spostiamo infine in Sicilia, dove fino alle 17, per lavori di ripristino a seguito di un incidente, resterà chiusa la A29 Palermo-Mazara del Vallo tra Santa Ninfa e Salemi in direzione di Palermo. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19. Martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10:13 e 16:19. Mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. A causa di un incidente ci sono code sulla A22 del Brennero tra Rovereto Nord e Rovereto Sud verso Modena, proseguendo nella stessa direzione incolonnamenti per traffico tra Carpi ed il Bivio per la 1. Sempre per incidente, code per 2 km sulla 8 dei Laghi tra Lainate ed il Bivio per la Milano Chiasso verso Varese. Per un altro incidente, code per circa 5 km sulla A4 Milano Venezia tra Montebello e Soave verso Milano. Ancora in A4, code anche nel tratto Milanese, sempre per incidente, tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Venezia. Per il traffico intenso, coda a tratti sulla Milano-Bologna tra Sasso Marconi e Pian del Voglio verso Firenze. Fino alle 17 vi ricordo che resterà chiusa la 1 panoramica tra il Bivio per la Direttissima e Rioveggio verso Bologna. Il collegamento tra Firenze e Bologna è comunque garantito attraverso la Direttissima. Sul tratto marchigiano della A14 per lavori abbiamo code di 1 km tra Grotta a Mare e Pedaso nelle due direzioni. Ancora sulla A14, ma nel tratto pugliese, attenzione per un incendio tra San Severo e Foggia. Ci spostiamo infine in Sicilia, dove fino alle 17, per lavori di ripristino a seguito di un incidente, resterà chiusa la A29 Palermo-Mazara del Vallo tra Santa Ninfa e Salemi in direzione di Palermo. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
5: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
6: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.

permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: E un son sbreghe l'arlui e il brassalato non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
5: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
6: Buon pomeriggio, sei su Radio San Luchino.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandano da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: San Luchino Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La politica in primo piano, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide, simbolo da Venezia a Reggio Calabria per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
3: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
4: I 2 attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini, lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
3: Trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. Il segretario di Stato americano Marco Rubio annuncia invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
4: Cresce l'allarme per il virus Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%.
3: Il calcio. Sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari, che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. Il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, e Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
4: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
4: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Super Trailers.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni.
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Super Trailers.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta, dal 14 maggio solo al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
18: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

Da Madrid in diretta Radio San Luchino Bologna. Nei panni di Giancarlo più tardi. Intervista con Fabio. Dalle 15 in poi.

i milanisti che oggi sono abbastanza arrabbiati. Saluto i tifosi della Juve che mi hanno fatto felice. Saluti i tifosi del Bologna che è finita in pareggio. Poi vedremo ciò che cambierà. Complimenti al Como. Como. E come si fa andare in Champion? Si fa così. Si entra in campo con la voglia di vincere. Bene. Quindi complimenti all'ottavo posto del Bologna. Oggi inizio sempre in maniera diversa, diciamo qualcosa di reg latino, una roba così, per esempio. Vediamo.

classico pezzo da caffè. Infatti avete mangiato, adesso o siete in pausa o siete da caffè. Caffè, caffè. Allora, c'è anche il latino commerciale.

molto coinvolgenti entrambi. Bravi, bravi, bravi, bravi. Mi ricordo più tardi ci sarà l'intervista, Oh, un altro brano molto commerciale, sempre di

coloro che sono in ascolto, che sono un po' raffinati, questo pezzo fa cagare, ma ci sono la massa che è orecchiabile, piace. I raffinati, zitti, buoni, un momento.

0: questo proprio è molto commerciale. Mamma mia, beh, vabbè, stiamo oggi, facciamo questo inizio così sul commercio. Ah, c'è anche questo, eh?
1: Miami me lo confermo.
2: Gente de zona.
0: Gente de zona.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Mamma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417.

0: 333 347 1417 133.
1: Radio San Luchino, meteo, traffico, informazione.
2: Oh, bene, dunque, devo dirvi che in questo momento ci sono 33 gradi. Evviva! Mamma mia, 33 gradi, questa mattina alle 7, 19 gradi. Il sole tramonta alle 20:44, la luna è crescente. Luna, sì, crescente, esatto. C'è qualche nuvola di passaggio, ma di poco conto. Domani invece sarà un'altra giornata di quelle toste. Infatti, le minime 21 gradi, le massime 34. Mercoledì, 21 gradi, le minime 35, le massime. Giornata stupenda. Giovedì è una giornata come quella di oggi, con qualche nuvola di passaggio, ma rimangono 32 gradi di massima e 21 di minima. Andiamo ai fatti di cronaca. Tra un po' entrate. Dunque, fatti di cronaca.

0: Ero qui perché cercavo delle notizie interessanti e dunque, eccole qua. Una casa con 2 anni di stipendio, la mappa della città ideale, dove non bastano 10 anni per il mutuo. Perché la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe diventare un incubo logistico. Il governo Meloni prepara l'operazione Mors, 400 soldati per sminare lo stretto. Mi sono sparite tutte le notizie locali. Comunque vi dico che purtroppo ieri è deceduto un motociclista. Ma l'autista del SUV che l'ha investito è stato arrestato per un tasso alcolico molto alto. Non ce ne sono altre, anzi non ce n'è per niente, ma non capisco, ma mi adeguo. Casomai se ci saranno notizie importanti ve le dirò nel corso del pomeriggio. Sono le 14.53, ci fermiamo perché tra un po' ci sarà dalle 15 in poi l'intervista con Fabia. Detto questo, buon ascolto con Radio San Luchino.
1: Buon pomeriggio, sei su Radio San Luchino.

0: Hai un mal alla testa? Le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
1: San Luchino Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova su delega dei PM Capitolini prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
2: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
3: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Fotilia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della Flottiglia per l'Italia, Maria Elena D'Elia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar.
2: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Da Teheran arrivano voci di smentita. Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino è falso, ha commentato il presidente del Parlamento. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e il ministro degli esteri Abbas Araghchi si trovano a Doha per incontrare il primo ministro del Qatar e discutere principalmente sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sull'uranio arricchito e sui beni iraniani congelati.
3: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti.
2: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: l'ospite di oggi,
1: Giovanni Favia.
2: Ciao, buongiorno,
1: buongiorno, benvenuto. Come
2: ciao
1: stai?
2: Molto bene.
1: Allora, oggi sei in una veste diversa da quella che hai scelto dopo aver abbandonato la politica. Ti ripresenti in politica?
2: In realtà no, nel senso che non ho un partito, non lo voglio avere. 14 anni fa ho lasciato il Movimento 5 Stelle che avevo fondato, sono diventato un piccolo imprenditore, mi sono occupato della mia famiglia, ma ultimamente ho deciso di occuparmi della mia città facendo una lista civica e cercando di creare un polo di liste civiche utilizzando tutte le persone che non partecipano più nei partiti, sono tantissime, ma sono stanche di vedere Bologna mal amministrata.
1: Qual è il difetto che secondo te ha questa, il più grosso? Hai detto mal amministrata, perché?
2: Oggi un circolo di amichetti ha occupato il primo partito di questa città e tutti i gangli vitali di potere di questa città. Io politica l'ho fatta, conosco bene il sistema a Bologna, ma quando combattevo la cattiva politica del Partito Democratico, a mio avviso la situazione non era grave come è grave oggi, e c'erano 60.000 iscritti nel PD all'epoca, oggi ce ne saranno 6.000, quindi non ci sono più contrappesi democratici. Il segretario del partito è controllato dal sindaco, anzi è un suo dipendente in città metropolitana, ed è una città che si è piegata completamente, dove manca una tensione etica. C'è una questione morale forte, perché ormai vengono nominati nei CDA come dirigenti in comune, non parliamo degli assessori, solo degli yes men. Le persone sono premiate per la loro fedeltà, e in politica dovrebbe invece valere il merito. Che cos'è un comune? È un ente che dà dei servizi ai cittadini e fa degli atti pianificatori, il regolamento urbanistico, il regolamento del commercio, il piano della mobilità, il regolamento del verde. Quindi chi deve andare non è un Parlamento, chi deve andare in comune? Persone che sanno far funzionare le cose, che conoscono la carne viva della città, che sanno fare delle cose. Invece persone che arrivano da sinistra giovanile nella corrente giusta del capo bastone e diventano magicamente, senza neanche conoscere la città, senza aver mai lavorato, assessori e adesso anche dirigenti. Una volta il dirigente non era un fedele di partito, era una persona in gamba. Ricordiamoci com'era il partito di una volta, non è quello di oggi. Oggi io non combatto il PD, io combatto la cupola che ha creato Matteo Lepore.
1: Senti, nella coalizione che tu vuoi fare, tendenzialmente vai centro, sinistra o destra?
2: 80% siamo persone che hanno costruito qualcosa nella loro vita, chi nel lavoro, chi nella cultura, chi nell'economia, chi nel volontariato. E poi c'è un 20% di persone che vengono da esperienze passate, chi a sinistra, chi a destra. Il 28 di marzo abbiamo fatto un evento che è stato molto partecipato, era un sabato pomeriggio pre-pasquale, sono venute 350 persone, per 2 ore abbiamo parlato di politica, e il patto civico che abbiamo chiesto è: lasciamo da parte un pezzo della nostra identità personale, non politicizziamo l'amministrazione della città, perché quando arrivi sotto casa e non trovi parcheggio, se hai votato Schlein o se hai votato Meloni, il problema ce l'hai lo stesso. Se l'aria che respiri è inquinata, hai votato Meloni, hai votato Schlein, è lo stesso. Se hai rifiuti ammassati sotto casa, hai votato Schlein, hai votato Meloni, il problema ce l'hai uguale. Noi viviamo tanti problemi che sono pre-politici, sono di cattiva amministrazione. E visto che in comune non ti devi occupare di politica estera, di fiscalità nazionale, dei flussi dell'immigrazione, ma devi far funzionare dei servizi, non capiamo perché dobbiamo essere amministrati da persone non capaci che violentano e usano questa città per le loro carriere politiche. Siamo stanchi di questo.
1: Nelle situazioni più importanti, degli incarichi più importanti, per esempio la viabilità e quant'altro, ci sono, hai detto, degli incapaci?
2: Incapaci quando invece non hanno le mani in pasta. Quindi abbiamo anche una questione etica, troppi intrecci tra politica ed affari. Oggi è rimasta una sola grande cooperativa in regione, sono fallite quasi tutte, perché quando basi il tuo piano finanziario, il tuo sviluppo economico sulla mangiatoia pubblica, prima o poi fallisci. Oggi è rimasta la CMB di Carpi, che è quella che ha fatto il tram. Quindi ricordo, al di là di quello che si pensasse della metropolitana, che il metro a Bologna, che era già finanziato, non si fece perché il mondo delle cooperative legate al partito non avevano le competenze per farlo. Invece cosa hanno fatto? Sono arrivati i soldi dall'Europa e dal Ministero, tantissimi soldi, una pioggia di soldi è caduta su Bologna, e invece di fare quel servizio pubblico, anche con il tram volendo, dove mancava il servizio pubblico, hanno preso la linea del 13 sulla via Emilia, che era perfetta come servizio, una rete filoviaria in ottime condizioni, che faceva benissimo il suo lavoro, l'hanno demolita, l'abbiamo portata in discarica, abbiamo speso 1 miliardo per dimezzare le fermate, tagliare l'autobus, tagliare gli alberi e metterci un tram dove già prima c'era il trasporto pubblico. Siamo una città di anziani, oggi dovranno fare 500 metri per raggiungere le fermate sotto il sole. Quindi è un partito che ha tradito i suoi cittadini. Io ho delle persone anziane anche in centro che mi dicono: non c'è più la navetta per andare in piazza, ma come ci vogliono tutti chiusi in casa? È una città che non pensa più ai suoi cittadini, pensa ai soldi. Oggi, anche a proposito di questione morale, quando c'erano i 5 Stelle, prima che si svendettero ai partiti, facevamo fiato sul collo. Ma oggi sapete quanto guadagna un assessore o un sindaco? Ai miei tempi prendeva 3-4 mila euro, oggi è intorno ai 10 mila euro. Si sono alzati anche lo stipendio. Cioè pensano alla loro tasca e poi non hanno più idee, devono polarizzare su cose folli per dire: io ho un'identità politica, perché è sparita anche la cultura politica, è sparito il dibattito politico, il metodo democratico, e crediamo che bisogna fare qualcosa.
1: Quando tu eri nel 5 Stelle, e qui venivano anche i tuoi colleghi, erano e sputtanavano a rotta di collo il PD. Poi tu hai lasciato perdere, ti sei ritirato e adesso sono culo e camicia, non so chi sia camicia, comunque sono lì assieme che vogliono fare tutto sto lavoro. E tu sei contrario o sei d'accordo?
2: Io ho rotto per questo motivo tantissimi anni fa. Se il Movimento 5 Stelle è nato in Italia è soprattutto grazie a me, che non è che Grillo aveva i voti da solo. Quando io mi candidai a sindaco di Bologna, nei sondaggi avevo lo 0,9% e i giornali non scrivevano neanche il mio nome correttamente, scrivevano Giuseppe Fava. Feci una campagna su YouTube, riuscì a prendere il 3%, diventai consigliere comunale e guidai l'opposizione in quell'anno. Da lì, dal successo di Bologna e poi in Regione Emilia-Romagna, diventò un virus in tutta Italia i 5 Stelle, ma grazie a noi qua a Bologna e in Emilia-Romagna facemmo il sindaco di Parma, poi quello di Comacchio. Noi stavamo iniziando a battere una classe politica vecchia e che non faceva più interessi della collettività. Quando poi è arrivato il consenso, ci hanno venduto. 5 Stelle prima ha fatto l'accordo con Salvini e poi col Partito Democratico, ma io ero già uscito perché avevo annusato quello che stava succedendo, ovvero avevano ammainato le bandiere del cambiamento e stavano contando i soldi.
1: Ed è per questo che la gente non crede più nella politica, perché se tu dici che fai, che adesso faremo, e poi dopo cambi, doveva essere solo una legislatura, dovevano dare i soldi tutti per dei motivi molto importanti, è cambiato tutto. Tu pensi che se lo stipendio dei parlamentari, anche del Movimento 5 Stelle o del PD, fosse di 4.000 euro al mese, ci sarebbe questo affanno a diventare politico?
2: Guarda, purtroppo l'animo umano è insondabile e l'opportunismo e l'avidità sono due cose molto diffuse nella società, e quindi la politica non ne scampa. Io posso dirti che quando ho lasciato la politica ho fatto un mutuo di 40.000 euro, ho comprato legno, sabbia e cemento, ho ristrutturato un locale che ho preso in affitto e ho avviato una piccola attività. Sono voluto uscire dalla politica. Stefano Bonaccini mi fece una proposta, potevo tornare in regione, non ho voluto farlo. Giorgia Meloni, stessa cosa, 5 anni dopo, perché io avevo molto consenso. Io entrai in regione con quasi 10.000 preferenze personali, non voti, in un partito che era piccolo. Io ho scelto la dignità personale prima ancora della convenienza, e credo che questo debba essere lo spirito di servizio, perché chi fa politica dovrebbe mettersi al servizio della collettività e gestire i soldi di tutti meglio di come gestisci i suoi, perché sono più sacri i soldi che ti dà in gestione qualcun altro.
1: Ti faccio una domanda prima della pubblicità, non voglio offendere nessuno che ascolta, ma molti dicono che se metti Topolino o Paperino e gli dai il PD e lo candidi, lo votano comunque, perché l'ha votato il padre, il figlio, il nonno, che so io. E quindi, secondo te, è uno zoccolo duro da cambiare oppure no? Vediamo dopo i Macarons. Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. 3 grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
3: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Siete all'ascolto di Radio San Luchino, oggi in intervista con Giovanni Favia, che rappresenta quello che sarà in futuro una lista civica a Bologna con diverse persone. Io prima della pubblicità ho fatto una domanda che anche dalle altre città che dove votano o come noi o come voi o come altri dicono: ah, ma a Bologna puoi metterci Paperino, tanti votano lì. Allora è uno zoccolo duro.
2: Tra un anno Matteo Lepore non sarà più sindaco di questa città. Non è solo una lista, siamo più liste, rappresentiamo mondi diversi, non polarizziamo destra-sinistra. Mi chiedo poi quale sinistra: governa la Meloni, governa Letta, governa Conte, ma alla fine sotto il profilo economico le politiche sono molto simili. Quindi bisogna anche capire che sono passati tantissimi anni, tantissimi decenni, il mondo è cambiato, ci sono solo degli interessi economici oggi. E quando tu metti in campo un polo di liste civiche e lo scontro non è più centrodestra, centrosinistra a Bologna, cambia tutto, perché questa città soprattutto a sinistra tra tantissimi elettori di Lepore e del PD, sono stanchi, ma devono avere un'alternativa. Perché Bologna non cambia? Perché non c'è mai stata un'alternativa vera. Adesso la stiamo costruendo. E questa coalizione di liste civiche che si presenterà tra un anno vincerà le elezioni. Supereremo il centrodestra al primo turno e al ballottaggio vinceremo. È già successo a Parma quando vinse Pizzarotti, è successo anche a Napoli, è già successo che un polo autonomo che nasce nella città batte i grandi partiti che sembrano grandi ma oggi sono castelli di carta, hanno pochi iscritti e prendono i voti solo con le clientele e solo col consenso. I finanziamenti allo sport, alla cultura, è tutta una mangiatoia. Le fondazioni, gli enti, le istituzioni, le società partecipate, loro oggi sono un sistema di potere. A capo c'è un piccolo sovrano che è Lepore, ma Lepore poi a sua volta è obbediente ad altri poteri che sono sopra di lui, perché senza un assenso di Stefanini lui non si sarebbe ricandidato, ricordiamocelo.
1: Quindi secondo te Lepore è, mi ricorda quegli spettacoli con quelli, i fili che avevano
2: i burattini.
1: Quindi è uno di quelli che fa, è un burattino dove la cupola poi dice fai quello che ti dico io.
2: È entrambe le cose, è un despota perché lui controlla in maniera capillare, maniacalmente il consenso e incute anche un certo timore. Infatti nel PD nessuno ha il coraggio in pubblico di dire niente, sotto la superficie non ti dico lo scontento che c'è, però a sua volta ci sono alcune persone a cui lui non può dire di no. Questo è così.
1: Senti, hai detto che siete diverse persone rappresentate, ma ci sarà uno che è quello che sceglie di essere il capo? Perché altrimenti tu sai che molti galli in un pollaio poi si litiga.
2: Ci metteremo d'accordo su pochi punti e chiari solamente legati a Bologna. Tutto ciò che è extra a Bologna noi lo lasciamo fuori. Quindi non discuteremo di tematiche nazionali extra bolognesi. Sceglieremo in autunno un candidato sindaco. Io ho fatto un passo avanti e è inutile nascondersi, io ci sono, ma non è il mio nome importante. Io non ho voluto fare una lista personale e una candidatura di testimonianza, l'avrei fatta in maniera più semplice. Invece sono 4 mesi che 14 ore al giorno lavoro, dal primo appuntamento a colazione fino alle riunioni serali, per creare fiducia, consenso e mediazione. Perché un sindaco è un amministratore pubblico, non è il presidente del consiglio. E come devi amministrare la cosa pubblica? Con equilibrio, senza aumentare i conflitti. Quello che Lepore fa invece è dividere la città. In questo Merola era più conciliante, lui invece sta dividendo questa città. Fammelo dire, è una città che ha dei problemi, ma è una città bellissima e che io amo. Bologna è una città straordinaria e unica in Italia. Io non faccio campagna contro la mia città. Io dico che la mia città è favolosa nonostante come viene amministrata, ma che dobbiamo amministrarla meglio, perché è un bene di tutti ed è un bene da curare Bologna.
1: La prima cosa che ti dà fastidio che ha fatto Lepore qual è?
2: Guarda, sicuramente città 30. Io penso che la sicurezza stradale sia un tema importante, proprio per questo, perché è un tema serio, non va banalizzato. Dire da domani tutti, a qualsiasi orario del giorno e della notte, in qualsiasi strada praticamente, andate ai 30 km orari, è una cosa dal presidente della Corea del Nord, che si alza al mattino e dice al suo popolo domani camminate tutti all'indietro. Perché Lepore si sente così. È un accentratore, non tollera il dissenso, non ha uno spirito democratico.
1: Ah, io so che gli assessori che vengono qua, l'assessore anche alla mobilità, viene in bicicletta, non so se lo fa solo quando viene qua, però ci sono diversi assessori che vengono o in motorino o in bicicletta. Ora, poi succede che fanno anche delle ciclabili come hanno fatto la barca che fa cagare, ed è una cosa, però i ciclisti si sono opposti. Vieni là in quella rotonda dove hanno fatto quella porcheria, che c'è un imbuto molto importante, e quindi sono tutti lì in colonna. Beh, per fare che cosa? Ma loro hanno girato quella strada lì dove hanno fatto quella ciclabile? Passano tre persone al mese.
2: In via Tadolini, vicino a via Tadolini.
1: Chi passa lì?
2: Perché fanno i lavori pubblici senza conoscere i problemi di un territorio, per incassare dei fondi.
1: Si incassano fondi a fare le ciclabili? Ah,
2: assolutamente, ci sono dei finanziamenti. Poi lo sai che lei...
1: Puoi ripeterlo per favore, perché quando io lo chiedo mi dicono di no.
2: Assolutamente sì, dall'Unione Europea, ma ti dico di più, l'Epore, quando fuori da Bologna non è così forte, perché non è tanto in sintonia col presidente di regione, anche col segretario del PD credo che si siano raffreddati i rapporti, perché lui voleva essere messo in ANCI e la Schlein non l'ha messo in ANCI, a capo dell'ANCI. Poi lui perse il voto dentro il PD alle primarie con Alberto Aitini, non se lo ricorda nessuno, il voto degli iscritti del PD nei circoli, l'Epore arrivò secondo, anche molto staccato, cioè i primi a bocciare Matteo L'Epore furono gli iscritti del PD. Invece lui ha vinto alle primarie aperte, che sono quella cosa ridicola in cui vanno magari un partito che è in coalizione con te, altera le dinamiche interne al partito di maggioranza, ovvero Alleanza Verdi Sinistra sotto il nome di Coalizione Civica a Bologna, Simona Larghetti, la vice sindaca Clancy, diedero il voto del loro partito a Matteo L'Epore alle primarie, e quindi lui in cambio gli ha dovuto dare, per accontentare i loro elettori, alcune cose, tra cui Città 30. È stato uno scambio al tavolo, sai, il mercato delle vacche, perché loro dovevano accettare il passante di mezzo che poi non si è fatto, in cambio avevano un'associazione di ciclisti che gli portava delle preferenze, hanno voluto Città 30, perché per un ciclista è il massimo poter andare più veloce di una macchina, no?
1: Senti,
2: e io sono un ciclista, premessa.
1: Una delle cose che è più importante delle varie città, non solo Bologna, ma io parlo di Bologna perché ci riguarda, è la sicurezza. La sicurezza, io già quando c'era Vitali, forse anche lui lo diceva in trasmissione, ma state attenti che le cose qui non stanno andando tanto bene. Vitali mi disse: ma va là, io giro con mia moglie la sera per via Irnerio, ho detto bravo, continua a pensare così. Anni fa si diceva che, mettendo polizia o che so io, si militarizzava la città. Si è arrivati che adesso, e ci sono grossi problemi. Primo, il più importante, che io tutti i giorni o quasi leggo di arresti dei push, quelli che vendono la droga in pratica. Ora, questa gente, se ci fossimo io, lui e forse anche te, non fa questo lavoro. Vuol dire che ce n'è un bel po' che si droga a Bologna. Tutto questo insieme è un marasma che io, quando anch'io come te ho un ristorante, e sabato sera ho detto delle ragazze di 40 anni: beh, dove andate? Alert. Beh, perché? Alle 10:30. Abbiamo paura. Ora, questa paura che hanno molte persone, come la toglieresti tu?
2: Allora, intanto Bologna ha un problema e non possiamo negarlo, perché il sindaco fino a poco tempo fa diceva è percezione, e questo è grave, perché anche se tu non potessi far niente, e non è vero, hai una disconnessione emotiva con la tua popolazione, che il problema ce l'ha. Allora, Bologna ha due problemi enormi. Intanto abbiamo troppi minori non accompagnati che vanno a delinquere nelle baby gang rispetto a altre città, perché sono un business, vengono lasciati alla molla, non vengono seguiti, quindi bisogna investire di più nel seguire questi minori, se no vanno a fare dei piccoli reati. Ma soprattutto è la più grossa piazza di spaccio del nord Italia, arrivano in stazione, vanno verso Piazza Verdi per vendere o per comprare, e si creano tutti i reati satelliti, gli sbottigliamenti, i furti, gli scippi, le risse. Sono persone alterate, la maggior parte non sono di Bologna. Avremmo degli strumenti, come ad esempio in determinati casi la possibilità di dare il DASPO urbano, potremmo fare la cosa più normale di tutti: investire nella polizia locale. Ricordiamoci che dopo la riforma del 2017 la polizia locale può fare arresti e può fare indagini. Invece cosa hanno fatto? Hanno di fatto dimezzato l'organico rispetto a ciò che servirebbe oggi. Adesso che stiamo andando verso le elezioni stanno riassumendo, ma troppo poco. Quindi prima di tutto i nuclei di quartiere, che non sono quelli con la pistola, ma sono orecchie, naso, bocca e occhi dell'amministrazione, sono diciamo i vigili che sono sul territorio, che da quando hanno accorpato i quartieri li hanno dimezzati. E poi investire sui nuclei speciali, le unità cinofili, quelli che possono fare le indagini, ma vanno formati e bisogna investirci dei soldi. Certo, se per te i soldi sono un mezzo di clientela, li investirai su altre cose, darai gli immobili alle persone che ritieni più vicino, i finanziamenti alle associazioni che ritieni amiche, eccetera eccetera. Invece noi possiamo, lavorando con la procura, lavorando col prefetto, col questore, facendo squadra, non facendo scontri politici, potremmo risolvere questo problema. Ti dico un'ultima cosa: se tu insegui lo spacciatore solo per la pallina di crack o di eroina che ha in bocca, quella cosa è impunita, uscirà dopo 10 minuti. Se tu invece investi intercettazioni, pedinamenti, vere indagini e coinvolgi la procura su questo, tu riesci a smantellare le mafie straniere, che sono quelle che intossicano la nostra città, perché poi il tossicodipendente che ha dei grossi problemi crea tantissimi reati. Noi, nelle mie attività, io ho quasi 100 dipendenti, non lasciamo più il barattolo delle mance in centro perché ce lo rubano. Io vivo in via delle Moline, ma è possibile che nel raggio di 500 metri ogni settimana quasi accade un fatto di sangue? Almeno il sindaco ci risparmia la sua reprimenda che sono le destre che parlano male di Bologna, che è solo percezione, da dopo che hanno ucciso il capotreno. Da lì almeno ha smesso di dire che non c'è il problema, ma per 2 anni lo ha negato. Allora vuol dire che tu sei fuori dalla realtà, esattamente come ti inventi città 30 quando nemmeno si rispetta il limite di 50 e di 70 e metti 30. Tu vuoi solo far parlare di te. Sei un pessimo amministratore, non è destra, non è sinistra, dobbiamo mandarti a casa.
1: Ti faccio una domanda prima della pubblicità. Un mese fa circa è venuto qua Lepore, viene diverse volte, perché fra l'altro questa è rimasta una delle poche radio dove tu puoi fare questo a gratis e non a livello nazionale, sono altre strutture. E lui ha detto che ne hanno assunti un centinaio di vigili e che purtroppo hanno molti compiti e spetta più la sicurezza allo Stato, quindi praticamente quasi in inverso di quello che hai detto te. Fammi sapere dopo la pubblicità cosa ne pensi.
4: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
5: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15.
3: www.oreficeriatommasi.it.
5: Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
6: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 822 35 15.
1: Senta, l'ascolto di Radio San Luchino, oggi l'ospite è di molta importanza, Giovanni Fabia, perché vuole fare una cosa importante. Devo dire, lo dicevo con l'accompagnatore, mio amico qua, che fino adesso l'opposizione si è presentata con delle carte, insomma, degli scartini, se la mettiamo sulle carte da gioco. Adesso vedremo quello che farete voi. Però è difficile credere a uno o credere all'altro. Se io ho fatto la stessa domanda che ho fatto a lei, pure tu hai detto l'opposto. Lui ha detto che si stanno dando da fare, che le cose migliorano. Dimmi.
2: Intanto Matteo Lepore ormai è 5 mesi che è in campagna elettorale con staff pagati da noi, inaugura mezze carreggiate, mezzi ponti, ormai inaugura qualsiasi cosa, premia cantanti, cerca di essere simpatico a tutti, ma non gli riesce bene perché non è empatico di suo. Io ti faccio una proposta: ma perché non ci confrontiamo col sindaco?
1: Col sindaco?
2: Io dubito che venga a un confronto.
1: Scusa, sono sempre quelle
2: i call center. Io dubito che lui accetti un confronto perché scappano dal confronto. Nessuno nega che polizia e carabinieri rispondano allo Stato, ma tu devi fare la tua parte. Quando hai fatto la tua parte puoi lamentarti col ministro e col Viminale, ma se tu non fai la tua parte, anzi neghi il problema e dici che quei cittadini che fanno i comitati, che si lamentano, sono delle persone che hanno le allucinazioni, quando le persone hanno paura, questa è una città in parte diventata aliena e violenta. Io non ho problemi a girare, ma ci sono anche delle fragilità, soprattutto il mondo della minorata difesa, anziane, donne, persone, adolescenti molto giovani, hanno paura. Oggi i ragazzini hanno paura ad andare nei locali perché spesso arriva qualcuno, li deruba, li picchiano senza un motivo. Allora tu puoi anche dire che non puoi far niente, intanto riconosci il problema, perché riconoscere e ammettere il problema è la prima cosa per poterlo risolvere. E poi confrontiamoci sulle dotazioni della polizia municipale, sull'organico, perché Lepore è nella pubblica amministrazione di questa città da 20 anni. Perché c'è bisogno di assumere adesso sotto campagna elettorale? Perché sanno che perdono questa volta. Se vanno al ballottaggio non con la destra, ma con i cittadini di Bologna che si sono stancati, loro perdono, perché sono un castello di carta e hanno paura di questo, e quindi si sono messi a fare delle cose adesso. Ma non basterà. I bolognesi questa volta non dimenticheranno.
1: Ci sono molti razzisti, soprattutto nelle persone un po' anziane, che leggendo dai giornali che gli extracomunitari fanno dei danni in una percentuale molto alta rispetto a quello che loro la stima che loro sono qui in Italia, sbagliando, perché non si può fare di tutto nel buon fascio. Io come tutti abbiamo personale straniero e posso dire che sono delle bravissime persone, corrette, puntuali, pulite, non ho niente da dire. Però purtroppo c'è, come dicevi te, molta malavita, ci sono zone rosse che si fa fatica a cambiare. Tu cosa faresti?
2: Bisogna essere inflessibili e capire che la qualità della vita è prima di tutto uscire di casa, sentirsi parte di una comunità e sentirsi al sicuro. Non scontano solo i soldi se dobbiamo vivere come in Sud America dietro dei cancelli o con le guardie del corpo. La qualità della vita è uscire di casa, sentirsi protetti, sicuri e parte di una comunità. Oggi lo stiamo perdendo in alcune zone della città. Un reato va perseguito, un rapinatore, un borseggiatore, una persona che ruba, una persona che picchia, è da perseguire qualsiasi sia la nazionalità. Io non vedo qual è il problema. Ci sono tantissime persone che lavorano a Bologna, che vengono da altri paesi, nessuno ha questo tipo di problema. Il problema ce l'abbiamo con queste sacche di sbandati, italiani e non, che compromettono il vivere civile. E deve essere la prima cosa da fare combattere questi fenomeni.
1: Senti, cos'è cambiato secondo te prima e dopo il Covid?
2: È cambiato che è calata la socialità, ci hanno chiuso un po' su quei telefonini e purtroppo non ci siamo più ripresi. La società si è divisa tanto e io vedo una città un po' più spenta, che non è riuscita a ripartire veramente ancora. E questo era da prevedere e mi dispiace tantissimo. E anche per i giovani bisogna spingerli a uscire. Lo sport aiuta, dà disciplina, trasmette dei valori, il volontariato ti insegna quali sono le cose importanti della vita. Dovremmo riprendere a e capire che i giovani sono il nostro futuro. Noi stiamo cercando di coinvolgerli perché noi guardiamo a loro. Se io oggi sono qui perché ho pensato a mia figlia. Io ho 45 anni e quando ero indeciso se fare o non fare qualcosa ho detto: ma magari tra 10 anni avrò rimpianto, mi guarderò indietro e dirò la società sarà peggiorata e dirò a me stesso: 10 anni fa avevi 45 anni, avevi le energie e la forza per fare qualcosa, eri conosciuto a Bologna, la tua città, e l'hai vista andare in malora. Non ci sto, non mi interessa niente della politica, non ci voglio tornare, questo è solo un gesto d'amore per la mia città e devo dirti che sono contento 4 mesi fa di aver fatto il passo in avanti, perché le persone oggi mi fermano per strada e mi dicono: sono con te, facciamo qualcosa. Ed è la politica, quella bella, pulita, è un qualcosa che ti rende, ti dà senso a quello che fai.
1: Tutti i politici che sono venuti qua hanno spiegato che il calo delle presenze nei seggi è stato perché non sono stati a contatto con la gente, hanno trascurato un po' il rapporto con la gente, la politica si è allontanata. Io e anche lui vediamo se prima delle elezioni sono tutti così vicini, così buoni, si fanno fotografare, come dici te, lei può inaugurare anche un fosso, poi dopo spariscono, dopo noi siamo un numero, non siamo più le persone che pagano le tasse, che vivono, che hanno i problemi, quant'altro. Allora, tu cosa fai? Perché la gente, se tu guardi anche nelle votazioni fatte ieri e oggi che si sono concluse, vedrai, ieri le percentuali erano del 47, 43, 45, cioè roba così. Quindi è un bello smacco.
2: Guarda, io non sono un salto nel buio. Io mi intendo di amministrazione, ho fatto il consigliere comunale, ho fatto il consigliere regionale 5 anni, andavo a tutte le commissioni. C'è la commissione agricoltura, la commissione salute, la commissione scuola, attività produttive. Un consigliere regionale del PD seguiva una commissione e istruiva una commissione. Io le seguivo tutte. Io uscivo dai miei uffici, ero amico delle guardie giurate in portineria alle 2-3 di notte. Io sono già stato eletto, tra l'altro mi inventa io quella cosa che poi 5 Stelle hanno usato populisticamente di tagliarsi lo stipendio, perché io dalla prima busta che era di 9.000 euro me la tagliai subito a 2005, poi a 2007, e io non ho mai smesso di rispondere ai cittadini che mi hanno sempre scritto e cercato, ci sono sempre stato, e questo lo possono dire tutti, perché come ti dicevo prima la mia idea di politica è quella che tu hai un grande onore ma anche una grande responsabilità, e per me c'è solo Bologna oggi.
1: Ti faccio una domanda per l'ultimo stacco di pubblicità. Ci sono i politici che di solito nelle loro promesse sono mari e monti. Mi ricordo quello che è stato promesso anche nei 20 anni dove non c'era la Meloni, quello che ha promesso la Meloni, figuriamoci. Ma è mai possibile che si debba promettere delle cose che si sa in partenza che non si possono fare? Non è possibile. Quindi tu mi dovresti dire negli ultimi 10 minuti le cose che invece prometti di fare, ma che farai sul serio per migliorare questa città. Lepore ha detto a me che lui sta rispettando quello che era il suo programma. Mi vuoi dire, tu che sei a conoscenza del suo programma, se è vero che lui rispetta il suo...

domestico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.

0: diretta è Radio San Luchino. Gli ultimi 10 minuti con Giovanni e Favia. Ho fatto una domanda prima della pubblicità e chiedo la risposta in base a quello che è sicuro di promettere di fare.
1: Allora, noi in autunno presenteremo i nostri punti per Bologna. Saranno tutte cose concrete, fattibili, e non venderemo favole. Lepore, se leggiamo quello che lui scrisse, viene un po' da ridere. Raccontò che avrebbe creato la città della cultura e del divertimento in zona fiera. Non vediamo nulla di tutto questo. I 10.000 appartamenti per la crisi abitativa, dove sono? Noi ci prendiamo degli impegni, pochi e concreti. Questa città ha bisogno di ritrovare un po' la sua normalità in senso positivo. Oggi è impossibile spostarsi. Io l'ultima mia attività l'ho aperta in periferia perché i bolognesi non vogliono più venire in centro, ed è cambiato negli ultimi 2 anni. Ci vuole un sindaco che non voglia fare il fenomeno, ma che voglia amministrare bene questa città, liberarne le energie, perché le abbiamo. Questa è una città speciale, è sempre stata una città unica in Italia. Non può avere questa cappa di mala politica di un sindaco che vuol controllare tutto, e o sei con me o sei contro di me. Dobbiamo ritrovare anche un po' il senso della democrazia, i referendum cittadini, i quartieri che sono spariti. Avevamo 18 quartieri, ne abbiamo 6 oggi. Là è una torre d'avorio, un palazzo opaco dove da dentro si vede cosa accade fuori, ma da fuori non capisci cosa accade dentro. Dobbiamo combattere questo.
0: Tu sei molto sintetico ed è una dote importante. I politici vengono qua, fanno un tema. Il tema è facile perché comincia a parlare la sintesi e dire tutto in sintesi, quindi ti devo fare i complimenti per la tua sintesi. Tu con poche parole dici tante cose. Tra i giornalisti io adoravo Biagi perché era capace di fare quella cosa lì, cosa che ciao. Comunque, hai detto che certe cose non le ha fatte, altre le ha fatte. Perché secondo te la gente anche in questo...
1: Scusa, ti faccio una domanda io. Perché il segretario del Partito Democratico deve essere nel CDA di ERA e prendere i gettoni dei consigli di amministrazione di ERA, che ha fatto la sinistra giovanile, poi è entrato in comune, si è laureato mentre era in comune, già politico? Perché dobbiamo accettare tutto questo?
0: Tu dammi la risposta, visto che ti sei fatta la domanda.
1: Perché è diventato un circolo di amici che ha le mani sulla città. Non c'è più il partito. Dobbiamo spiegare che questa non è sinistra. Questa è l'opposto della sinistra.
0: C'è un giornalista che io stimo che ha detto che non è più il PD, non è più il PC, non è più la sinistra. La sinistra, come dicevi te adesso, non è più con la classe medio-bassa, non difende più gli operatori.

0: mai non difende, e loro se ne guardano bene. Tu sei d'accordo oppure no?
1: Fanno finta di far la lotta alla povertà quando invece la fanno ai poveri, soprattutto a chi lavora nel ceto medio basso. Perché quando ti tartassano di multe, spesso strumentali e non per la sicurezza stradale, una persona che ha un reddito basso, 60 euro di multa, gli cambiano il mese ed è un continuo. Usano gli strati più bassi della popolazione come un bancomat. Siamo la città con i parcheggi più alti d'Italia, il biglietto dell'autobus più alto d'Italia, la tassa di soggiorno più alta d'Italia. È una città che fa l'esatto opposto di quello che racconta. Quest'uomo è 20 anni che è lì, e Bologna sarebbe una città che potrebbe dare lezione a tutti. E invece abbiamo marciapiedi che fanno schifo, lavori pubblici fatti male, e trasporto pubblico e raccolta di rifiuti che paghiamo il 30% in più per i servizi che danno, perché c'è quel famoso intreccio politica partito. Dobbiamo combattere questo, e non è una battaglia di sinistra o di destra, è una battaglia di buona amministrazione della nostra città.
0: Senti, c'è un grosso problema che ha questa città, che è la tangenziale. È un grosso problema perché quando io parto da Casalecchio, se devo andare a San Lazzo, mi faccio il segno della croce. Stamattina l'ho fatta, ragazzi, non c'era casino. Infatti sono stato puntuale, perché sennò arrivavo alle 6 qua. Ma sta roba qua come ne veniamo capo? Perché Bologna è al centro dell'Italia, è diventato una cosa molto importante, ma se stringiamo continuamente le strade per fare delle ciclabili anche inutili, se la tangenziale sono fermi lì, respireranno Chanel. Poi ti faccio la seconda domanda, poi siamo alla fine. Il caro vita, mia mamma, e forse anche la sua, del tuo accompagnatore, che non faccio nome, andavano per risparmiare a fare la spesa di fronte all'orologio, c'erano quelle stradine, al mercato Ugo Bassi. Adesso ci sono i peperoni firmati Chanel, le melanzane Christian Dior, cioè boh, è un lavoro pazzesco. Allora, a te la risposta.
1: Parto dall'ultima domanda. Molti immobili commerciali in quella zona di cui parlavi adesso sono di proprietà del comune o dei suoi enti. C'è stato un bando recentemente per il caffè Zanarini, dove il comune ha chiesto 1.000 euro al giorno di affitto, 360.000 euro.
0: Già erano di caffè,
1: ma vorrà dire che quel caffè costerà 2,50 euro, 3 euro, se no come lo pagano l'affitto? Perché il comune è più avido dei privati?
0: Questo non lo sapevo.
1: Tranne che con gli amici, perché poi abbiamo visto l'assegnazione di una villa sui viali per un anno a due spiccioli, a un'associazione che ha collaborato nella campagna elettorale di Lepore, a una cooperativa, anzi, scusami. Quindi c'è una città a due velocità: chi è amico e ha delle corsie privilegiate, e chi non è amico e vive ostacoli, rallentamenti. Le persone non si muovono più quando devono passare 2 ore imbottigliate nel traffico. Sulla tangenziale ti dico due cose. Prima di tutto, non hanno fatto le opere collaterali alla tangenziale per fare in modo che le persone non utilizzino impropriamente la tangenziale. E la seconda cosa è che se tu non hai un'alternativa all'auto privata, sei costretto ad usarla. In tante città in Europa puoi anche vivere senza usare l'auto. Perché qui non si può fare? Perché abbiamo dei geni che, quando hanno 1 miliardo di euro dall'Europa, invece di fare trasporto pubblico dove oggi manca, rifanno la linea del 13 del filobus sulla via Emilia, che era già perfetta. C'era già la possibilità di arrivare in centro sulla via Emilia, tante fermate, andava benissimo. Invece potevano utilizzare quel miliardo per aggiungere rete di trasporto pubblico dove non c'è oggi, affinché le persone possano utilizzare meno l'auto. Invece c'è una guerra ideologica contro l'automobilista, come se a me piacesse usare la macchina, mi diverte molto di più andare in bicicletta, ma per tanti motivi, perché una persona ha i figli, perché magari c'è chi la usa per lavoro, che deve portare dei carichi, non tutti possono vivere, per l'età a volte, possono spostarsi con la bicicletta. E io sono a favore di fare delle vere piste ciclabili, purché non vadano a creare confusione e conflitto. Ci vuole equilibrio per governare. Bisogna mediare i conflitti che la città, ma approcciarsi con equilibrio, non rappresentando solo una parte, che è quella che gli porta i voti. Questo sta facendo questo sindaco, ma è talmente staccato dalla realtà che le prossime elezioni le perderà, e non le perderà contro il centrodestra, le perderà contro noi cittadini.
0: Bene, termina qua l'appuntamento con Giovanni Favia, e io ti aspetterò quest'autunno per, sai, dopo ci sono le elezioni e tutti quanti verranno qui, vi alternerete. Io sono molto contento di averti fatto conoscere, perché è un po' di tempo che mancavi da...
1: Tu sei sempre uguale, sono passati 15 anni ma sei sempre uguale.
0: Sì, sì, allora dici anche delle balle. Allora buon lavoro, alla prossima.
1: Ciao.

0: amici vicini e lontani, anche per oggi ho terminato, l'appuntamento è per domani. Ringrazio tutti voi per l'ascolto. Domani fa vedere qua cosa c'è, martedì 26 c'è un ospite, bene, grazie a tutti per l'ascolto, che non vi manchi mai un sorriso, e infatti ci salutiamo così, state allegri, ciao a tutti.
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
2: E un sans breguet l'arlui e il brasselat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
4: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
5: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
6: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
7: San Luchino Notizie.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: La politica in primo piano, chiuse alle 15 le urne nei quasi 750 comuni italiani dove si vota per le amministrative. Contestualmente è cominciato in tutti i seggi lo spoglio delle schede. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 di ieri l'affluenza era al 46,3%. Il dato precedente alla stessa ora era del 52. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno.
8: Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario per il virus Ebola su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio.
9: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su delega dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
8: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Flottiglia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della Flottiglia per l'Italia, Maria Elena D'Elia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un check checkpoint con le milizie di Haftar.
9: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie alle analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante le manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri.
8: Il tennis. Matteo Berrettini torna a vincere un match a Roland Garros 5 anni dopo l'ultima volta. L'azzurro ha superato al primo turno in rimonta l'ungherese Marton Fucsovics con il parziale di 6-7, 7-5, 6-1-6-2. Affronterà ora il francese Arthur Hidernesh. Nel torneo femminile Jasmine Paolini debutta con un successo. La toscana ha superato l'ucraina Dayana Yastremska con i parziali di 7-5, 6-3. Affronterà al secondo turno l'argentina Solana Sierra.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in Viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: GR delle buone notizie.
1: Bentrovati, buon lunedì 25 maggio con il GR delle buone notizie. Centinaia di residenze di pregio sparse in tutta la penisola si preparano ad accogliere visitatori appassionati in occasione della 16ª giornata nazionale promossa dall'Associazione Dimore Storiche Italiane. Ville, castelli, rocche, tenute di campagna, parchi e giardini monumentali apriranno eccezionalmente i propri cancelli, offrendo ingressi gratuiti e l'opportunità di scoprire luoghi spesso non accessibili durante l'anno. Dal Veneto alla Toscana, dall'Abruzzo fino alla Sicilia, essere coinvolte tantissime regioni italiane. Un modo per vivere esperienze e scoprire la Romagna con il bus, pensato per accompagnare turisti italiani e internazionali alla scoperta di un patrimonio straordinario, partendo dalle località della Riviera verso borghi e le città delle colline, i loro paesaggi naturali, le eccellenze enogastronomiche e le tradizioni artigianali. Tutto questo è SPAS, Discover Romagna by Bus, un'iniziativa che trasforma il territorio romagnolo in un'esperienza diffusa, organizzata e facilmente fruibile grazie a un nuovo sistema di escursioni. La vendita dell'isola greca di Makri sta attirando l'attenzione del mercato turistico immobiliare europeo, soprattutto per il prezzo insolitamente basso fissato per l'asta. L'isola privata, situata nel Mar Ionio, parte infatti da una base di circa 247.000 euro, molto inferiore rispetto alle valutazioni milionarie ipotizzate in passato. Negli ultimi anni Makri era stata indicata come possibile sede di resort esclusivi e strutture turistiche di lusso. Nel 2026 il cielo offrirà uno degli appuntamenti astronomici più curiosi dell'anno, perché il mese di maggio ospiterà due lune piene, la seconda sarà la cosiddetta luna blu. Il fenomeno cade a fine mese, il 31 maggio, dopo il plenilunio del primo giorno del mese, noto come luna dei fiori. Nel linguaggio astronomico moderno infatti si ridefinisce luna blu la seconda luna piena nello stesso mese di calendario. Il nome invece non dipende dal colore del satellite, che resterà bianco dorato, ma dall'espressione inglese once in a blue moon, usata per indicare eventi rari. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Io non lo so cosa ci faccio

La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spa.

0: della Admica Vision.
1: Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
2: Ciao Nicola.
1: Allora, come si chiama la vostra azienda?
2: Numismatica Terziani.
1: Da quanto tempo siete attivi?
2: Dal 1996. Abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C, di fronte al Palazzo della Mercanzia.
1: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
2: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
1: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
2: Noi abbiamo un sito che si chiama numbus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
1: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
2: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
1: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
2: L'investimento in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
1: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta. Ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere?
2: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite. Sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
1: Un'altra domanda, Emiliano. Se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
2: Il pagamento è immediato.
1: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna che si trova
2: in via Castiglione 5C.
1: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
2: Numismatica Terziani.
1: Mentre per chi preferisce navigare su internet il sito è
2: www.numus.it.
1: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numbus.it, la consegna della merce, come avviene?
2: Può ritirare la merce direttamente in sede, in via Castiglione 5C.
1: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
2: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
1: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.
3: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.

0: Radio San Luchino.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
4: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
5: San Luchino Notizie.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano l'Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su 2 persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. Le condizioni della 33enne sarebbero più gravi, tanto da non escludere il trasferimento in terapia intensiva. Avrebbe anche una problematica cerebrale. La situazione del 31enne è invece meno grave. I familiari dei 2 ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Dietro la morte di Antonella Di Elsi, 50 anni, e di Sara Di Vita, 15, ci sarebbe una misteriosa donna dalla mente diabolica, così sarebbe stata definita dagli inquirenti. Si allarga dunque l'inchiesta sul giallo di Pietra Catella, il paesino di 1000 abitanti del Molise, dove la notte tra il 27 e il 28 dicembre scorso sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina, mentre il padre e l'altra figlia sono sopravvissuti. Si è chiusa la tornata elettorale amministrativa di fine maggio. Circa 6 milioni e mezzo di italiani tra ieri e oggi sono stati chiamati ad esprimere il loro voto per il rinnovo dei consigli e del primo cittadino in 894 comuni. Tra questi 121 hanno oltre 15.000 abitanti e dunque, se dalla prima chiamata alle urne non dovesse uscire nessun candidato con una maggioranza di almeno 50% più uno, è possibile che siano chiamati a tornare alle urne per un turno di ballottaggio. Gli esteri, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti con un bilancio molto pesante. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti. L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33,5 gradi vicino a Londra, mentre continua l'ondata di caldo fuori stagione nel paese. E ora la cronaca sportiva: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie alle analisi delle immagini registrate dal drone. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Le condizioni del tifoso ferito restano gravi ma stabili, è in coma farmacologico. Domani un'altra TAC per controllare la situazione. Ed è tutto, a più tardi.

0: Luceverde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luceverde Italia.
2: Buon pomeriggio. Sul traforo del Monte Bianco si sta in coda al Piazzale Italiano verso Chamonix. Sulla 23 Palmanova Tarvisio, traffico congestionato tra Pontebba e Malborghetto verso Tarvisio. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero, dove segnaliamo 6 km di coda tra San Michele all'Adige e Ignaora in direzione del Brennero. Sulla 10 Genova Ventimiglia, file alla barriera di Ventimiglia andando verso Ventimiglia e 5 km di coda tra Spotorno e Finale Ligure verso Ventimiglia. Altri 3 km di coda tra Spotorno e la 6 Torino-Savona in direzione Genova. Sulla 7 Milano-Genova auto in coda tra Bolzanete e Busalla andando in direzione Milano. Sulla 1 Milano-Bologna 4 km di coda per un incendio tra Reggio Emilia e la 22 del Brennero in direzione Bologna. Ancora sulla 14 Adriatica code tra il ramo Casalecchio e la 1 in questa direzione di percorrenza. Ancora sulla 14 code tra Fermo Porto San Giorgio e Pedaso verso Pescara e tra Pedaso e Grottammare ancora in direzione Pescara. Ancora sulla 1 nel tratto Firenze-Roma tratto chiuso con 7 km di coda tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze e code di 2 km da Valdarno e Cisa sempre andando in direzione Firenze. Scendendo ancora sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno code a Castellammare di Stabia in direzione Napoli. Per quanto riguarda i trasporti, sulla linea Venezia-Bologna la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Monselice in direzione Venezia per un inconveniente tecnico alla linea. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22 per urgenze 349 89 29 338.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro, la nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Gianni, ma cosa fai?
6: Butto fuori tutto!
5: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
6: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
5: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
6: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
7: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: ho bella testa. Le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vaghi in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
5: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: San Luchino Notizie.
1: Benvenuti all'ascolto dell'appuntamento con l'informazione locale. Cominciamo con la cronaca. Irreperibile da 2 anni, ma a tradirlo è stato il corpo del reato. Così i carabinieri di Minerbio e di Molinella hanno arrestato un albanese 36enne senza fissa dimora, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Padova. L'uomo era stato riconosciuto colpevole il 19 marzo 2024 di 4 furti aggravati commessi alcuni anni fa in provincia di Padova ed era stato condannato a 2 anni di reclusione e 700 euro di multa, ma fino ad oggi non era stato possibile eseguire il provvedimento perché risultava irreperibile. Nei giorni scorsi un cittadino di Minerbio si è presentato dai carabinieri denunciando un furto in casa e tra gli oggetti rubati c'erano anche degli auricolari wireless dotati di sistema di geolocalizzazione. Dagli accertamenti effettuati, i dispositivi risultavano localizzati nella zona di via Pizzardi a Bologna. Qui i carabinieri hanno individuato l'uomo davanti a un bar in via Bentivogli, alla Cirenaica. Sospettato inizialmente di ricettazione, avrebbe dichiarato di aver acquistato gli auricolari. Le procedure di identificazione hanno permesso di accertare che si trattava proprio del 36enne ricercato, già aggravato da precedenti di polizia e destinatario dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, ed è stato quindi portato in carcere per scontare la pena definitiva. Nei giorni scorsi un 50enne bolognese, latitante da ottobre 2025 e condannato in via definitiva a 2 anni e 10 mesi per traffico internazionale di droga, è stato arrestato dalla polizia a Padova. Durante il fermo e il fotosegnalamento è stato trasferito nel locale carcere. Questa mattina intorno alle 7 sono rimasti coinvolti 3 camion per un incidente all'interno della galleria Val di Sambro che ha bloccato il traffico sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 panoramica e Badia verso Firenze. 5 chilometri di coda registrati con il traffico che è defluito su una sola corsia. È stata distribuita acqua per la temperatura agli utenti in coda. Fortunatamente dopo qualche ora tutto si è risolto. La polizia locale è intervenuta nell'area di Via Maggia e del giardino Pinkerle la settimana scorsa per effettuare accertamenti sui giacigli di fortuna segnalati nella zona. Durante il controllo sono state trovate 2 persone, un italiano 38enne che ha collaborato con gli agenti raccogliendo i propri effetti personali e un italiano 37enne che ha tentato di aggredire gli operatori minacciando anche l'altro uomo presente che stava cercando di calmarlo. Gli agenti sono quindi intervenuti per bloccarlo e procedere alla perquisizione del suo zaino. All'interno sono stati trovati 2 cacciaviti e un cutter, ma dai controlli è emerso che l'uomo aveva numerosi precedenti per inosservanza del foglio di via obbligatorio dal comune di Bologna, oltre a una denuncia per furto e vari episodi di resistenza a pubblico ufficiale. È stato quindi denunciato per resistenza e oltraggio pubblico ufficiale, oltre che per lesioni e minacce nei confronti dell'altro uomo presente nell'area. A suo carico è stato elevato una sanzione amministrativa per bivacco abusivo. Questa mattina a Bologna, cambiamo argomento, hanno fatto debutto sulle strade cittadine i nuovi autobus a idrogeno di Tiper. Dopo il completamento dell'iter autorizzativo dell'impianto di ricarica fatto nel deposito di via Battindarno, quest'oggi i nuovi mezzi Solaris Urbino 12 idrogen sono entrati ufficialmente in servizio sulle linee 11, 14, 20, 36 e 92, ma la loro presenza aumenterà con l'arrivo di altri veicoli della stessa tipologia che una volta a regime saranno 127 a idrogeno fuel cell destinati al trasporto pubblico locale, mezzi a 0 emissioni inquinanti che rafforzano il percorso che vede Bologna tra le 100 città europee impegnate a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030, anticipando così il target fissato dall'Unione Europea. Siamo al termine, l'informazione torna alle 18, la pagina locale domani alle 17.30. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento su Radio San Luchino.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

0: se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: E un sans bregheller lui e il brassolato serra più l'arloi d'amore non va più mo con faglia d'un vaglia.
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
2: Il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
0: Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30. La tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio. Ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. Scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, domenica sera dalle 20.30 si balla con Erika Artioli e William Monti. Ci si può prenotare al 339-526-3705. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self-service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine.

30 in poi con ingresso gratuito con tessera Arci. In caso di maltempo si ballerà in Sala Paradiso. Inaugurazione delle serate danzanti nel cortile esterno estivo il 9 di giugno, martedì, con Nicolò Quercia, 051 45 12 00. Sala Cometa, Casa dei Campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi. Sabato sera si balla con l'orchestra di Massimo Budrisi Band e attenzione! Alla Cometa di Sasso Marconi si inaugura anche il bel giardino estivo mercoledì 3 giugno. Mercoledì 3 giugno si balla con l'orchestra di Michele Ranieri. Prenotazioni per la Cometa Angelo 393-292-3258. Rosanna per la Cometa 393-807-9508. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 al Riale di Zola Predosa, il venerdì sera si balla, oltre al ballo anche le crescentine alla gara di briscola, venerdì sera si balla con Marusca. Falcone di Riale 051 61 66 140 è il telefono, la tombola e balli di gruppo, yoga, tango argentino, la ginnastica, l'aiuto compiti e i grandi tornei di burraco, e con gli amici del Falcone di Riale si fanno dei viaggi meravigliosi. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacoli Il Parco, qui a Bologna in via Edgard, Allan Po al numero 4, telefono 051 56 74 05, al Parco martedì sera, domani sera. Alle ore 21, grande spettacolo di magia per bambini e adulti con il mago Sergei. Ci saranno sorprese con serpenti, tanti trucchi da rimanere a bocca spalancata. L'ingresso è libero. E al Parco giovedì pomeriggio, quindi dalle ore 15, si balla con Elisabeth. Oltre al ballo anche le crescentine e, che dire, dell'ottima, ottima compagnia. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio si balla con Moreno e attenzione, attenzione, alla Sala Tulipano si balla anche martedì 2 giugno, sempre nel pomeriggio e per la prima volta Mary Rinaldi. Sala Tulipano 051 51 17 87. Circolo Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11.30 con possibilità da sporto, venerdì e domenica dalle 17.30 con le crescentine, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, la tombola il venerdì sera dalle 20.30 e poi c'è anche il ballo. Mercoledì pomeriggio dalle 14.30 Lisa Maggio, prenotazioni qui da Mary 338 327 94 93. E all'Arci Benassi dal 3 giugno, tutti i mercoledì sera, arena estiva, jukebox, story con Paolo Ombra e tante stuzzicherie estive. E ancora la bocciofila Benassi, scuola bocce gratuita fino al 5 di giugno, tutti i giovedì dalle 17 alle 18 per i principianti. Informazioni e iscrizioni, signor Francesco che ne è responsabile, 338-259-0286. Al Parco Cevenini, al Parco Cevenini in via Biancolelli, di fronte al centro sportivo Cavina, la grande sagra del pesce 29, 30, 31, 1, 2 giugno. Ristorante Pesce che apre a mezzogiorno, la cena alle ore 19. L'osteria con menù innovativo qui si apre dalle 17.30. Interventi politici, spazio dibattiti, serate con musica, spazio coperto. Prenotazione ristorante al 345 60 90 602. Per il ballo venerdì 29 Aldo e Cristina. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino, avrai sempre un trattamento di favore.
2: San Lucchino Notizie.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
4: La politica è in primo piano. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
3: Parliamo di Ebola. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su 2 persone rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e un uomo di 31. I familiari dei 2 ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
4: Dietro la morte di Antonella Di Elsi, 50 anni, e di Sara Di Vita, 15, ci sarebbe una misteriosa donna dalla mente diabolica, così sarebbe stata definita dagli inquirenti. Si allarga dunque l'inchiesta sul giallo di Pietra Catella, il paesino di 1000 abitanti del Molise, dove la notte tra il 27 e 28 dicembre scorso sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina, mentre il padre e l'altra figlia sono sopravvissuti.
3: Episodio surreale a Carvico, nella Bergamo. Masca. Oggi pomeriggio un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo lanciato da un'auto in corsa. A riportare la notizia è Il Giorno. Non è ancora chiaro cosa abbia effettivamente colpito l'uomo. Come spiega il quotidiano, le ipotesi vanno da una freccia di una fiocina per subacquei al dardo di una balestra o ancora a una freccia di una cerbottana.
4: Daniele D'Alessandro, uno degli imputati nel processo in corso a Milano per l'omicidio del 29 ottobre 2022 di Vittorio Boiocchi, storico capo ultrainterista, ha confessato in aula con dichiarazioni spontanee di essere l'autore del delitto. Gli imputati sono cinque, tra cui l'ex capo della Curva Nord Nerazzurra Andrea Beretta, collaboratore di giustizia da oltre un anno e mezzo e mandante del delitto, e Marco Ferdico, anche lui ex del direttivo della Nord e organizzatore dell'uccisione voluta da Beretta per contrasti con Boiocchi nei business illeciti degli ultras.
3: Calciomercato. Maurizio Sarri è in attesa del faccia a faccia con il presidente Lotito per sancire la separazione con 2 anni di anticipo. Intanto però lo stesso Lotito è vicinissimo a chiudere per il suo sostituto, Rino Gattuso. Sarri sarà invece il nuovo allenatore dell'Atalanta. Il Milan si prepara a una nuova rivoluzione. Il proprietario cardinale è rimasto a Milano per consultazioni e per decidere quale direzione far prendere al club. In uscita la Di Furlani, il DS Tare e il capo scout Moncada.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: con Erika Artioli.
1: Ci siamo, buon pomeriggio, buon lunedì, buon 25 maggio. Abbiamo oltrepassato, ci siamo lasciati alle spalle un altro fine settimana, è lunedì e siamo nuovamente alle prese con le varie ed eventuali del giorno, un'oretta da passare in compagnia di Erika Artioli qui su 104.7, anche sul nostro sito www.radiosanluchino.it, la nostra oretta quotidiana appunto in compagnia. Le varie ed eventuali sono un po' così, un po' randomiche, parliamo di argomenti leggeri, d'altra parte la nostra sigla lo spiega meglio di quanto io possa fare. Sicuramente argomenti leggeri, dicevo, un weekend che ci siamo lasciati alle spalle, ci siamo lasciati alle spalle il campionato della Serie A di calcio che si è concluso.

si va a cena con gli dèi, paga Biagio Antonacci, e allora tocca andare per forza assolutamente in questo super appuntamento. Beh, sicuramente è un appuntamento andare a cena con qualcuno, se poi quel qualcuno è Biagio Antonacci, no, dico caccialo via. No, va bene, ma queste sono considerazioni personali. D'altra parte le varie ed eventuali, lo sappiamo, sono un pochettino così, sono randomiche, sono casuali, scelte dal fato, scelte dal destino, assolutamente. Talvolta non si ha di che parlare, oggi per fortuna ne abbiamo e anche di belle grosse. Dobbiamo tornare a parlare di musica live, sì, è vero, non ci occupiamo assolutamente di calcio, non ci occupiamo assolutamente di sport, però

super contenti, super felici di veder nuovamente trionfare appunto Luna Rossa in queste regate preliminari. Chissà che cosa ci aspetta nel 2027. Nel frattempo, buon

0: quanto riguarda il nostro mare. E ovviamente il buon Jovanotti non sbaglia mai un colpo, non sbaglia mai un duetto, hanno collaborato insieme. Sicuramente questo è un buon vento che ci porta alla pubblicità.
1: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
2: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 650.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

Potenziale tormentone estivo, signori, ce lo ha regalato Elettra Lamborghini, si chiama Bam Bam Bambina e a questo ritmo molto andante le belle novità su Radio San Luchino, 18-18 minuti in questo lunedì.

per portare la propria musica live anche negli spazi all'aperto bruciati dal sole, mi verrebbe proprio da dire, ed è boom della musica dal vivo in Italia. Nel 2025, vi do un dato, la spesa per i concerti ha superato il miliardo di euro, più 21% rispetto al 2024. Secondo Assoconcerti e SIAE, che se ne intendono bene bene, oltre 26 milioni di persone hanno partecipato a più di 40.000 eventi di musica tra genere pop, rock, musica leggera, ovviamente.

Ale, che cosa vuol dire? Vuol dire che sempre più persone dall'estero stanno arrivando in Italia con la scusa magari di vedere il concerto del proprio artista preferito e poi soggiornano un paio di giorni, insomma rimangono qualche giorno in più a godersi la nostra bella Italia. Un esempio sono le due date milanesi di Taylor Swift, che da sole hanno generato un indotto da 73 milioni di euro per la città di Milano. Taylor, io non so quando tornerai in Italia, magari fai un pensierino su Bologna, che magari viene anche più comodo per noi.

Taylor Swift, la donna dei record, artista dei record, ovviamente, se volesse, insomma, per il prossimo tour far tappa a Bologna, e io e un paio di amici saremmo anche già pronti per fare il bis, per bissare assolutamente. Prima della prossima pubblicità facciamo un salto indietro nel tempo, assolutamente, questo è Neck.

0: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
0: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. A Vastain Que, a Radio San Luque, sabato mattina, dal nome al dis.
3: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

E abbiamo capito che anche quest'estate a secco di musica non ci rimaniamo. Summer Funk, la nuovissima di Francesco Gabbani, 32 minuti dopo le 18. In questo lunedì siamo di nuovo alle prese con le varie ed eventuali

Nicola Pesce e Di Martino, che artisticamente non fanno più famiglia, ma sicuramente si riascoltano sempre molto volentieri. E allora oggi è il compleanno di Emma Marrone, che compie 42 anni. Sono passati un po' di anni da quella nona edizione di Amici di Maria e di tutti i suoi Filippi, come direbbe Mauro Malaguti. Lei vinse con l'81% dei voti, questo era un dato che doveva già dirci qualcosa, doveva già darci insomma la quadra di quello che sarebbe stato appunto il lungo percorso, la lunga carriera di Emma Marrone, che ha preso il via sicuramente in quel momento nel 2025. L'anno scorso ammontava a 2,8 milioni di copie il numero appunto di copie vendute da lei in Italia tra singoli e album. Sicuramente un numero importante per una carriera importante, un'artista altrettanto amata, sicuramente molto supportata in Italia, e quindi tanti auguri, Emma.

Siamo andati tutti in apnea per 3 minuti insieme ad Emma ed eravamo tutti quanti in apnea quando nell'ormai lontano 2014 portò bandiera italiana ad Eurovision Song Contest con la mia città. Il piazzamento, devo essere onesta, non fu dei migliori, però andò così, in quell'anno andò così. Abbiamo avuto risultati migliori all'Eurovision? Assolutamente sì, ma Emma insomma ha portato un suo brano, portò un brano costruito, cucito apposta per la sua vocalità, che dire, uno di quei brani da riascoltare sicuramente, magari lo faremo nei prossimi giorni. E immediatamente invece andiamo ad ascoltare chi ha vinto quest'anno Euro.

0: poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: E un san sbreghella lui e il brassalato non serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
5: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni.

0: varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.
1: E siamo quasi in dirittura d'arrivo per questo lunedì 25 di maggio, 18 e 47 minuti sul nostro quadrante. Il tempo scorre, delle volte non ce ne rendiamo conto. I ricordi sui social mi hanno fregato, mi hanno messo un po' di nostalgia, perché mi hanno ricordato i ricordi, che sono molto più puntuali di me, che esattamente un anno fa eravamo tutti quanti in marcia in giro per Bologna insieme ai nostri cuori rossoblù, con insomma il nostro Riccardo Orsolini che stringeva forte una coppa. Quest'anno com'è andata? È andata che parliamo di musica, che è meglio.

0: Li abbiamo attesi e la nostra attesa è stata ripagata. I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Bello questo titolo con tre lingue. Potremmo fare varie ed eventuali in tre lingue. E allora la prossima canzone, the next song, la prochaine chanson è Samurai J con Ossessione.
1: Vamo là!

No, la regia giustamente mi faceva notare che mancava il dialetto bolognese, ma ahi noi, il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi magari ci proviamo nei prossimi giorni. Non assicuro il risultato. Termina qui questa puntata di Varie ed Eventuali. Noi ci risentiamo domani, sempre dalle 18 alle 19, qui su Radio San Luchino.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
5: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
6: San Luchino Notizie.
7: Buonasera dalla redazione.
8: La politica è in primo piano. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Lente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
7: La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori hanno appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Accompagnato in questura, è emerso che avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore del Daesh, che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per compiere un attentato in Italia o all'estero. Lui avrebbe acconsentito dichiarandosi un sostenitore dello Stato Islamico, come già successo in passato. Per il 22enne è stato disposto il carcere.
8: Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda e con la febbre, che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione un'esposizione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
7: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub-italiani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su deleghe dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
8: Gli esteri, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti.
7: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è la Francia, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33,5 gradi vicino Londra.
8: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: Hai un mal alla testa, le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sikkens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
4: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
5: Luce Verde Italia.
6: Buonasera, traffico intenso a ridosso dei grandi centri urbani. Sul traforo del Monte Bianco restano le code al piazzale italiano verso Chamonix. Sulla 9 Milano-Chiasso, code tra Como, Montelimpino e Chiasso verso il confine italo-svizzero. Chiusa la dogana merci di Chiasso per chi arriva da Milano per la festività della Pentecoste. Sulla 22 il Brennero, auto in coda per 2 km tra Trento Nord e San Michele all'Adige verso il Brennero. Ci spostiamo sulla 10 Genova 20 miglia, dove ci sono ancora file tra l'area di servizio Bordighera e la barriera di 20 miglia. File di 7 km tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. In direzione opposta, file di 3 km tra Spotorno e la 6 Torino-Savona. Sulla 7 Milano-Genova, auto in coda tra Bolzaneto e Busalla andando in direzione Milano. Sulla 1, code di 2 km tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza per un incidente in direzione Bologna. Sul ramo Casalecchio della 14, file all'altezza di Bologna-Casalecchio andando in direzione Firenze. Ci spostiamo sulla 11 Firenze Mare, dove ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, verso Firenze. Sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, traffico in fila per 5 km per un mezzo fermo tra Empoli Est e Empoli Ovest, andando in direzione Livorno. Sulla 1, nel tratto Bologna-Firenze, code a tratti tra Firenze Nord e la variante 1 e nel tratto Firenze-Roma, tra Ponzano Romano e Attigliano, in direzione di Firenze, si registrano ora 9 km di coda per un camion in avaria all'altezza del chilometro 489. Ci spostiamo ancora sulla 12, Roma Civitavecchia, dove ci sono file di 1 km per un incidente tra Santa Severa e la Dispoli andando in direzione della capitale. Sulla 14 Adriatica, incolonnamenti di 1 km per un incidente tra Teramo Giulianova e Valvibrata in direzione Ancona e code per lavori tra Pedaso e Grottammare verso Pescara. Bene, è tutto, grazie per averci ascoltato.
5: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base a qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio, dalle 16 alle 19. Martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10.13 e 16.19. Mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino, dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.
2: Ma cosa fai?
3: Butto fuori tutto!
2: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
3: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
2: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
3: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
4: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
5: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
6: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era GJ in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora GJ non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. Avas time qui a Radio San Luca, sabato mattina dal 9 al 10. Come mobile.
7: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
8: Luce Verde Italia.
9: Buonasera, traffico intenso a ridosso dei grandi centri urbani. Sul traforo del Monte Bianco restano le code al piazzale italiano verso Chamonix. Sulla 9 Milano-Chiasso, code tra Como, Montelimpino e Chiasso verso il confine italo-svizzero. Chiusa la dogana merci di Chiasso per chi arriva da Milano per la festività della Pentecoste. Sulla 22 del Brennero, auto in coda per 2 km tra Trento Nord e San Michele all'Adige verso il Brennero. Ci spostiamo sulla 10 Genova a Ventimiglia, dove ci sono ancora file tra l'area di servizio Bordighera e la barriera di Ventimiglia e file di 7 km tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. In direzione opposta, file di 3 km tra Spotorno e la 6 Torino-Savona. Sulla 7 Milano-Genova, auto in coda tra Bolzaneto e Busalla, andando in direzione Milano. Sulla 1, code di 2 km tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza, per un incidente in direzione Bologna. Sul ramo Casalecchio della 14, file all'altezza di Bologna-Casalecchio, andando in direzione Firenze. Ci spostiamo sulla 11 Firenze-Mare, dove ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola, verso Firenze. Sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, traffico in fila per 5 km per un mezzo fermo tra Empoli Est e Empoli Ovest andando in direzione Livorno. Sulla 1 nel tratto Bologna-Firenze, code a tratti tra Firenze Nord e la variante 1 e nel tratto Firenze-Roma tra Ponzano Romano e Attigliano in direzione di Firenze si registrano ora 9 km di coda per un camion in avaria all'altezza del chilometro 489. Ci spostiamo ancora sulla 12, Roma Civitavecchia, dove ci sono file di un chilometro per un incidente tra Santa Severa e la Dispoli andando in direzione della capitale. Sulla 14 Adriatica, incolonnamenti di un chilometro per un incidente tra Teramo Giulianova e Valvibrata in direzione Ancona e code per lavori tra Pedaso e Grottammare verso Pescara. Bene, è tutto, grazie per averci ascoltato.
8: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalato il serrapio. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
1: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
3: San Luchino Notizie.
4: Buonasera dalla redazione.
5: La politica è in primo piano. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
4: La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori hanno appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Accompagnato in questura, è emerso che avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore del Daesh, che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per compiere un attentato in Italia o all'estero. Lui avrebbe acconsentito dichiarandosi un sostenitore dello Stato Islamico, come già successo in passato. Per il 22enne è stato disposto il carcere.
5: Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda e con la febbre che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
4: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub-italiani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su deleghe dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
5: Gli esteri, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante. Durante massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti.
4: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è la Francia, dove la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33,5 gradi vicino Londra.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.

La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come sta.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: partita da dentro fuori, è una partita dove bisogna gettare il cuore oltre l'ostacolo. La Fortitudo Bologna purtroppo non è riuscita in casa propria ad imporsi, lo ha fatto Verona, e allora questa sera la Fortitudo dovrà in qualche modo cercare di ribaltare tutto quanto quello che è successo. Buonasera e ben ritrovati in diretta su Radio San Luchino in audio cronaca su canale 88. La Fortitudo Bologna deve cercare l'impresa. Un saluto da Mario Giuliante, qui con me Michele Fiorenza. Ciao Michele.
1: Ciao Mario, buonasera a tutti. Sì, che siamo qui per gara 3, partita fondamentale per Bologna ma anche per Verona ovviamente. Ecco una Fortitudo che questa sera si gioca il tutto per tutto. Sarà una partita fondamentale e quindi vedremo ovviamente con grande forza la Fortitudo cercherà un miracolo. Sarà senza Della Rosa come sappiamo, ma anche in extremis anche Matteo Fantinelli non ce la fa questa sera a essere presente a questa partita.
0: Sì, la Fortitudo questa sera ancora di più dovrà veramente impegnarsi, dovrà trovare fuori, dovrà tirare fuori tutto quello che ha a 1-10 dall'inizio del primo quarto. Mur, Sarto, Anumba, Mastellari, Soroka, Simbro, Guayana, De Vico, Moretti e Gamberini. Risponde una Verona con Baldirossi, Pitana, Mecenero, Loro, Poser, Bolpina, Ambrosin, Zambini, Johnson, McGhee, Monaldi e Serpilli. Ovviamente una Verona attrezzatissima, l'abbiamo visto. Michele, questa sera servirà un miracolo quantomeno per cercare di trovare quelle energie poi necessarie per spaventare un po' Verona, perché credo che Verona voglia chiudere la pratica questa sera. C'è bisogno, dobbiamo dirlo in maniera proprio chiara, che i giocatori della Fortitudo, alcuni in particolare, tirino fuori tutto quello che hanno.
1: Sì, esatto, ancora di più di quello che hanno fatto nelle prime due gare, dove purtroppo non è bastato, perché sono due gare che si sono risolte davvero per un'inerzia, per un evento, per un qualsiasi, per una minima differenza. Due partite che poteva portare a casa anche la Fortitudo o anche una di queste, invece Verona è tornata qui con due vittorie. Ora la Fortitudo servirà ancora uno sforzo maggiore in condizioni ancora più precarie per i motivi che abbiamo detto prima, ma questa sera i cinque che partiranno li stiamo guardando qui davanti a noi: saranno Moore, saranno Imbro che partirà in quintetto, Sarto, Moretti e Soroka sono i cinque che partiranno per Coach Attilio Caia.
0: Marco Vita, Alessandro Costa e Daniele Foti sono i componenti della terna arbitrale. Nella seconda partita, Michele, si è anche discusso di qualcosa e questo dobbiamo sottolinearlo, perché comunque alcune tematiche poi sono state alzate, non facciamo mai polemica, però crediamo e speriamo che questa sera, anche un po' andando in favore della fortuna, ci sia un po' di credito.
1: Sì, speriamo davvero anche in quello, perché la Fortitudo ha pagato dazi ampiamente in questa stagione e anche nei playoff purtroppo il trend non è cambiato, però bisognerà fare con quello che si ha, senza Della Rosa, senza Fantinelli, con un Imbro rientrato da poco e quindi ancora non in perfette condizioni, come lo stesso Limore. Potrebbe essere l'ultimo della stagione, ci auguriamo di no, ci auguriamo che la Fortitudo abbia le forze e la voglia ovviamente di allungare questa serie.
0: E allora è tutto pronto, le squadre sono sul parquet di gioco, si andrà con Poser e Soroka a saltare, anzi no, è Moretti. E allora vediamo come si svilupperà questa partita. Il primo possesso premia subito Bologna con Moore che vuole andare, palla per Imbro, tiene il pallone Matteo Imbro, vuole un aiuto, vediamo se arriva Imbro, alla fine consegna a Moore il pallone di Moore che ha un po' di difficoltà, vuole trovare uno spazio, esce dai blocchi al vice Sarto, finta, angolo, va a cercare Moore che vuole passare, si arresta, vuole provarci da due, arrivano i primi canestri della Fortitudo Bologna, targati lì Moore.
1: Eh sì, buon canestro di Moore dall'angolo per i primi due punti di Bologna.
0: Tiene palla Zampini che ha fatto tanto male a questa Fortitudo, deve rispondere Bologna questa sera con una prova impattante. McGhee, c'è bisogno di difesa, Zampini vuole l'angolo, va a cercare un tiro anticipato da Moore e allora può andare il numero due che alza per Sorokas che appoggia il tabellone, due punti, poi guarda la fossa, c'è bisogno di Paulius Sorokas, 4-0 per la Fortitudo Bologna.
1: Ed è un Sorokas davvero bello carico come abbiamo visto all'inizio gara 2.
0: Palla per Tyrus McGee, vuole tenere il 25, Moore, difesa forte, c'è bisogno di questo, vuole andare McGee, poi angolo a cercare Johnson, vuole andare da tre, il tiro è corto, è ferro, e allora dai Bologna, non si molla di un centimetro, si è solo all'inizio, vuole andare Moore, aspetta Zampini, si va da Soroka, sgiro a cercare Sarto, poi il pallone per Imbro, vuole andare Imbro a cercare in angolo, Soroka si arresta, va da tre, Pauli Soroka va da tre, non si molla, 7-0 per Bologna.
1: Ed è una partenza davvero super per Bologna, 7-0 con 5 punti di Soroka.
0: E il pallone adesso gira per McGee, va la difesa di Moore che commette fallo. Michele, partita benissimo a Bologna, è un'intensità che sarà difficile da mantenere, ma che dovrà mantenere per 4 quarti.
1: Esattamente, però l'approccio è quello dei migliori e bisognerà anche ovviamente sperare che Verona conceda qualcosa e passi un po' la concentrazione.
0: Il pallone per Zampini, vuole andare a beccare Johnson, Johnson fa da boa, scarica fuori per Bolpin.

0: col giro palla, Imbro gira per Moore, angolo Soroka, si arresta, vuole andare ancora da tre, Paulius Sorokas, altra tripla per lui, 10-2 Bologna.
1: Sicuramente Sorokas non vuole mollare questa serie.
0: Zampini va a cercare ball pin, vuole passare, esce Sorokas, poi rimbucata per Johnson, difende Moretti, bravissimo, due su di lui. Allora McGee finta su Imbro, vediamo se lo sfida, si arresta, vuole andare da tre, McGee piazza la tripla. È un giocatore così, bisognerà limitarlo.
1: Sì, McGee ovviamente se entra in ritmo può diventare pericoloso, però Imbro ha fatto quello che poteva in difesa qui.
0: Il pallone per Imbro, tenuto per un attimo e anticipato, ma resta tra le mani di Bologna, passa Sorokas contro Poser. Qui francamente c'era un fallo ma non è stato fischiato. Sorokas guarda gli arbitri, ma l'imbucata adesso è per Johnson, adesso in angolo si fa ancora da McGee. Il pallone per McGee, lo aspetta Sarto, si arresta, vuole andare da tre, il tiro fa il giro e viene sputato. Giusto così, perché mi sembrava fallo su Sorokas. Poi ti lascio parlare, Moore vuole andare, il pallone, qui c'è il fallo su Moore. Michele, prima mi è sembrato fallo su Sorokas.
1: Sì, era un fallo abbastanza evidente di Poser sul taglio di Sorokas. Poi McGee dall'altra parte ha aspettato i compagni per poi scoccare una tripla che il ferro, solo il ferro, ha sputato fuori.
0: Il pallone in rimessa per Bologna, che gira con Sorokas, Imbro, imbucata per Moore, strada chiusa. Allora si deve andare, si va ancora da Sarto, esce dai blocchi, vuole andare da tre, il ferro gli dice di no. Moretti, l'ultimo tocco dovrebbe essere di Verona, sì, è così, rimessa per Bologna.
1: Sì, l'ultimo tocco di Johnson, bravo Moretti a sporcare questo pallone, a mettergli pressione, e c'è ancora un extra possesso per Bologna.
0: L'extra possesso per Bologna, vediamo come la si gestisce. Sarto va a trovare Sorokas, alla fine va fuori da Imbro che finta la tripla, non ha spazio, si va sotto da Imbro che si gira, a fine sbaglia il tiro, l'ultimo tocco è di Poser, allora sarà rimessa per la Fortitudo Bologna, con una Fortitudo Michele che comunque resiste sotto canestro.
1: Sì, intanto il tiro di McGee è da due punti.

0: farle vedere subire, perché Zampini comunque in mezzo all'aria senza un difensore che lo abbia contrastato, Sorokas poi ci ha dovuto mettere anche il fallo e ora ha completato il gioco da tre punti.
1: 15 pari, tutto da rifare per la F. Imbro guarda il canestro, va da tre Imbro, c'è bisogno di Matteo Imbro in questa serie. Il 18-15 per Bologna,
0: è bravo lui a sfruttare questo metro lasciatogli libero e a punire dall'arco.
1: Vuole provare McGill, imbucata per Johnson, l'aspetta Sorokas, spalle a canestro, alla fine si va fuori da Zampini, si va in angolo da Ambrosin, va da tre, il ferro gli dice di no, Sorokas prende il rimbalzo, lo tiene, consegna Imbro, può andare il numero 10, lo aspetta Zampini, Imbro vuole passare, Zampini sbraccia in maniera plateale, Imbro non gli ha fatto nulla, gira Moretti, vuole trovare compagni, deve andare da Sarto, è lì vicino, 10 secondi per l'azione di Bologna, imbucata per Moretti che riesce a tenere il pallone ma poi lo perde, che pallone di Sarto però brutto, difficile, mette in difficoltà, adesso passa Johnson, si vuole prendere il canestro, la fine in angolo, va da Zampini che spara da tre, il ferro gli dice di no, ottimo l'errore, attenzione, resta a terra Poser. Si ferma adesso il gioco, Poser va a terra, lamentano qualcosa, credo che forse abbia preso un colpo ma si è scivolato, non lo so, siamo molto lontani dal canestro Michele.
0: Sì, siamo completamente dalla parte opposta, Poser è rimasto a terra o ha preso un colpo da Moretti involontario oppure nel ricadere si è fatto male, però sembra abbastanza una cosa seria perché sta ancora continuando a toccarsi, sembra da qui il polso, non vedo bene. Però ora il gioco ovviamente è fermo, Bologna era ripartita in contropiede, però gli arbitri hanno fermato il gioco.
1: Era ripartita Bologna, poi è stato fermato il gioco, adesso vedremo, anche andando a vedere all'instant replay se c'è stato qualcosa. Francamente a sensazione mi è sembrato più tra virgolette uno di quegli scontri che quando vai su prendi il pallone, sei in una situazione di presa di rimbalzo, però adesso vedremo anche cosa sarà accaduto, non mi è sembrato, perlomeno se sia poi in particolare sia stato Moretti mi sembra un giocatore molto corretto, di situazioni di questo tipo non ne ha mai create, forse più uno scontro di gioco.
0: Sì, mi sembra anche a me quello, più uno scontro di gioco, infatti ora gli arbitri stanno rivedendo l'azione sull'Instant Replay per capire se c'è stata probabilmente qualche scorrettezza, ma seppur siamo dalla parte opposta non mi sembra ci sia stata. Intanto il gioco al momento è fermo, un piccolo time out di fatto forzato nella partita con entrambe le squadre vicine ai propri allenatori, soprattutto Koskaya che sta dando istruzioni con la lavagnetta. Bologna comanda 15-18 a 3-15 della fine, che sta tirando con 4 su 5 nelle triple e 3 su 6 da 2 punti, sta vincendo anche la lotta al rimbalzo 6-2, ma del resto Bologna non sta concedendo rimbalzi perché sta praticamente sempre segnando e quindi questo è anche automatico. Ora ancora gli arbitri, vediamo cosa hanno deciso, dovrebbe essere comunque una rimessa per Bologna se non ci sono altre cose, così è infatti, rimessa per Bologna che avrà quindi, tornerà quindi in attacco.
1: Rimessa per la Fortitudo Bologna, Poser è uscito, è entrato Baldi Rossi che è stato al centro di alcune polemiche già da gara 1, poi anche in alcune situazioni, però giocatore che conosce la categoria, giocatore importante per Verona. Questa sera andrà un po' limitato anche lui, Imbro tiene il pallone, lo tampina Zampini che mette le mani addosso, poi vuole passare Moore, si prende lo spazio, poi si arresta, vuole l'appoggio al tabellone a due punti. E bravo Moore, perché Michele sta sfruttando tutto quello che può, dovrà mantenere questa fisicità per tutti i quarti.
0: Sì, bravo a sfuggire a McKee che poi ha atteso l'aiuto del compagno, ma Moore è stato più bravo.
1: McKee contro Moore, lo sfida con le finte, poi tripla di Johnson che arriva e ovviamente anche qui gli lasci spazio, Johnson la tripla se la prende, 18-20 per Bologna.
0: Sì, la tripla se la prende, questa volta la segna, però rimane a contatto.
1: Palla per Moore, bisogna rispondere subito al fuoco, sarà un'altra partita, ovviamente dalle situazioni difficili, vedremo, Imbro viene a prendersi il pallone, lo aspetta Zampini, arriva il blocco di Moretti, Imbro guarda il canestro, tiene il pallone, vuole passare Imbro, due su di lui, Imbro è chiuso, Sorokas, poi infrazione di passi, anche qui infrazione di passi che ci sta, e torno a gara 2. Michele, sono un po' polemico perché ripeto, noi non parliamo mai degli arbitri, però oggettivamente stanno fischiando tutto, vedono tutto.
0: Da qui Imbro oggettivamente si era un po' perso, si era anche andato a infilare sul raddoppio di Verona, poi noi eravamo di spalle, però Kaya si è imbufalito più col suo giocatore probabilmente che con la fischiata. che è arrivata la palla persa.
1: La palla per Verona, torna Diego Monaldi, anzi rientra sul parquet di gioco, palla per Baldirossi, Monaldi contro Moore, 2-10 alla fine del primo quarto, gira Diego Monaldi, vuole andare il 32, Moore gli sta incollato, Baldirossi vuole il passaggio, non c'è Monaldi, 9 secondi per Verona, si arresta e vuole andare da 3 Diego Monaldi e mette una tripla qui di spessore, 21-20, c'è poco da fare, ovviamente c'è la qualità di Verona.
0: Ed ha il primo sorpasso a Verona, il primo vantaggio in questa gara.
1: Imbro, palla per Sorokas, vuole andare il numero 9, gira per Moore, vuole provarci, palla per Imbro che guarda il canestro e vuole andare da 3, il ferro questa volta gli dice di no, al rimbalzo Sarto non arriva sull'oro che ha fatto tanto male a Bologna, Baldirossi angolo a cercare Ambrosin, vuole andare il numero 14, imbucata per Johnson, ancora pronto da 3, mette un'altra tripla e adesso Michele, la Fortitudo ha perso un po' quell'inerzia iniziale, Verona sta venendo su e la Fortitudo non deve, diciamo, permettere questo anche se è difficile ovviamente.
0: Sì, qua Sorokas si è completamente scordato di Johnson che già aveva infilato una tripla precedentemente.
1: Moore vuole andare da 3, il ferro non l'aiuta, la pallone che si impenne e poi recupera Johnson, adesso spinge Verona come detto con un paio di cambi ulteriori, Monaldi, Baldirossi e Ambrosino, ovviamente la qualità è sempre quella, poi Andrea Loro che adesso gira palla per Baldirossi, palla per Diego Monaldi, vuole passare il 32, Baldirossi ci prova lui, guarda il canestro e va da 3, tiro cortissimo, il pallone va fuori, sbaglia Baldirossi il numero 4, arrivano gli applausi da parte di Verona, rimessa per Bologna.
0: E qui questa volta Sorokas era uscito sul tiro, infatti Baldirossi ha avuto la visuale coperta, ora esce Sarto, entra Guaiana che fa il suo esordio in questa gara.
1: C'è bisogno di Vincenzone Guaiana, c'è bisogno un po' di tutti questa sera, la Fortitudo come detto ha assenze importanti oltre ai lungo degenti, però le assenze di Della Rosa e Fantinelli, praticamente il tuo gioco si deve sviluppare in maniera diversa, Imbro passa lui, si prende l'appoggio al tabellone, è bravo Imbro che stringe i denti, Michele dovrà farlo Imbro, deve farlo.
0: Deve farlo assolutamente perché questa sera è una Fortitudo senza i suoi playmaker, senza il titolare, senza il sostituto.
1: E allora si deve andare da un giocatore come Imbro che ha esperienza, che partite di questo tipo le ha vissute, dovrà stringere i denti, non al meglio, ma c'è bisogno di tutto questo contro una Verona che purtroppo, Michele, è un formato importante, attenzione da 3 Baldirossi! Sta per mettere una tripla incredibile, poi il fallo di Anumba che porterà in lunetta Johnson, Baldirossi stava per mettere una tripla assurda da centrocampo praticamente.
0: Eh sì, stava mettendo una gran tripla, Anumba però qua si è addormentato sul taglia fuori, sul ribalto, se l'è fatto scappare proprio davanti ai suoi occhi, poi ha commesso fallo su Johnson che andrà in lunetta ora.
1: Saranno liberi per Justin Johnson, 7 secondi e 6, resteranno poi a Bologna nella prima quarto di gara, il tiro sbagliato da Johnson, 22 Bologna, 24 Verona, 3 falli commessi da Verona, 4 per la Fortitudo Bologna, il secondo libero di Johnson che sbaglia, 0 su 2, il rimbalzo va a Moore che poi viene spinto e c'è... Attenzione qui, Moore chiama l'instant replay. Ho visto una spinta, Michele, questo lo posso dire. Però alla fine il pallone sarà di Verona, però io ho visto, ce lo dico chiaramente, quello che ho visto, una spinta su Moore. Infatti lui chiamava l'instant replay, credo per questo. 5 secondi, Verona che attacca, attenzione a Ambrosini che va da 3, mette una tripla allucinante. E finisce qui il primo quarto, 27-22, come detto la Fortitudo partita bene, adesso deve mantenere, però sappiamo che Verona entra in partita come e quando vuole. Qui è difficile, è molto molto difficile Michele, siamo solo al primo quarto, però bisogna, come detto, cancellare tutto quello che si è fatto sin qui. Questa è una nuova partita, è una partita da dentro o fuori, deve scattare per forza qualcosa nei ragazzi per cercare quantomeno di allungare il più possibile onde evitare che Verona possa poi prendere il sopravvento e darti tanti punti.
0: Sì, sicuramente l'approccio era stato positivo della Fortitudo, era scesa in campo col giusto piglio, con un Sorokas davvero a caricare anche i tanti tifosi bolognesi presenti, però un primo quarto nel quale la Fortitudo non stava sbagliando nulla, ora 4 su 7 nelle triple, 5 su 8 da due punti, però dall'altra parte in difesa si è concesso davvero troppo, 27 punti subiti in 10 minuti con Verona che ha già segnato 6 triple su 12 tentate, 50%, quindi questo sicuramente è un dato assolutamente da aggiustare, come anche le 4 palle perse della squadra bolognese, sono sicuramente troppe per i primi 10 minuti, quindi attenzione a giocare a questi ritmi perché ovviamente si fa anche un po' il gioco di Verona, però una Fortitudo che questa sera, lo dicevamo prima, paradossalmente ha un po' la testa un po' più sgombra, sebbene sia con le spalle al muro, perché ovviamente perdere questa sera, lo sappiamo tutti, vorrebbe dire finire qui la stagione.
1: Finire qui la stagione per una Fortitudo che prima dell'inizio delle semifinali aveva anche visto una Pesaro uscire, quindi riguadagnare un eventuale fattore campo in finale, fattore campo che aveva con Verona, fattore campo che non è stato sfruttato. Adesso bisogna dire che Verona è una squadra attrezzatissima e la candidata per salire in Serie A, visto anche tutto quello che ha a livello di panchine di giocatori, non ti si aspettava una Fortitudo che, diciamo, non riuscisse a pizzicarne una in casa, questo forse è il dato. Però Michele, il basket è bello perché tante volte regala anche cose inaspettate, abbiamo visto tante partite. Intanto la F deve pensare quantomeno a portare a casa questa per darsi altre 48 ore di tempo.
0: Assolutamente sì, anche perché la Fortitudo ha perso due partite in casa in 48 ore dopo averne persa una in 9 mesi.
1: Come si dice nel gergo, non esiste domani, bisogna andare questa sera. Allora Monaldi vuole passare, difende i Sorocas che copre tutto, adesso vuole andare a cercare Imbrò, passa da lui il pallone che viene consegnato a Vincenzone Guaiana, spinge Guaiana, vuole passare, lo chiude l'oro, allora Guaiana va a cercare De Vico, è entrato lui, gira palla per Mur, il pallone per lui, può andare Mur, chiuso da Baldi Rossi, Mur lo sfida, vuole passare Mur, si appoggia, si prende due punti, ma si prende anche il potenziale gioco da tre.
0: Davvero grandissimo Mur che è andato ad attaccare Baldi Rossi e la difesa di Verona che era collassata su di lui, però è riuscito lo stesso a segnare, subirà anche il fallo. Torna a meno 3 Bologna.
1: Torna a meno 3 Bologna. E allora, come detto anche con Baldi Rossi che ha guardato l'arbitro come per dire che fischio c'è stato. Cari miei, il fischio c'era, ecco, quindi non è che purtroppo bisogna, proprio sotto i nostri occhi, quindi inevitabile. Ma Mur è stato bravissimo Michele perché ha attaccato il canestro con convinzione, è pronto anche col potenziale gioco da tre, lo chiude, si porta a 25 la F, a meno 2, bisogna comunque stare lì.
0: Assolutamente sì, e per Mur sono 9 personali.
1: Palla per Monaldi, gira per Serpilli, Ambrosini prende il pallone, gira Monaldi ancora, gestisce lui, blocca Baldi Rossi, angolo per Serpilli, si va a cercare Baldi Rossi, l'imbucata per loro che arriva e inchioda a due mani, che bella giocata di Verona, sottolineo questo.
0: Da qui tanto di cappello a loro, gli ha tagliato in due la difesa di Bologna, è andato a schiacciare.
1: Ha fatto una giocata incredibile loro, poggata adesso per Mur, l'ultimo tocco di Ambrosini che riesce a recuperare il pallone, si lancia Monaldi, palla per loro, ancora contro, e inchiodata a canestro, ne fa altri due, mamma mia loro, fa infiammare il palazzetto di Verona, il Palamagis, 31-25, però signore e signori, come detto, purtroppo Verona ha giocatori di calibro.
0: Cioè, loro ha fatto due voli in cielo clamorosi, anche questo in contropiede a schiacciare contro la difesa di Bologna, e queste due giocate stanno gasando il pubblico di casa, con Verona che si riporta via, Bologna era tornata a contatto, però loro sta diventando davvero un fattore in questa serie, lo ha dimostrato a Paladozza e vorrà dimostrarlo anche questa sera davanti al suo pubblico. Infatti coach Kai è stato costretto ora a chiamare un time out dopo appena un minuto e sei di gioco di questo secondo quarto.
1: Coach Kai ovviamente vuole parlarci su, è anche un po' il fatto Michele di avere una squadra completa e una squadra no, la Fortitudo ripercorrendo quella che è stata la stagione, alcuni giocatori che la stagione non l'hanno neanche giocata.
0: Sì, sì, la verità è questa, cioè, lo dicevamo prima, cioè, la sfortuna non ha lasciato questa squadra, ma non da quest'anno, già dalla scorsa stagione.
1: No, ma certo, è quello che purtroppo, poi sono bilanci, uno la può vedere come vuole, però io credo che in partite come queste poi averle al completo le squadre fa la differenza di questo mondo, perché comunque la Fortitudo, i giocatori sono in panchina, vediamo Perkovic, vediamo Fantinelli, c'è Mazzola, c'è Benvenuti, sono giocatori che alcuni proprio non hanno mai vissuto il campionato, ma penso a Mazzola che ha fatto i primi 3-4 mesi forse di gioco.
0: Sì, esatto, esatto.
1: attacca in bro, va a cercare Moore, c'è bisogno di lui, vuole andare il numero 2, Baldi Rossi, chiudono tutte le strade, in bro a 10 secondi per inventare un'azione, lo aspetta Diego Monaldi, allora si va a cercare la tripla di Guaiane, il ferro dice di no, De Vico al rimbalzo, non riesce a prenderlo contro Serpilli, allora bisogna spingere, bisogna difendere con Verona che adesso gira con Monaldi, Baldi Rossi vuole il pallone, Ambrosini, Serpilli è in angolo, alla fine l'imbucata è per Baldi Rossi che non prende il pallone. Qui ha difeso bene Bologna, sarà rimessa per la F.
0: Sì, qui Verona butta via questa palla, Bologna era tornata in difesa, ora ancora un cambio. Tornano Moretti, tornano Sarto, escono Guaiano e De Vico.
1: Fuori Guaiano e De Vico che oggettivamente hanno impattato poco. C'è bisogno anche di loro, c'è bisogno Michele che tutti i clienti della panchina sia già al 100% perché bisogna arrivare il 200%, quindi attenzione qui intanto al fallo di Ambrosini, loro sottolineiamo perché io penso Michele che questa sia l'unica strada per provare, detto, a ribaltare una situazione difficile.
0: Ma su questo io direi che non abbiamo dubbi, la Fortitudo questa sera darà il 200% e alzerà bandiera bianca solo davvero quando le energie saranno finite. Lo ha fatto al Paladozza e lo farà anche questa sera.
1: E allora la Fortitudo adesso con loro che mette il piede, quindi sarà rimessa per la Fortitudo. Caia che dà due indicazioni a Sarto, pronto a rimettere il pallone in gioco. Alla fine il pallone per Moretti, tiene, consegna in bro, blocca su Monaldi, vuole passare in bro, va sotto Canesso, alla fine alza il pallone. C'è un fallo che non viene fischiato anche questa volta, in bro si era un po' avventurato anche lì. Mani che sono partite ma nessuna chiamata e allora ripartenza per Verona che gira con loro, palla per Monaldi, si butta a Pozzeri che sembra essere ok, allora Moore può andare a recuperare un pallone con Sarto che si ferma, Moore sta per commettere un'infrazione di passi incredibile, poi ha scaricato per Soroka, sull'ultimo tocco è di Monaldi, sarà rimessa per la F.
0: Sì, ora Bologna deve spingere, deve sfruttare Verona che ha buttato due palloni in attacco consecutivi. Torna ora addirittura, fa il suo esordio Gamberini in questa gara.
1: Purtroppo sì.
0: Lo dicevi tu, c'è bisogno di tutti.
1: C'è bisogno di tutti e Gamberini che è veramente giovane, partite come queste forse non le ha mai giocate, però c'è bisogno di questo, quindi speriamo che possa avere un impatto quantomeno minimo, perché Imbro lo vediamo in panchina, non ha tutti quei minuti Imbro, ma Michele, Imbro viene anche da un infortunio, quindi sono tante tematiche. Vediamo Gamberini cosa farà. Mur vuole passare lui, imboccata per Moretti che però perde il pallone. Moretti si arrabbia con se stesso, deve stare più attento Moretti, loro sfida Sarto, non ha spazio per il tiro, entra McGee, tornato sul parquet, sfida Gamberini, attenzione a McGee, palla per Monaldi, vuole provare a passare contro Mur, si arresta e va da due Monaldi, il ferro dice di no, il rimbalzo premia Verona, è fallo della difesa di Bologna.
0: Sì, Posera ha spinto Moretti al rimbalzo, quindi.
1: Anzi no, è fallo in attacco Michele, chiedo scusa, infatti
0: sì, sì,
1: Posera si rivolge all'arbitro come per dire cosa è fischiato, sembrava solo perché Moretti era davanti, quindi nel tagliafuori era riuscito a, poi però noi ripeto abbiamo anche un po' di coperture davanti, non riusciamo a vedere tutto, quindi ci scuserete ma abbiamo quattro occhi per raccontarvi tutto. Palla per Sarto, fuori da Gamberini, se la gioca contro Monaldi, vuole provare a passare Gamberini, Monaldi lo difende, Gamberini si arresta, vorrebbe andare da due, il ferro gli dice di no. Buona l'interpretazione di Gamberini Michele.
0: Sì, anche se Soroka si aspettava quel pallone da Sarto, infatti tornando indietro sono scambiati due parole, due.
1: C'è bisogno, Sarto esce molto bene a difendere, Gamberini contro Monaldi, commette fallo, ovviamente come detto Michele, Gamberini riceve gli applausi di Cari, arrivano anche i consigli di Moore, purtroppo bisogna anche fare di necessità virtù, Gamberini deve farsi le ossa anche in questo modo.
0: Ma ci sta anche questo fallo giustamente per fermare il gioco, per non concedere punti facili a Monaldi che era scappato.
1: Primo fallo per Bologna, tre ne ha fatti Verona, Monaldi tiene il pallone, va a cercare Loro che si arresta, vuole andare da tre. Purtroppo Michele, Andrea Loro in questo momento io lo metto MVP di queste due gare, ma si sta prendendo anche la terza, ma Michele, cioè, è un giocatore eccezionale.
0: È vero, un giocatore clamoroso, sa fare davvero tutto.
1: Imbucata per Mure che non molle, appoggia al tabellone due punti, 27-34 per Verona. La Fortitudo deve restare lì ovviamente, deve cercare di non far fuggire Verona e poi quantomeno arrivare alla fine del secondo quarto senza grossi danni. 6-10 alla fine del secondo quarto, Monaldi si arresta e va da tre, il ferro gli dice di no, Moretti prende il rimbalzo, vuole far ripartire lì Moore, lo aspetta McGee, Moore alza molto bene, imbucata per Moretti che prende posizione, si prende il fallo, qui però Moretti forse poteva anche essere più celere nell'appoggio al tabellone.
0: Sì, Moretti inspiegabilmente ha aspettato l'arrivo del difensore quando poteva già andare su e chiudere due con due punti, aspettato un contatto, è arrivato, allora i punti dovrà guadagnarseli però dalla lunetta.
1: Eh sì, perché almeno erano due punti facili, poi forse qualche fallo sarebbe anche potuto arrivare, quindi e lì forse non se l'è sentita, aveva anche un po' la paura di essere stoppato, perdere il pallone.
0: Probabilmente sì, non aveva la visuale dietro e ha preferito essere più cauto. Ora andrà in lunetta per due tiri.
1: Mette il primo, 28-34, pronto col secondo, 6 minuti e Verona ha 4 falli di squadra, quindi questo anche può essere un dato.
0: Eh sì, ora Bologna potrà andare in lunetta sui liberi, sui falli di Verona, con 6 minuti tondi.
1: L'appoggio di Soroka, sa correggere con Moretti, il pallone navigava sul cerchio del ferro, 28-30-34, quindi meno 4 per la F. Attenzione a Mechì che ha la palla, vuole andare contro il giocatore di Verona, palla per Johnson che si arresta e va da 3, il ferro non dice di no, poi palla che torna su Mechì. Attenzione alla possibilità, da quelle parti c'è Zampini, Mechì se la gioca contro Soroka, in angolo Zampini vuole passare, terzo tempo, strada chiusa, Pozzer prende il pallone, l'imbucata per loro che arriva, perde il pallone, qui attenzione c'è un fallo della difesa di Bologna.
0: Sì, qui loro ha rischiato tanto lo sfondamento, invece l'arbitro ha visto un fallo di Gamberini. Ora Kaya che lo stava istruendo dicendogli fai fallo prima, ora loro andrà in lunetta. Sorokas con quell'appoggio precedente ha dato un'azione praticamente da 3 punti a Bologna con il libero di Moretti e i suoi 2 punti in tappino.
1: Sbaglia il primo Andrea Loro, 5-28, come detto Kaya non risparmia nessuno, quindi è naturale che Gamberini sugli errori verranno evidenziati, però sono le caratteristiche di Kaya e Gamberini dovrà fare anche questo. Sbaglia Andrea Loro, fa 0-2 al rimbalzo Moretti, poi Loro si prende il pallone, poi vuole ancora provarci, sbaglia Gamberini, perde il pallone, l'ultimo tocco è di Bologna. Anche qui Michele c'è bisogno di attenzione e di concentrazione, il pallone in rimessa premia Bologna, dovrebbe essere così, vediamo se vanno a vederlo oppure no. Sì, vanno a vederlo.
0: Sì, anche qui noi purtroppo siamo dalla parte opposta, quindi non riusciamo a dare un giudizio, però Verona ora si butta su ogni pallone e ci crede ovviamente, cercando di sporcare quelli bolognesi.
1: E soprattutto sì, anche qui Gamberini ha preso il rimbalzo, pallone Michele sai che ti verranno addosso, quindi lo devi tenere perché lì poi gliel'ha sporcata quel tanto. Adesso vedremo che tocco ci sarà, non so se è stato, stanno ancora valutando, sì, perché è molto difficile da vedere. Però come detto bisogna stare attenti anche a queste situazioni, perché Verona, Michele, ti pressa, ti attacca, cioè non vuole farti sbagliare e tu devi essere capace anche di reagire a questo. Non è facile, però devi essere quanto più possibile concentrato.
0: Assolutamente sì, e ora c'è un altro timeout forzato in campo, visto che gli arbitri dovranno ancora decidere la vista al replay, infatti credo che la decisione sia stata invertita, la rimessa ora credo sia stata data a Verona. E guardando la panchina di Bologna, intanto stavo guardando che Kai ancora non ha utilizzato Mastellari, non so se ci sono altri problemi fisici o sia altro.
1: Gamberini esce, torna sul parquet di gioco Imbro. Adesso la palla per Bologna, Johnson, la palla per Verona, Johnson, il pallone per Mechì, 10 secondi. Siamo intorno al giro di boa del secondo quarto, Loro va in angolo, vuole passare Zampini, l'imbucata per Johnson che si arresta e va da 2, tiro cortissimo, Imbro prende il pallone, sbaglia Verona, deve partire Bologna, meno 4 la differenza, 34 ne ha Verona, 30 ne ha la F, Imbro un pallone buono tra le mani con la F che deve trovare i punti, c'è poco da fare, Moore vuole trovare uno spazio, alla fine si mette a posto Sorokas da 3, il ferro gli dice di no, ricomincia questo litigio col ferro da parte di Sorokas dopo che era partito bene nel primo quarto. Il giro palla di Verona con Mechì, scarica per Zampini, va a trovare il canestro Zampini, Sorokas gli chiude la strada, Mechì finta, poi si arresta, alla fine vuole il passaggio, Zampini, Sorokas contro Zampini, ci vuole provare, il ferro gli dice di no, rimbalzo Moretti, vince Johnson, poi Moretti mette la mano, sbaglia, poi l'appoggio di Johnson a 2 punti, anche qui Michele, torna a Numba, uscirà Moretti credo.
0: Eh sì, ora Verona sta mostrando i muscoli a rimbalzo, Bologna sta un po' faticando.
1: Vuole provare a passare Imbro, imbucata per Moretti che prende posizione, vuole l'appoggio al tabellone, che sfortuna, qui però perde il pallone, poi Poserva, il tocco è di Imbro e qui Moretti, Michele si è avventurato, poi ha preso il pallone, Kaya adesso invita gentilmente Moretti ad uscire.
0: Sì, Moretti sta un po' uscendo dalla fiducia, dopo una buona serie, esce anche l'oro con l'ovazione ovviamente del pubblico di casa, torna in campo Volpin.
1: Volpin prende il pallone, il numero 13, l'ex La Fortitudo, che è lo protagonista in positivo e negativo in queste due gare. Palla di Zampini, adesso attacca Verona, 4 minuti alla fine del secondo quarto, vuole passare Zampini ancora, Sarto lo chiude, Zampini perde il pallone perché ha difeso benissimo Sarto, Anumba vuole provare ad involarsi verso il canestro, poi ci pensa su, giro palla per Bologna, palla per Moore, McGee esce a difendere, Moore contro McGee, vuole andare a trovare il canestro, Moore si arresta, delicato va da due, il ferro gli dice di no, qui anche sfortuna, poi Imbro commette fallo, ha provato a prendere il pallone, terzo fallo di squadra per la F.
0: Sì, qua Moore sta provando tutto ovviamente, anche qua era riuscito a liberarsi della difesa di Verona, però non è stato preciso. E ancora due possessi, 36-30 per Verona, 3-37 al termine del secondo quarto.
1: McGee, palla per Zampini, porta lui il pallone, vuole andare il 18 che tiene, lo aspetta Imbro, vediamo chi si muove, esce a prendersela Johnson, poi consegna a McGee, Moore gli sta incollato, McGee vuole provare ancora, poi l'imbucata per Poser, non ha spazio, scarica fuori Johnson, McGee, angolo per Zampini che vuole provarci da tre, il ferro gli dice di no, al rimbalzo il pallone, se lo ritrova Poser che è sotto canestro, è tutto solo, qui però Michele fa i regali e Verona riprende, li scarta e segna.
0: Eh sì, questi sono regali perché è l'ennesimo rimbalzo offensivo concesso che Verona tramuta in punti.
1: Anumba va a cercare Imbro, attacca, 3 minuti alla fine del secondo quarto, Moore vuole provare, esce Mastellari pronto sul cubo dei cambi, Anumba va ancora da Moore, non ha spazio, sta difendendo fortissimo Verona, Sorokas vuole provare a passare lui, scarica fuori, Imbro deve andare da 3, arriva la tripla di Imbro, è stato bravo Imbro che stringe i denti perché si vede che è un po' dolorante Michele, però 33-38 meno 5 per la F.
0: È stata brava La Fortitudo a far muovere la difesa di Verona, avere pazienza a trovare questa tripla di Imbro.
1: Adesso bisogna difendere per non far scappare Verona, poi il tiro qui di, il passaggio di McGee viene anticipato, sarà rimessa per la, per Verona.
0: Ed eccolo qui Mastellari che entra a 2-28 dal termine del quarto, del secondo quarto, per fare il suo esordio in questa gara. Torna anche De Vico, torna anche Moretti, triplo cambio per Attilio Caia,
1: esce anche Sorokas, escono Anumba, sì, escono Anumba, esce Sorokas, e beh Michele bisogna fare i conti con quelli che hai, c'è poco da fare, quindi devi centellinarli, non hai la panchina lunga come Verona o come diceva Ronzo Canale ai tempi suoi. Zampini gira per Johnson, attacca Verona, va a trovare il canestro Zampini, strada chiusa, esce fuori da Volpini che si arresta e va da tre, tiro corto e ferro per rimbalzo ancora Johnson che arriva prima della Fortitudo. Allora bisogna stare attenti, Mastellari difende su McGee, McGee passa, perde il pallone però scarica per Volpini che va fuori per McGee contro Imbrolo, salta, poi McGee vuole provare a passare, finisce il tempo, il rimbalzo non premia ancora Bologna che si lascia sfuggire il pallone, l'extra possesso di Verona.
0: Ed è l'ennesimo extra possesso per Verona.
1: Volpini vuole andare da tre a colpire, Ferro che dice di no, Sarto commette il fallo su Johnson che mostra i muscoli, però ragazzo Sarto c'è bisogno Michele che dia anche un po' più di, è difficile, Johnson è un cliente scomodo, però anche lì abbiamo visto che c'è necessità sotto canestro di un po' più di presenza di muscoli Michele.
0: Sì, ora Verona sta entrando in fiducia ovviamente, Johnson che mostra i muscoli ha sporcato l'ennesimo rimbalzo offensivo e Bologna che senza Sorokas ovviamente perde anche di fisicità sotto canestro con solo Moretti, sta soffrendo il rimbalzo, è il quinto rimbalzo offensivo per Verona che gli consente ovviamente ancora extra possessi, Koskaia ha chiamato time out probabilmente per cercare di mettere una pezza a questa situazione perché sta diventando davvero pesante, ma soprattutto sta permettendo a Verona di rimanere a distanza seppur di 5 punti, però a mantenerla lì davanti e a concedere ancora nuovi possessi. E ora Koskaia infatti chiama time out, Bologna si è fermata dall'arco dopo le 4 triple del primo tempo, il primo quarto è arrivata una sola poco fa con quella di Pro, del resto anche Verona si è bloccato dopo le 6 su 12 del primo quarto, ora è arrivata solamente una tripla su 8 tentativi.
1: 38 ne ha Verona, 33 ne ha La Fortitudo, 1:47 alla fine del secondo quarto. Una Fortitudo partita bene, poi Verona è venuta fuori come era prevedibile, Fortitudo che però ancora una volta forse paga una non troppo presenza difensivamente con una Verona ovviamente molto monster, nel termine corretto, che ha giocatori di livello, però qui bisognerà fare i conti anche con questo e lì servirà quel pizzico in più. Attacca Zampini ai angolo a cercare McGee, lo aspetta Sarto, allunga la mano, McGee è lesto, vuole andare da tre, però non gli puoi far nulla perché in questo caso Sarto gli ha messo la mano in faccia.
0: Questo è un gran canestro di McGee, la fortitudo, la difesa della fortitudo non poteva fare di più.
1: Sorokas tiene il pallone, guarda il canestro, non ha spazio, lui ci vuole provare da tre, Soroka, il pallone non entra, però qui il pallone viene sputato dal canestro, dispiacere in questo caso Michele, che la risposta a McGee c'era. Palla per Zampini, McGee lo tiene Mastellari, 1-8 alla fine del secondo quarto, McGee in buca per Johnson che cambia letteralmente lato per Ambrosini che va da tre, altra tripla, 44-33 e adesso Michele la Verona comincia a prendere l'arco.
0: Eh sì, ora Verona ha ripreso a segnare dall'arco e sta facendo molto male, vantaggio in doppia cifra.
1: Mastellari perde il pallone, poi c'è un consegnato incredibile di McGee per Zampini, un altro pallone che arriva in maniera inaspettata, ma Mastellari che perde un altro pallone, palla per Johnson, palla per Zampini, giro palla, 30 secondi, Anumba è uscito a spaventarlo, Ambrosini va ancora da tre, piazza la tripla e adesso 47-33 sui 24 secondi che mancano alla fine del secondo quarto. Michele comincia a farsi duro per una fortitudo che pare in questi ultimi minuti abbia mollato qualcosa.
0: Eh sì, ora sta prendendo pugni su pugni, pare imbambolata, più 14.
1: Palla per Imbro, blocca Sorokas, Imbro vuole passare, c'è anche fallo in attacco fischiato ai danni di Imbro, il fallo in difesa, non sì, sono due, e il fallo ai danni di Imbro che andrà in lunetta con due liberi e poi resteranno 8 secondi a Verona. Michele,
0: esatto, Verona che con tre triple consecutive ha solcato questo più 14 che fa molto male proprio in chiusura di primo tempo. Rembrandt segna il primo tiro libero, è una fortitudo che forse chiude il primo tempo anche con un disavanzo forse fin troppo ingeneroso perché era rimasta a contatto, ma ha avuto un buon approccio, però Verona poi ha ripreso a segnare. Ora McGee che sta pulendo lui il parquet, fa tutto lui questa sera.
1: Eh beh, McGee è ispiratissimo, ma come detto, un giocatore che può fare tanto, può dare tanto, sta dando tanto e quindi è naturale che questa sera sia molto molto ispirato. Imbro è pronto col secondo libero che realizza, 35-47. Michele, come detto, quelle triple di Verona fanno pagare tanto dazio a Bologna, la tripla di Sorokas che poi non è entrata, è un po' anche quello, il fattore fortuna può essere un aiuto, però è vero anche che Verona sa cosa deve fare, sa come deve farlo e sa anche quando colpire, e questo credo che sia forse la difficoltà della fortitudo nel cercare di prevedere quello che Verona cerca di mettere in campo.
0: Sì, Verona ha avuto la pazienza di far muovere la difesa della fortitudo e di segnare nel momento giusto probabilmente di questa gara, perché comunque ha ripreso davvero a segnare da tre punti con Ambrosin prima, con McGee dopo, con un gran canestro dall'angolo marcato da Sarto, e queste tre triple consecutive di fatto hanno dato questo vantaggio che diventa davvero importante, ma soprattutto può dare un colpo importante psicologicamente alla squadra di coach Kaya. Ora giustamente Verona chiama un time out perché avrà 8 secondi e mezzo per diciamo costruire l'ultima azione di questo primo tempo. Bologna ancora attorno al suo coach,
1: 8 secondi per l'azione di Verona, le squadre tornano sul parquet, Verona prende il largo, sapevamo sarebbe stata difficile, sapevamo che la fortitudo aveva tutto contro perché il 2-0 del Paladozza poteva fare tanto, però questa sera, questa partita bisogna giocarla. Come detto Michele, quando si va a riposo, poi 4 secondi e 2 restano intanto, quando si va a riposo poi nel terzo quarto c'è già un momento diverso, vedremo come la sfrutterà. Zampini scarica fuori, Ambrosini sullo scadere va da 3, il primo ferro dice di no, nulla di fatto, la F è sotto 35-47 a Verona, parte bene, poi subisce il rientro di una Verona che è formato extra large. Michele, bisognerà dagli forte come si dice a Roma nel terzo quarto, per dirla così, però bisognerà mantenere una concentrazione incredibile in primis per non far scappare ulteriormente Verona.
0: Sì, si vuole ovviamente l'approccio visto nei primi minuti, non sarà facile perché la stanchezza ovviamente aumenterà col passare dei minuti, una fortitudo che si è fermata a livello offensivo nel secondo quarto con solo 12 punti segnati, ma soprattutto 47 subiti sono davvero troppi in questo primo tempo.
1: Andiamo in pausa, ci ritroviamo più tardi, a dopo.
2: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
3: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
4: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
3: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio. BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Da Radio San Luchino, Seratissima. Le belle canzoni di ogni tempo.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
6: Luce Verde Italia.
7: Buonasera, traffico intenso a ridosso dei grandi centri urbani. Sul traforo del Monte Bianco restano le code al piazzale Italiano verso Chamonix. Sulla 9 Milano-Chiasso, code tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso il confine italo-svizzero. Chiusa la dogana merci di Chiasso per chi arriva da Milano per la festività della Pentecoste. Sulla 22 del Brennero, auto in coda per 2 km tra Trento Nord e San Michele all'Adige verso il Brennero. Ci spostiamo sulla 10 Genova Ventimiglia, dove ci sono ancora file tra l'area di servizio Bordighera e la barriera di Ventimiglia, e file di 7 km tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. In direzione opposta, file di 3 km tra Spotorno e la 6 Torino-Savona. Sulla 7 Milano-Genova, auto in coda tra Bolzaneto e Busalla, andando in direzione Milano. Sulla 1, code di 2 km tra Casal Pusterlengo e la Complanare di Piacenza, per un incidente in direzione Bologna. Sul ramo Casalecchio della 14, file all'altezza di Bologna-Casalecchio, andando in direzione Firenze. Ci spostiamo sulla 11 Firenze-Mare, dove ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola, verso Firenze. Sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, traffico in fila per 5 km per un mezzo fermo tra Empoli Est e Empoli Ovest, andando in direzione Livorno. Sulla 1, nel tratto Bologna-Firenze, code a tratti tra Firenze Nord e la variante 1 e nel tratto Firenze-Roma, tra Ponzano Romano e Attigliano in direzione di Firenze, si registrano ora 9 km di coda per un camion in avaria all'altezza del chilometro 489. Ci spostiamo ancora sulla 12, Roma-Civitavecchia, dove ci sono file di 1 km per un incidente tra Santa Severa e la Dispoli andando in direzione della capitale. Sulla 14 Adriatica, incolonnamenti di 1 km per un incidente tra Teramo, Giulianova e Valvibrata in direzione Ancona e code per lavori tra Pedaso e Grottammare verso Pescara. Bene, è tutto, grazie per averci ascoltato.
6: Un servizio a cura dell'ACI.
4: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 650.
3: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
8: Ma cosa fai?
9: Butto fuori tutto!
8: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
9: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
8: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
9: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
10: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
11: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
12: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
13: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
14: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.

0: Bentornati live su Radio San Lucchino e in audio cronaca su canale 88. In questa gara 3 la Fortitudo è sotto 35-47. Un saluto e un ben ritrovati da Mario Giuliante, qui con me Michele Fiorenza. Ciao Michele.
1: Ciao Mario, buonasera a tutti.
0: Michele, inizia il terzo quarto, la F dovrà dare tutto perché Verona sta dando tutto, Verona sta facendo quello che ci si aspettava facesse, ovvero chiudere questa gara 3. E ovviamente la F, per allungarla in questo terzo quarto, dovrà cercare in qualche modo di dare una scossa importante, una scossa difficile. È veramente difficile fare questo, però in 30 secondi bisognerà in qualche modo, Michele, riorganizzarsi, 30 che ne mancano all'inizio del terzo quarto, riorganizzarsi e dare tutto quello che non si è dato in una stagione. La dobbiamo mettere in questo modo.
1: Sì, diciamo che la Fortitudo questa sera sta cercando di dare il massimo, sono convinto che lo sta facendo con quello che ha a disposizione. Verona è una squadra forte, lo sapevamo, ma anche in un momento di forma forse massimo della stagione. Il momento migliore della stagione è nella massima della forma e ora Bologna ancora 12 punti da recuperare, sarà dura però si proverà.
0: In bro, palla per Moore, vuole andare lì Moore, vediamo se parte come nel primo quarto. Moore si prende due punti, andrà con un potenziale gioco da tre, è una mentalità che abbiamo visto all'inizio di gara del primo quarto, porta intanto la squadra sul meno 10, dovrà recuperare, però è questo quello che si deve vedere adesso.
1: Sì, Moore arriva a quota 13 ed è questo che serve, un approccio di terzo quarto importante. Moore completa il gioco da tre punti per cercare di arrivare e fare paura a Verona.
0: Verona che adesso attacca con Zampini, tiene palla Zampini, McGee è in angolo, alla fine l'imbucata è per Johnson. Johnson va a cercare ancora McGee, poi McGee va a cercare Johnson, gira per Andrea Loro, Loro scarica su Johnson, 6 secondi, 5 secondi. Johnson vuole l'imbucata, Poser 3 secondi, 2 secondi, Poser vuole passare, la alza, l'appoggia al ferro, dice di no, sbaglia, allora riparte Bologna. Imbro tiene il pallone, Zampini lo aspetta, Imbro in bocca per Moretti, gira per Moore, esce Mechia spaventano, Moore vuole passare, poi però perde la maniglia, controllo Poser, poi qui c'è il faro di Moore. Moore a queste disattenzioni, Michele, questo palleggio molto alto, Poser prende il pallone.
1: Sì, il secondo fallo per Moore che qui ha forzato un po' l'entrata, ma del resto ci sta, un giocatore che deve attaccare il ferro, qui è andato fuori giri e ha commesso questo fallo.
0: Zampini rimette il pallone in gioco, è passato un minuto, 9 ne restano alla fine del terzo quarto, gira per McGee, blocca in broma, ma Zampini tiene il pallone, il Pertugio lo trova, va in angolo verso Johnson, scarica ancora fuori per McGee, giro palla di Verona, 6 secondi, McGee se la giocherà molto probabilmente, scarica per l'imbucata di Zampini che alza il pallone, piazza due punti nel canestro, 49-38.
1: Sì, qui in bro si dimentica Zampini che nella linea di fondo col taglio riesce a sfilare due punti.
0: Sono 11 i punti di vantaggio per Verona. Sorokas da lontano vuole andare da tre, è una tripla buona questa, perlomeno per riportare Bologna sul meno 8, 41-49.
1: Esatto, Bologna scende sotto la doppia cifra di svantaggio, Sorokas ricomincia questo terzo quarto come un po' ha fatto all'inizio della partita.
0: Attenzione alla difesa di Bologna, adesso sarà rimessa per Verona. Come detto Michele, sarà già un'impresa recuperare questo svantaggio e poi sarà importante, qualora lo si raggiungesse, mantenerlo.
1: Ma assolutamente sì, da resto sono due squadre che si sono equivalse per le prime due gare, l'abbiamo detto, di fatto ci sono due punti di vantaggio per Verona in due gare e ora Bologna vorrà fare altrettanto qui prima di alzare bandiera bianca.
0: Alla F ricordiamo manca Della Rosa e Fantinelli che sono gli ultimi due giocatori persi per strada, direi non un dettaglio da poco. Questo va detto, Johnson si arresta e va da due, piazza due punti, Moretti fa arrabbiare Caia perché ha provato a difendere, però è vero pure Michele che Johnson ha queste giocate in sospensione.
1: Sì, l'abbiamo visto anche nel primo tempo fare quel tipo di tiro.
0: Moretti sconsolato perché comunque aveva provato a difendere bene, però ovviamente l'imbucata intanto per Sarto, qui si è fischiato un fallo dalla difesa alla difesa di Verona e Caia un po' si arrabbia, però Michele in quel contesto lì. Moretti aveva provato a difendere, Johnson ha questo tiro in sospensione, si ferma, si arresta e il canestro lo trova sempre.
1: Da quella posizione questa sera sicuramente ha molta confidenza e Moretti forse gli lascia quel mezzo metro in più che punisce.
0: Sorokas prende il pallone, poi in qualche modo è stato pressato per non buttare la palla, l'ha persa, allora McGee la recupera dall'altra parte, piazza la tripla. McGee è questo. 54-41, Michele, dicevamo prima, non far prendere il largo a Verona. Direi che in questo terzo quarto la Fortitudo ha permesso, sta permettendo questo, e Verona con 7:40 da giocare piazza il 54-41, che in un terzo quarto può dire tanto ai fini della partita.
1: Sì, brutta persa questa di Sorokas sulla linea di fondo, stava per uscire, poi ha buttato via il pallone per non calpestare la linea, però lo ha regalato a Verona, che è partita in transizione e ha colpito nel modo peggiore per Bologna con la tripla in transizione di McGee, che ovviamente costringe Coach Kai a chiamare timeout perché vede i suoi sprofondare nuovamente sul...

0: 37-41, la Fortitudo sembrava essere uscita in maniera diversa dallo spogliatoio, però secondo me ha un po' abbandonato qualcosa e adesso comincia a essere veramente dura per la F.
1: Sì, ora se non si torni un po' in partita rischiamo di avere un resto di partita quasi da garbage time, ci auguriamo di no, era quello che non volevamo.
0: Sorokas vuole provare a passare, l'ultimo ad arrendersi, vuole l'appoggio al tabellone, si prende due liberi con la possibilità di andare in lunetta. E Michele, questo terzo quarto inizia però con un paio di palloni persi che vanno a determinare anche un po' una Verona che sì, aveva già il vantaggio del secondo quarto, però perdere questi palloni non ti aiuta.
1: No, psicologicamente soprattutto non ti aiuta. La Fortitudo era provata a uscire dal tunnel dell'intervallo con un piglio diciamo simile a quello di inizio partita, era anche riuscito ad andare sotto la doppia cifra di svantaggio, però Verona appena accelera, appena corre un attimo, davvero mette il turbo, riesce a dare quello vantaggio in più. Ora Soraka sbaglia il secondo tiro libero.
0: Moretti recupera ma poi riconsegna ancora una volta a Verona. Fa tutto bene Moretti, poi alla fine però ripermette a Verona di riconquistare un pallone che lui stesso aveva recuperato, non gli aveva permesso di prendere. Verona adesso organizza l'azione, Zampini tenuto da Imbro, McGee vuole girare, alla fine Murro lo tiene, allora McGee lo sfida, si arresta e va da tre, il tiro però è fuori controllo, poi Loro fa una giocata incredibile e consegna dietro la schiena a Zampini che piazza un'altra tripla, Michele, quella del 60-42. E adesso Michele, la Fortitudo comincia a uscire dalla gara.
1: Eh sì, questa tripla, poi Loro va a recuperare una palla dalla spazzatura e la tripla è davvero pesantissimo.
0: Moretti gira per Imbro, vuole andare il numero 10 tenuto da Poser, angolo per Guaiana che vuole andare dentro, imboccata per Moretti, vuole provarsi, si prende il fallo della difesa di Verona, il fallo dovrebbe essere di Loro, ma sul 60-42 Michele, la Fortitudo ha un po' allentato la presa e sta cercando un po' in qualche modo di recuperare su Verona, una Verona che è in totale controllo di partita, che ha commesso sì il suo quinto fallo di squadra, ma credo che questo sia l'ultima cosa che possa impensierire coach Ramani.
1: Sì, tra l'altro ora vedo anche la presenza di Guaiana in campo da inizio secondo, da inizio terzo quarto, Anumba e Mastellari poco utilizzati, mi auguro che non ci siano problemi fisici perché comunque sarebbe l'ennesima beffa per questi due giocatori questa sera poco utilizzati da Caia, forse poco cambia però sicuramente, perché Verona ovviamente questa sera sta facendo grandi cose, però la Fortitudo davvero ha sempre rotazioni ridotte.
0: Mette il primo Moretti, 60-43, c'è bisogno veramente di tanto adesso per recuperare una partita che è saldamente nelle mani di Verona. Fa 2 su 2 Moretti, 60-44, una nota di colore anche Alessandro Panni sugli spalti ad assistere la partita. Con Verona che attacca, Zampini tiene il pallone, l'ennesimo di questa serie, l'ennesimo di questa gara 3, perde la maniglia, commette una sorta di infrazione di passi, ma non vengono fischiati, si arrabbia anche Caia. Tutto ok, McGee vuole passare, scarica per Baldirossi che si arresta, sbaglia, rimbalzo da Moretti, però il tempo è finito e quindi sarà rimessa. E qui Michele lamentano tutto un'infrazione di passi, che adesso anche Caia, però oggettivamente mi sembrava così.
1: Sì, comunque un'infrazione di doppio palleggio.
0: Doppio palleggio, qualcosa si è visto, perché comunque si è fermato e poi ha ricominciato. Però sotto proprio gli occhi di Caia dei componenti della terna arbitrale. Beh, Bologna attacca, Sorokas tiene la palla, gira per Moore, si arresta, va da tre Limor, la tripla di Limor, 47-60, ultimi segni di speranza. Moore deve provare a prenderseli in questi 5:35 che restano alla fine del terzo quarto. È molto difficile, Michele, molto molto difficile.
1: Sì, anche perché Verona ovviamente ora c'è un fallo di Moore su McGee, un po' inspiegabile. Moore infatti non capisce questo fischio, dovrebbe essere il terzo fallo per lui. Esatto.
0: Assarioni, i fischi per Caia, quello che sentite c'è un richiamo ufficiale per coach Caia, però Michele, l'abbiamo detto all'inizio cronaca che non ci piace, però il metro di giudizio di queste partite, cioè, si sono viste alcune situazioni non proprio perfette, anche questo fallo di Moore difendeva forte, però gli estremi del fallo secondo me erano molto rivedibili.

0: attacca, Baldirossi fa girare il pallone verso Monaldi per Andrea Loro, salta Sorokas, Monaldi si arresta, Loro ha piazzato una tripla Loro e poi andrà in lunetta per un potenziale gioco da 4. Però ribadisco e ripeto, di questa serie Andrea Loro, Michele, è un giocatore eccezionale.
1: Ma qui Loro ha fatto un gran canestro perché ovviamente è un grande campione, però il fallo è stato regalato perché ha allargato la gamba contro Sorokas che era fermo, quindi è un fallo ovviamente cercato e voluto da esperienza, sebbene sia giovane. Infatti Sorokas si stava lamentando.
0: Lamentava questo Sorokas, però Andrea Loro ha avuto anche la personalità di fare questo, va riconosciuto. Poi ovvio che devi essere anche fortunato e bravo, però ha fatto un gesto tecnico incredibile, perché comunque con Sorokas addosso ha trovato una tripla. Imbro è da solo, vediamo se risponde al fuoco, il ferro gli dice di no. 5 minuti alla fine del terzo quarto, attacca ancora Verona, 64-47 per la squadra di coach Ramagli. McGee lo aspetta, Murr, attacca McGee che difende, utilizza le braccia, sta ancora addosso Murr, McGee esce fuori a far girare il pallone per Diego Monaldi, finta la tripla, consegna ancora ad Andrea Loro, palla per Baldirossi, vuole provare a girarsi, il fallo di Imbro.
1: Sì, qua è fallo ovviamente voluto di Imbro per evitare il mismatch contro Baldirossi. Contituto che non è in bonus, secondo fallo per Imbro. Sarà rimessa per Verona, torna Mastellari in campo per Guaiana.
0: Torna Mastellari, fuori per Guaiana, anche qui Mastellari poco utilizzato, vedremo se dipenderà forse dalla sua condizione fisica oppure per, nel gergo, scelta tecnica. Monaldi gira il pallone per Bolpin, Bolpin vuole l'imbucata per Johnson, Johnson vuole provarci, non ha spazio, palleggia Johnson, alla fine va lontano e va da tre, il ferro gli dice di no, al rimbalzo Bolpin, però c'è un fallo fischiato ai danni della difesa, della difesa dell'attacco di Bologna, dell'attacco di Verona, chiedo scusa.
1: Sì, esatto, il fallo dovrebbe essere del numero 4 Baldirossi, secondo fallo per lui. E ora saranno tiri liberi perché Verona è in bonus, dovrebbe essere tiri liberi per Mastellari, con Bologna che è sprofondata sul meno 17 a 4-28. Sta cercando in qualsiasi modo Bologna di rimanere aggrappata a questa partita, però ogni volta che ci prova arriva una giocata di Verona a ricacciarla indietro, prima McGee, ora Lott, poi Loro con quel canestro incredibile. Davvero diventa dura questa sera scalare la montagna.
0: Diventa dura, come abbiamo detto, ovviamente una Verona, intanto arriva il 2 su 2 di Bologna, 49-64, è dura perché Verona non ti lascia neanche la speranza di arrivarci, ti risponde subito al fuoco, però è quello che ha fatto in tutta questa stagione, quello che ha fatto nelle ultime partite, poi che è quello che ha fatto anche in queste partite di playoff, archiede diverse pratiche. Murr ha rubato un pallone incredibile, però Bolpin vuole passare, trova i due punti, anche qui Bolpin utilizza le mani, potevano esserci gli estremi per qualcosa, però si lascia giocare. 64-51 per Verona,
1: bravo Murr che non si arrende, davvero l'ultimo ad arrendersi questa sera.
0: Palla per Baldirossi, gira Murr, sporca il pallone, addirittura chiede l'instant replay, Murr lo chiede. Adesso anche Caia lo va a chiedere, quindi si andrà a vedere. Murr lo chiede, non so perché, è stato bravo nell'intercettare il pallone, vediamo se ha ragione o meno lui.
1: Murr mi sembrava molto convinto quando l'ha chiesto, quindi probabilmente è convinto che la rimessa sia per Bologna, era lì, stava per intercettare quel pallone. Secondo lui l'ultimo tocco è stato di Bolpin, vediamo se sarà così anche dal controllo dell'instant replay. Ora c'è ancora un timeout forzato, vista il momento di pausa.
0: Arriva il timeout forzato, ovviamente per questo instant replay che viene utilizzato con le squadre a colloquio. Caia che dà due indicazioni, anche Ramagli due indicazioni, ambedue i coach con la lavagnetta tra le mani. Adesso stiamo cercando un po' di capire, c'è anche Imbro che dà due indicazioni, ovviamente credo che legate anche al fatto a quelle che siano forse le impressioni anche dei giocatori su alcune cose che si potrebbe tra virgolette migliorare, mettiamole in questo modo.
1: Ah, sicuramente questo serve innanzitutto per prendere fiato, perché ovviamente soprattutto Bologna sta ormai esaurendo le energie, sebbene Murr stia davvero buttando tutto quello che ha nelle condizioni in cui è, per cercare di non volendosi arrendere ovviamente fino alla fine. Gli arbitri intanto stanno ancora consultando il monitor per capire a chi dare questa rimessa.
0: Evidentemente se consulti tanto vuol dire che il dubbio ce l'hai.
1: Può essere, sì, anche perché potrebbe essere una rimessa importante, visto che Bologna era in un momento di striscia positiva, ed è per Bologna la rimessa.
0: È bravo allora Moore, perché non solo si è gettato sul pallone ma addirittura ha chiamato lui stesso, quindi l'avevo convinto. Speriamo possa essere un buon segno. 64-51, 3-54 alla fine del terzo quarto. Sì Michele, Bologna allunga, però tu, come si dice, devi ovviamente stare lì, però poi la cosa forse è anche più difficile, e non permettere a Verona di aumentare il vantaggio.
1: Beh, assolutamente sì, quindi ovviamente stringere dietro in difesa.
0: Ecco, come non detto, il pallone di Imbro che si perde nel taglio di Moore, e anche qui sono pesi, sono situazioni che pesano nel corso della partita. Venivi da una situazione buona e perdi palla.
1: Questa psicologicamente davvero ti può abbattere, vanificato tutto con questa persa.
0: Adesso vedremo Verona che riparte ad attaccare pesantemente con Volpino, gira palla per Baldirossi, gira per Ambrosin, Mastellari sta su di lui, Ambrosini cerca ancora Baldirossi, poi Monaldi vuole passare contro Imbro, vuole l'appoggio, alla fine ha difeso bene Moretti perché l'ha spaventato, nonostante Monaldi abbia alzato il pallone non è stato creato nulla. Mastellari da tre non riesce ad andare, allora gira per Moretti, gira per Imbro, lo aspetta Monaldi, Imbro va a cercare Sorokas, pallone per Moore, vuole che Mastellari vada dentro, Moore se la gioca contro Johnson, palla per Moretti che sbaglia il passaggio, però anche qui Moretti poi commette fallo ancora una volta, però questo è un errore con un Moretti, Michele, che questa sera non è concentrato al 100%, e tanti palloni purtroppo sono stati persi, alcune giocate non hanno premiato il giocatore.
1: No, questa sera Moretti non è assolutamente in serata, ancora una brutta persa su un attacco importante che poteva riavvicinare Bologna, e invece arriva una persa e il fallo poi su Ambrosin che lo porterà in lunetta per questi due tiri liberi. Tanto torna Serpilli, esce Johnson, Ramagli continua giustamente a far rifiatare i suoi, ruotare i quintetti, e Ambrosin può andare in lunetta per due tiri liberi, sbaglia il primo. 64-51 per la Tezenis, a 3-0-5 dal termine del terzo quarto, ancora Brosin in palleggio pronto a scoccare il secondo, realizza il secondo
0: 1-2 per Ambrosin, 3 minuti alla fine del terzo quarto. 65-51 per Verona, che adesso ha questo vantaggio, difficilmente Bologna riesce a scardinarlo. Baltimore imbucata di Imbro per Moore, fuori Mastellari si arresta e va da 3, è una tripla importante quella di Martino Mastellari che riporta la F sul meno 11, una buona giocata, bisogna passare anche da qui Michele.
1: Sì, Bologna non vuole mollare questa gara, però serve sempre maggiore concentrazione per non perdere palloni banali.
0: Serve difesa, Monaldi cerca Baldirossi che vuole andare da 3, il tiro è corto, il rimbalzo però premia ancora Verona, Imbro deve arrivare prima, attenzione intanto Ambrosini, il triplo che non arriva, poi Anumba va su Sorokas qui sotto di noi, anche qui vanno tutti al rimbalzo, un po' van chiamati, perché questo cosa comporta? Palla persa dopo che era stata recuperata e rimessa per Verona.
1: Sì, qui due ingenuità, un rimbalzo offensivo lasciato completamente a Verona, e poi questo rimbalzo che era già nelle mani di Bologna, però Anumba e Sorokas se lo sono contesi, e poi la palla è arrivata, una palla persa.
0: Qui Anumba ovviamente ha provato a mettere il cuore, sotto fuori Anumba, dentro De Vigo, io però francamente Anumba lo terrei in campo.
1: Onestamente anch'io, però ho pagato l'ingenuità precedente con quel rimbalzo offensivo concesso senza taglia fuori.
0: Torna De Vico in campo, sarà rimessa per Verona, 2-27, la F a meno 11, e ovviamente dovrà stringere i denti. Gai adesso dà indicazioni a Mastellari proprio di riempire l'aria sotto il canestro, vediamo a chi arriva questo pallone, si va fuori da Ambrosini, il pallone ha superato la metà campo, voleva un tocco di Limur che assolutamente non c'è stato, palla persa per Verona.
1: Sì, Ramagli si arrabbia giustamente per questa persa banale che può riportare Bologna sotto la doppia cifra di svantaggio, vediamo se Bologna riuscirà a sfruttare l'occasione. 2:28 dalla fine del terzo quarto,
0: si vengono dati anche 2 secondi dal cronometro, erano stati, eravamo passati da 2:26, ma si torna sul 2:28, ma si torna anche con la rimessa per Bologna, palla per Imbro, Moore, vediamo se trova uno spazio, vuole passare Moore, non c'è, in allontanamento, vuole l'appoggio al ferro, al rimbalzo De Vico, prova a prendere il pallone, non va, allora la ripartenza premia questa volta Verona, quindi non è riuscita a sfruttare bene la situazione Bologna. Palla per Volpino, vuole girarsi, Mastellari sta su di lui, alla fine Baldirossi guarda il canestro e vuole andare da 3, mette la tripla Baldirossi davanti a Sorokas che non è che l'abbia tanto infastidito, 68-54.
1: No, qui Sorokas non lo ha lasciato praticamente tirare, non ci ha messo la mano. Ora De Vico esce per un tiro da tre che realizza.
0: Grande tripla di De Vico che almeno risponde al fuoco. 57-68, resta sul meno 11 Bologna con 1.40 dalla fine. Vuole restare aggrappata alla partita Bologna, è difficile perché Verona adesso fa girare palla con Serpilli che addirittura partecipa alla sagra della tripla. Girano tutti, poi se ti gira bene, 71-57 ci fai poco.
1: Però anche questa è una tripla ben scelta, facendo muovere la difesa di Bologna. Serpilli era piedi per terra.
0: Palla per Imbro, va a cercare Mastellari che esce dai blocchi, alla fine Imbro vuole provarci da tre, mette una tripla come con Rimini e come con Pesaro, anche se lì tripla non era, 71-60. C'è adesso una situazione di botto e risposta di tripla, Michele.
1: Ora sta diventando un tiro a segno da entrambe le parti, però ora bisogna pensare a prenderne uno in meno.
0: Bonaldi deve subire una buona difesa che non c'è, poi alla fine arriva là invece Sorokas, l'ho chiamato prima del tempo, è bravo, allora Imbro si ferma, cerca Murri in angolo, Mastellari vuole andare da tre, la tripla di Mastellari, 63-71, scende sotto la doppia cifra Bologna, Michele, e attenzione adesso a 49 secondi, puoi impaurire Verona, la domanda che ti faccio?
1: La puoi impaurire se riesci a chiudere il quarto sotto la doppia cifra di svantaggio come in questo caso. E là, diciamo, la dimostrazione del fatto che Gozzaramaglia abbia chiamato proprio time out, perché sta vedendo Bologna che ha riaperto il fuoco dall'arco, perché questa memoria penso sia la quarta triplo, quinto, se non addirittura la quinta di questo quarto, quella di Mastellari, che costringe Gozzaramaglia al time out, ma soprattutto riporta Bologna a meno 8 con ancora un quarto da giocare e altri 50 secondi scarsi di questo terzo quarto. Però attenzione, perché sappiamo che Verona è capace ovviamente di rispondere con la stessa moneta e Bologna deve essere pronta in difesa, non farsi sorprendere.
0: Come detto, Verona è una squadra attrezzatissima, è una squadra che ha una panchina lunga, è una squadra che può allungare quando e come vuole, però è vero che la fortitudo che ci sta mettendo, come detto, tutto il cuore che può metterci, che ci sta mettendo tutta la passione che può metterci, ci sta mettendo tutto, Michele, per una fortitudo che, ricordiamolo, è in piena emergenza perché i due play titolari non ci sono e direi che già se dico Fantinelli e Della Rosa in una gara 3 di semifinali, nel gergo ho detto tutto.
1: In cui sei sotto di 2-0, ecco, dopo due sconfitte in casa.
0: Quindi non è che bisogna, cioè, prendere quel che è, ma la valutazione è questa. La fortitudo adesso credo, Michele, dovrà mettere tutto quell'atteggiamento difensivo, anche qui fondamentale quantomeno per non far arrivare Verona a canestro. Palla per Ambrosin, che è un giocatore che fa male. Diego Monaldi, esce Bologna a difendere. Attenzione a Monaldi che si arresta, vuole andare da tre. Il ferro gli dice di no. Rimbalzo, Imbro prende un gran pallone dopo che Mastellari l'ha sporcata. Allora attenzione, differenza di un secondo tra i due cronometri. La F ne ha 17 adesso di secondi da gestire. Bisogna produrre punti, Michele.
1: E sentite il pubblico dietro di noi come incita.
0: Questa è la Fossa dei Leoni, sono i tifosi di Bologna. Imbro, vediamo, si prende 5 secondi, se ne prende 4, se ne prende 3, se ne prende 2, se ne prende 1, va in terzo tempo, però alla fine sbaglia questa situazione e questa è una lettura con Sorokas che dice a Imbro scaricala e Imbro che lamenta un qualcosa che non è arrivato, resterà un secondo a Verona.
1: Sì, qui non una buona lettura di Imbro. Sorokas è infuriato col suo compagno per non aver scaricato questo pallone. Imbro si è incartato qui, peccato, resterà un secondo a Verona.
0: Secondo a Verona che è poco. Vediamo se Serpilli, sì, con De Vico che gli chiude gli spazi. Allora, 71-63 è il risultato che in questo momento mette davanti Verona, proiettata verso il 3-0. La fortitudo ha riaperto la gara perché, Michele, si erano toccati picchi alti, picchi di vantaggio per Verona che potevano anche far pensare a una Bologna che stava un po' mollando. Adesso sul 71-63 io ti faccio un'altra domanda: quale sarà la chiave che dovrà in qualche modo provare a mettere Bologna, provare a mettere per cercare di portare a casa una partita che comunque resta ad oggi tra le mani di Verona?
1: Allora, Bologna ha segnato 28 punti in questo quarto, che sono davvero tanti, ha riaperto il fuoco dall'arco, lo dicevamo prima, però la chiave ora sicuramente è cercare di limitare il più possibile l'attacco di Verona, quindi stringere ovviamente dietro la difesa, difendere forte, non concedere canestri facili e cercare ovviamente di avvicinarsi tu al canestro, facendo canestri facili, continuando possibilmente a tirare e a segnare da tre. credo che sia ovvio, però Bologna ovviamente deve fare anche il conto con le energie, perché ovviamente altri 10 minuti sono tantissimi. Bologna è quasi con la lingua fuori, però non vuole mollare questa gara, lo stiamo vedendo, era sprofondata sul meno 17, arrivando vicino, sfiorando il meno 20, però si è riportata lì al meno 8 e c'è ancora vita per questo ultimo quarto.
0: C'è ancora vita. Allora, come abbiamo aperto questa radiocronaca, lo ripetiamo adesso all'inizio dell'ultimo quarto: la Fortitudo deve provare veramente a gettare il cuore oltre l'ostacolo, deve mettere tutto quello che ha. È una richiesta difficile, una richiesta a tratti anche impossibile, Michele, per una Fortitudo che sin qui è sontuosa, perché ricordiamo tutto quello che ha vissuto e sta vivendo attualmente a livello di infortuni, perché sì, hanno un peso all'interno della partita e questo dobbiamo dirlo. Dobbiamo vedere se la Fortitudo sarà in grado di mantenere fisico e concentrazione.
1: Esattamente, soprattutto fisico, perché davvero le energie ora cominciano a scarseggiare, però Bologna, proprio per le assenze che hai citato prima, questa sera sta dando davvero il massimo, tutto quello che ha, ed è quello che chiede questa gente qua dietro di noi.
0: Il pallone in rimessa, sbagliato, recupera subito Bologna, Imbrosi butta a prendere il pallone, attenzione qui, la ripartenza per Monaldi, la partita male Verona, attenzione a Mechia adesso che vuole gestire il pallone, inizia l'ultimo quarto, dai Bologna, dai Fortitudo, non mollare adesso, provaci, il pallone di Mechia che gira per Ambrosina, ancora Mechia, Mastellari deve stare su di lui, Mechia lo affronta, finta, vuole passare, Mastellari mette la mano, è bravissimo a difendere Martino Mastellari, arrivano anche gli applausi di coach Caia, qui attenzione tra Johnson e De Vico. Si richiamano i due, mi è sembrato che in una situazione di ripartenza sia Johnson che abbia creato problemi a De Vico.
1: Sì, non stavo guardando, visto che erano già allacciati i giocatori, il fallo dovrebbe essere di Johnson comunque.
0: Con De Vico che stava scappando letteralmente, poi questa ripartenza per Bologna. Peccato perché Mastellari era già in posizione di angolo e secondo me il pallone di Imbrò sarebbe arrivato a lui.
1: Infatti peccato perché la Fortitudo stava già andando in transizione, ora Verona invece potrà schierarsi a difesa.
0: Imbro tiene il pallone, 9:30, 30 secondi sono passati, Imbro deve gestire il pallone, deve stare attento Imbro, deve trovare compagni, De Vico in angolo per Martino Mastellari, gira per Sorogas, gira per Imbro, il pallone viene sporcato, sarà rimessa per Bologna, sembrava un'altra palla persa, Michele.
1: Rischiato davvero Bologna, resteranno ora 10 secondi per l'attacco dei bianco-blu, che ora con questo quintetto con De Vico è molto più fisico, anche e soprattutto a livello difensivo.
0: Bisogna metterci questo, credo che Caia avrà bisogno di questo. Imbro, palla per Sarto, vediamo se trova il canestro, si va da Imbro, vuole passare contro Zampini, qui il pallone, vede il tocco di Zampini. Adesso lamenta qualcosa a Caia, Michele.
1: Sì, lamenta con Imbro perché Imbro si è andato a chiudere nell'angolo e ora mancano 4 secondi e mezzo per l'azione.
0: Vediamo chi esce dai blocchi del tiro, Sarto va a prendere Sorogas, 3 secondi, Sorogas deve inventare, c'è Imbro che vuole passare, sta su di lui Johnson, allora ancora una volta qui la difesa di Verona è ottima, però la Fortitudo riesce un po' a complicarsi una situazione che forse poteva gestire meglio e queste azioni pesano nell'economia.
1: Mi viene da pensare un po' a quello che è successo in gara 2, soprattutto nel supplementare, dove Bologna ha sprecato attacchi su attacchi che potevano costare cari e di fatto poi sono costati cari alla fine.
0: Sarà rimessa per Bologna, 9 minuti e 9 secondi restano da giocare, 51 secondi sono passati all'inizio dell'ultimo quarto, la F non ha usufruito di questa azione con una palla persa, adesso bisogna difendere forte su Verona, c'è poco da fare in questo ultimo quarto, almeno sui 4-5 minuti che restano. Mechi sfida Mastellari, prima difeso bene, allora scarica fuori da Zampini, Mechi, Zampini vuole andare contro De Vico, lo ubriaca di finte, De Vico lo tiene, poi attenzione va a terra De Vico e qui c'è un fallo in attacco, che bravo De Vico, che esperienza di De Vico,
1: bravo, bravo De Vico, perché ha costretto Zampini a sbracciare, è stato colpevole di aver sbracciato nel movimento in modo abbastanza evidente, è ancora una persa per Verona. Entra Moore in campo,
0: entra Moore, fuori Alvise Sarto, la F è con Imbro, Sorogas, De Vico, Sarto e ovviamente Martino Mastellari. 71-63, 8:48 da giocare, le indicazioni di Caia, la F, Michele, deve provarci se vuole in questi minuti qui,
1: anche perché il tempo passa, 8:45, poi non rimane più tempo.
0: Imbro vuole andare, si va a chiudere ancora in angolo, palla per De Vico, Adesso vuole spingere De Vico, vuole cercare Murri che cerca uno spazio, alla fine scarica fuori Sorokas, 9 secondi, si avventura Sorokas, sbaglia però l'appoggio al tabellone e qui ancora un errore di Bologna, ancora un attacco sbagliato. Adesso Meighiva a cercare Johnson che scarica fuori per Andrea Loro, lo vuole sfidare Loro, perde il pallone, recupera Imbro che prende, poi alla fine Johnson si getta sul pallone, Imbro perde un'altra palla, un po' stanco Imbro, anche se è difficile perché devi stare con lui, però niente, si sente, Meighiva vuole passare il pallone, viene recuperato da Mastellari, qui però c'è un fallo commesso da De Vico, allora sarà rimessa a disposizione di Bologna, addirittura due liberi, non lo so,
1: no, rimessa
0: per Verona, era passato Meighiva, aveva difeso bene, anche se si sono messi Sorokas e De Vico sulla linea dei liberi. 8 minuti e 9, un po' di confusione in questo momento, c'è anche tanta umidità, quindi sottolineiamo anche questo al Palavagno.
1: C'è tanta stanchezza perché Imbrono sta in piedi, ha perso lì un pallone che poteva forse recuperare, ma mi rendo conto che non è facile questa sera, soprattutto quando non sei in condizione, ma ora penso che Kaya abbia in campo il quintetto migliore per quello che abbiamo visto stasera, quello che forse può dare qualcosa in più. Ora Meghi no, andrà in lunetta, Meghi in lunetta,
0: allora saranno liberi per Meghi che mette il primo, 72-63, può riportare sul più 10 Verona con 8 minuti e 9 secondi che restano. Pesano, Michele, questi due attacchi di Bologna che non hanno sortito effetti. Sbaglia il secondo Meghi al rimbalzo, arriva De Vico a prendersi il pallone, poi ti lascio parlare. De Vico vuole cercare uno spazio, avanza De Vico, lo chiudono, vuole trovare compagni, gira da Imbroga, adesso chiama uno schema, vediamo chi esce, Mastellari da quelle parti, non esce nessuno sulla destra di Imbro, alla fine Imbro deve andare a cercare De Vico, vuole andare ad attaccare il canestro, si ferma con Andrea Loro, poi vuole trovare i due punti, il ferro gli dice di no, qui è un'azione un po' forzata e anche una sfortuna per Bologna.
1: Sì, però ora Verona sta difendendo la morte, davvero non sta concedendo nulla a Bologna.
0: Palla per Meghi che ubriaca di finto un po' tutti, contro Mastellari lo fa saltare, cade a terra addirittura Mastellari e la tripla di Meghi veramente mette a sedere Martino Mastellari, i punti sono da due, ma la giocata tecnica è clamorosa, Mastellari veramente lo manda al bar e poi va per terra.
1: Eh sì, Mastellari è rimasto per terra e Meghi ha messo il nuovo più 11 per Verona.
0: Adesso arriva il più 11 per Verona che riprende nuovamente il largo, la F non sta sfruttando, non ha provato a sfruttare alcune situazioni, qui il fallo di Verona che giustamente difende fortissimo, il fallo per quanto riguarda la squadra di coach Ramali, il fallo del numero 14 Ambrosini, il terzo fallo di squadra, però Michele, come hai sottolineato tu, Verona difende forte.
1: Sì, Verona sta difendendo forte soprattutto sull'arco della linea da tre punti, perché le triple subite nel terzo quarto hanno insegnato che non bisogna lasciare liberi, quindi su ogni blocco arriva il raddoppio.
0: Il pallone di De Vico che si chiama palla persa, De Vico chiama qualcosa, lamenta qualcosa, ma non è stato ravvisato nulla se non una palla persa per Bologna che permetterà a Verona di andare in rimessa.
1: Brutta persa questa per Bologna con De Vico.
0: Attacca Verona con Zampini, va a cercare Meghi, si muove Johnson, il pallone per ancora Meghi che tiene palla, vuole sfidare Moore, triple, si arresta, va da tre, il ferro gli dice di no, al rimbalzo Johnson contro Imbro, alla fine scarica fuori, Meghi arriva a prendersi quest'altro pallone di Verona, Verona arriva prima di tutti sui palloni e questo, Michele, è un altro dato. Mastellari sfidato ancora da Meghi che consegna in angolo ad Ambrosini, vuole attaccare il ferro, alla fine scarica per Andrea Loro che si arresta e va da tre. 77-63 Michele, 6-36 Verona rimette pesantemente il muso avanti e direi che adesso è molto molto complicata per Bologna.
1: Eh sì, è la tripla che può dare davvero il 3-0 a Verona, arriva dal giocatore migliore, possibilmente quello che davvero in questa serie sta facendo molto male a Bologna, ovvero quell'Andrea Loro che col Saramagli si è portato dietro da Bergamo assieme a lui, appunto, e per lui sono qua, arriva quota 14 personale con 3 su 3 nelle triple. Coach Kaya è costretto a chiamare questo time out che ovviamente ora diventa molto dura perché 14 punti da recuperare a 6-36, sa molto di resa dei conti, vediamo.
0: Adesso è veramente dura per Bologna con i giocatori che ha citato Michele Fiorenza, che dalla sponda Verona, che ovviamente stanno facendo una gara incredibile. Andrea Loro l'abbiamo conosciuto in gara 1, possiamo dire così, Michele, nonostante il suo percorso in campionato, però in gara 1 e in gara 2 ha fatto la differenza e questa sera credo la stia facendo anche in gara 3, senza citare i vari McGee, i vari Zampini, però sono giocatori che conosciamo. Andrea Loro è anche una scommessa di coach Ramagli, è una scommessa vinta alla grande da coach Ramagli, perché si sta da un lato anche prendendo Verona, perché al Paladozza nei momenti di difficoltà Andrea Loro si è caricato la squadra sulle spalle.
1: Ma sì, anche perché per le caratteristiche del giocatore è quello che forse sul quale la Fortitudo fa più fatica a difendere, e non è un caso che abbia fatto una serie davvero incredibile.
0: Imbro attacca per la F, che adesso cerca Sorokas, spalle a canestro, Johnson difende duro, Sorokas vuole passare, Johnson va col fisico, anche Sorokas spinge, Sorokas si gira, vuole passare, alla fine va in allontanamento e appoggia al tabellone, due punti, 65-77, sì, è ancora lunga, sì, però è molto difficile.
1: Sono i primi due punti nel quarto per Bologna, dopo quasi 4 minuti, davvero con grande fatica Sorokas.
0: Grande fatica Sorokas, adesso il pallone gira per Zampini, si arresta Andrea Loro ancora da tre, il ferro questa volta gli nega l'ennesima tripla della serata. Adesso Imbro tiene il pallone, gira per Sorokas, fuori per Mastellari. Mastellari vuole andare a cercare i compagni, consegna un pallone a Moretti. Moretti adesso cerca Amor, si gira molto col pallone ma si produce poco, e Sorokas che vuole andare da tre, il ferro gli dice di no. La tripla fuori ritmo, fuori misura, e adesso 5:34 alla fine, scomanda saldamente Bologna e Verona.
1: Brutta scelta di Sorokas, ma del resto un giocatore che è davvero con la lingua di fuori.
0: Johnson tiene il pallone, vuole girarsi, scarica fuori per Ambrosini, giro palla, ball pin per Andrea Loro, si cerca lui che vuole passare, alla fine vuole l'appoggio, si va a prendere anche due liberi Andrea Loro, che si sta prendendo sempre più questa Verona sulle spalle. Non ha paura, Michele, e da un lato è bello perché ragazzi così prospetti importanti, però è vero pure che è difficile, come hai detto tu, contrastare un giocatore che da un lato forse non ti aspettavi potesse essere un protagonista di queste serie.
1: No, con coach Kaya tra l'altro che allarga le braccia dopo l'ennesima prodezza di Loro, che cade proprio vicino a lui, ricade vicino a lui nel subire questo fallo, andrà in lunetta per due tiri liberi, 5-14. Fortitudo che si è fermata in attacco, l'abbiamo detto che sarebbe servito uno sforzo difensivo che Fortitudo sta cercando di produrre, però con tanta fatica, e ovviamente poi l'attacco non arriva all'energia giusta.
0: Sbaglia il primo Loro, vedevo i dati perché la Fortitudo era 16 con Soroka, 16 con Imbro e 19 di Murre, però i 0 di Sarto, i 0 di Anumba, ci sono gli 8 di Mastellari, sì, però come detto intanto realizza il secondo Loro, come detto al referto mancano alcuni giocatori. L'unico rimpianto, Michele, di questa serie è forse l'assenza di Della Rosa, perché era arrivato veramente bene con Avellino.
1: Sì, non avremmo avuto la controriprova, però almeno Bologna avrebbe giocato quasi alla pari, diciamo così.
0: Imbro perde un altro pallone che lancia Zampini verso il canestro, e direi, Michele, che a 5 minuti dalla fine, 80-65, la Fortitudo che comunque non vuole mollare la partita sta pian piano però alzando bandiera bianca.
1: Sì, Imbro davvero è stremato ormai, non sta più in piedi, e perde un pallone banale.
0: È pronto Gamberini ancora con Imbro, che penso che uscirà, ma Imbro è veramente stanco, adesso imbucata per Moretti che vuole girarsi, andrà a prendere credo due liberi, adesso vediamo che chiamata c'è, fallo, saranno due liberi per lui, entra Gamberini con Imbro pronto ad uscire. Imbro è un po' sconsolato, però guarda Michele, per un giocatore come lui che riceve anche il 5 di Kaya, è un giocatore che ha avuto tanti infortuni, non è riuscito ad essere continuativo, gli ha deciso due partite che comunque ti hanno portato sin qui, questa sera ne ha fatti 16, oggettivamente anche qui rammarico e rimpianto non averlo avuto per tutta la stagione.
1: Esatto, hai detto bene, il rammarico di non averlo avuto al meglio della condizione per tutta la stagione, e giustamente lo abbiamo visto uscire con gli applausi di tutti i suoi compagni e anche dell'applauso di coach Kaya, che ovviamente ha capito che ha dato il massimo, quello che poteva nelle condizioni in cui era.
0: Non possiamo chiedere di più a questa Fortitudo. Sbaglia il primo Moretti, forse ripeto resta un po' il rammarico per queste assenze che non hanno, purtroppo hanno contribuito a rendere più difficile la serie con Verona. Mette il secondo Moretti senza nulla togliere a Verona, che è una squadra, ripetiamolo, costruita per andare in Serie A.
1: Assolutamente sì, lo è stato fatto dall'inizio dell'anno, poi Ramagli stata la ciliegina sulla torta per questa società.
0: Maggi in buca per Poser, vuole attaccare il ferro, alla fine scarica fuori per ancora Andrea Loro che passa, appoggia al tabellone, questa volta non arriva a buon fine il tiro, il pallone adesso per Gamberini, lancia a Moore che adesso si ferma, 4 e 14 alla fine della partita. Moore adesso gira per De Vico, Sarto vuole il pallone, strada chiusa, Sarto gira per Moretti, gira per Moore, lo aspetta Maggi, 6 secondi, Moore in buca per Moretti che si arresta, vuole andare da due, non è un tiratore, il tiro viene ancora però recuperato da Moretti che riapre per Moore, extra possesso, De Vico si arresta e va da tre, il ferro gli dice di no, 3-50, qui buon giro palla di Bologna che però non ha prodotto punti.
1: Eh no, De Vico che ha sbagliato ampiamente il tiro, ma ormai la stanchezza è davvero evidente.
0: Andrea Loro gira per Monaldi, arriva il fallo di Gamberini che forse si è preso anche un colpo alla mano, quindi il pallone adesso sarà in rimessa per Verona. Gamberini resta in campo, fuori Moretti e Sarto, dentro Mastellari e Sorocas.
1: Eh sì, c'è ovviamente bisogno di Sorocas che ha provato a rifiatare un po', però la fortitudo non può prescindere dal suo lituano.
0: Monaldi pronto a rimettere il pallone in gioco, adesso c'è bisogno anche di una pulizia del parquet. Come hai detto Michele, è una squadra molto stremata, 80-66, e la fortitudo che comunque con una Verona avanti in questo punteggio è molto molto difficile cercare, provare anche a scardinare un sistema che funziona benissimo per Coach Ramazzo.
1: Del resto sì, questa squadra è davvero, come dicevamo prima, è in un momento di forma eccezionale, sta giocando davvero una grande pallacanestro con giocatori che possono risolvere in qualsiasi momento la serie.
0: Palla in rimessa per Verona, la recupera Maggi che lotta contro Moore, si rinnova il duello con Maggi che adesso vuole passare, cambia a cercare Monaldi, ancora per Maggi, 4 secondi, se la giocherà lui, alla fine Monaldi vuole andare lui da tre, il tiro però dice ferro, al rimbalzo arriva Moore che vuole provare uno scatto, stringe i denti Moore perché anche lui non è al meglio.
1: Eh no, lascia sfilare proprio davanti alla nostra postazione questa palla, forse anche per rifiatare qualche secondo in più perché davvero è molto provato.
0: Molto provato lì Moore, l'abbiamo proprio qui davanti a noi, stringe il pallone tra le mani, consegna Embro che torna sul parquet di gioco, il numero 10, 3-20 contro Diego Monaldi. Embro aspetta l'arrivo di Moore, se lo viene a prendere il pallone Embro, si chiude in angolo, scarica per De Vico, qui c'è un fallo della difesa di Verona.
1: Sì, con Verona che è in bonus, quindi ci saranno due tiri liberi, dovrebbero essere per Bologna, tanto il terzo fallo di Ambrosini.
0: Quinto fallo, sì, per Verona, quindi è bonus, andrà in lunetta Moore. 80-66, 3-13, diciamo Michele che serve un mezzo miracolo,
1: direi anche più di un mezzo perché 3-13 può succedere tutto nella pallacanestro, però visto il contesto, viste le circostanze, visto lo storico di questa serie, come stanno affrontando questa serie le due squadre, in quali condizioni, serve davvero più di un mezzo miracolo.
0: Va col primo Moore, realizza il 67-80, si riporta sul meno 13 Bologna. Va Moore pronto col secondo libero. Fa 2 su 2, meno 12, 68-80. Palla adesso per Maggi, 3-10, starà anche col cronometro, inizierà a stare col cronometro adesso Verona. Maggi tiene il pallone, Moore lo aspetta. Tiene palla Moore. Maggi, chiedo scusa, contro De Vico, lo ubriaca ancora con le finte, esce Monaldi da tre, arriva la tripla. Come detto, a Verona funziona tutto, funziona anche questo, quando la fortitudo trova punti Verona la ricaccia lontano.
1: Eh sì, e questa tripla di Monaldi davvero molto molto pesante.
0: De Vico tiene il pallone, l'imbucata per Mastellari, strada chiusa sotto canestro, alla fine scarica fuori per Sorocas che vuole andare da tre, arriva la tripla di Sorocas, quella sicuramente del 72-83, del 71-83, chiedo scusa, però a 2-27 Verona è saldamente in testa, è saldamente alle mani su questa partita. Maggi tiene palla, scarica per Andrea Loro, tutto solo, può andare da tre, arriva la risposta alla tripla di Paulius Sorocas, Michele. 86-71 a 2-10, direi che la fortitudo ha ufficialmente alzato bandiera bianca.
1: Direi di sì, questa tripla di Loro chiude qualsiasi speranza alla fortitudo che ci ha provato a mantenere viva e aprire questa serie, ma Verona davvero è di un'altra categoria.
0: Mastellari vuole il tiro ma nulla di fatto, e allora 1:50, ci riprendiamo anche per raccontarvi il contorno, per raccontarvi questa stagione che la Fortitudo ha fatto, ha vissuto sì con qualche difficoltà, sì non ha forse centrato alcuni obiettivi, sì poteva fare qualcosa in più, ha assaporato anche nell'ultima giornata per un momento la promozione diretta, dobbiamo dirlo, poi questa promozione è passata per Avellino e anche lì una serie che poteva essere chiusa prima, però Avellino ci ha messo il cuore, l'ha ricompattata fino ad arrivare a gara 5, poi la Fortitudo ha trovato Verona, si era messa anche bene, ci si aspettava una Verona calda, non ci si aspettava forse una Fortitudo che ha subito gli ennesimi infortuni, ma non ci si aspettava neanche una sconfitta così pesante al Paladozzo. Ci sarà tanto da dire, ci sarà tanto da parlare, i complimenti vanno fatti a una squadra che in queste partite comunque non ha mollato, a questi tifosi che l'hanno sempre sostenuta, e per il resto Michele, i bilanci si faranno alla fine e bisogna, credo, anche iniziare a pensare a quella che sarà la prossima stagione, perché una squadra come la Fortitudo Bologna merita di stare nella massima serie.
1: Eh sì, sono diversi anni che Bologna ci prova, anche quest'anno non si è riuscita, ci riproverà anche il prossimo anno, però hai detto bene, ricordiamolo, questa squadra nell'ultima giornata è andata a 40 minuti dalla promozione in Serie A nell'ultima giornata del campionato, è andata molto vicina nonostante tutto quello che è successo, e poi il playoff non ha baciato ancora la fortuna alla Fortitudo, non si è giocato ad armi pari, però Verona ovviamente continua la sua strada meritatamente.
0: Assolutamente, le armi pari non ci sono state, questo è il rammarico per anche la difficoltà credo di Coach Kea di gestire e sopperire alcune problematiche, un allenatore che ha dovuto rinunciare da subito a Benvenuti, a un Mazzola a mezzo servizio, quindi anche una squadra costruita in un modo, ma la Fortitudo lì c'è stata, è stata nelle prime posizioni, c'è veramente tanto in questo campionato che credo che alla fine vada a premiare una Verona più lunga, più compatta, però la Fortitudo, ripeto, resta il rammarico. 35 secondi li prendiamo anche per raccontarvi questa bella cavalcata che noi vi abbiamo raccontato. Grazie mille a Canale 88, a Radio San Luchino, perché comunque vuoi o non vuoi è stata un'emozione, è sempre un'emozione commentare la Fortitudo Bologna, commentare questi ragazzi, e speriamo Michele di esserci, di starci ancora, perché è quello che a noi piace fare di più, ed è un onore veramente essere qui, un onore avere un compagno come te, quindi ti ringrazio, grazie mille.
1: Guarda, ma sono io che ringrazio te e ringrazio Canale 88 per l'opportunità che ci ha dato, è stata una grandissima avventura, mi sono emozionato più volte. Vieni a pensare a Rimini, vieni a pensare alla vittoria di Pesaro, è una Fortitudo che davvero è stato un onore seguire in questa stagione.
0: E allora noi con 19 secondi che restano ci siamo presi questa licenza nel ringraziare, perché la Fortitudo è veramente un onore seguire, un onore raccontare, un'emozione, perché vuoi o non vuoi la Fortitudo te ne regala sempre. Resta il rammarico, ripetiamo, per questa serie un po' maledetta, non ce l'aspettavamo. Sicuramente ci aspettavamo una battaglia vera, forte ci aspettavamo battaglia più qui, ci potevamo aspettare una vittoria di Verona, magari una alla Paladozza, però si è dimostrato tutto il contrario, e adesso arrivano gli ultimi saluti tra i giocatori, la Fortitudo esce, mi viene da dire a testa alta, visto tutte le difficoltà, sì ci sarà qualche rammarico, sì bisognerà vedere qualcosa, però direi che questo risultato 86-73 è il risultato dove la Fortitudo dovrà ripartire l'anno prossimo, ci sarà tanto da lavorare con chi ci sarà, però sempre nel bene della Fortitudo Bologna.
1: Sì Mario, hai detto bene, resta il rammarico per una stagione che se la Fortitudo avesse avuto la squadra pensata quest'estate, forse l'esito sarebbe stato diverso, o quantomeno la Fortitudo avrebbe avuto l'opportunità di chiudere una stagione, siamo con le stesse armi degli altri, non si è riuscita, ha provato a correggere durante la stagione, merito della società che è intervenuta più volte a modellare questa squadra, però non è bastato perché la fortuna non ha, diciamo, aiutato Bologna, e ora si conclude comunque una grandissima stagione.
0: Grazie mille a chi ci ha seguito, a chi ci ha ascoltato, grazie mille anche alla Lega Pallacanestro, spesso radiocronaca e telecronaca in contemporanea, abbiamo messo tutto, grazie mille a tutti veramente, grazie alla regia, grazie a Michele Fiorenza.
1: Grazie a te Mario.
0: Grazie anche da Mario Giuliante, vi saluto, vi ringrazio. 86-73, la Fortitudo esce così da queste semifinali. L'appuntamento è all'anno prossimo. Forza Bologna, forza Fortitudo Bologna. A voi tutti, una buona serata.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro, l'unico melo melo è Melotti. Ma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
3: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
5: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: Hai o bella testa, le mica vaga misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
2: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
2: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
4: Sono le 22 e 38.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola vivente un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
5: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
6: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
7: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.

0: in questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49. Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in Viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: Buon ascolto con Radio San Luchino.

Radio San Luchino. Dal passato al futuro si passa da qui.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
2: E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans perché l'arlui e il brassolato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

0: Notte con Radio San Luchino.
1: Nightline.
2: Le canzoni per una buona notte.
1: Con Radio San Luchino.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
3: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio.
4: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.

0: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Mamma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
3: Musica, notizie, intrattenimento. Questa è Radio San Luchino.

bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo, le gambe un po' rotendo, credi a me. Che bambola.

un'occasion lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccion. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campion. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla d'un lampion. Che sventola!

lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi, le faccio compassione, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va. Faccio ancora lo svenuto, quella bozza e sai che fa, implorandomi e piangendo, un bel bacio lei mi dà.

la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina. Una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Martedì 2 giugno, il Grande Trotto torna a illuminare la notte di Bologna. Dalle 19 in pista lo spettacolo del Gran Premio della Repubblica e a bordo pista divertimento per tutta la famiglia. Animazioni, battesimo della sella e il trenino per il tour delle scuderie. Sport, emozioni e natura in una serata tutta da vivere. Martedì 2 giugno, Gran Premio della Repubblica all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Accendi la tua serata. Maggiori info su ippodromobologna.it.

0: centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozio online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
3: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans perché l'arlui e il bracelet serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02. E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 310303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.